radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, il primo nero

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti.

0: ho tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo cominciare anche oggi un nuovo giovane dal lunedì, quindi si comincia oggi, per tutti poi tardi arrivare domani, vale. Dunque cominciamo, perché con lo sport è sempre il lunedì o quasi, cerchiamo di vedere cosa è successo con Gigliola, che adesso ci dirà qualcosa e che cosa voi avete forse già letto, vedete, oppure non so, vedete un po'. Allora Gigliola, cosa abbiamo di ieri, di oggi, di quando vuoi?
1: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ci rifacciamo a quello che è successo nello scorso fine settimana. Non vorrei partire intanto con il calcio, perché insomma le vicende della nazionale magari le vediamo un attimo dopo, ecco. Ieri si sono corsi i mondiali di ciclismo in Canada e c'è stata la sorpresa della vittoria dello statunitense Brandon McNulty, che è partito con un'azione solitaria a 30 km dal traguardo ed è riuscito a
0: si vincere. Sente ancora un po' la cosa che abbiamo?
1: Non ho capito.
0: No, sentivo la musica.
1: Ah, la musica, ok, togliamo subito tutto, sì, perfetto.
0: Sì, esatto.
1: Parlavamo appunto dei mondiali di ciclismo con lo statunitense Brandon McNulty, che ha vinto i mondiali disputati a Montreal in Canada ed ha trionfato, dicevo, dopo un'azione solitaria partita a 30 km dal traguardo. Sul podio con lui l'australiano Matthews, che ha vinto l'argento, e l'olandese Van der Poel, che ha vinto il bronzo. Il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone, che è terminato al nono posto in questa graduatoria a 14 secondi di distanza. Insomma, una lunga settimana dei mondiali di ciclismo su strada che si è conclusa proprio come da tradizione con la prova d'élite maschile. Il percorso a Montreal era di 273 km, prevedeva un dislivello complessivo di 3.800 metri con 12 tornate del circuito finale. Grande assente è stato il campione Pogačar, che non ha potuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno a causa di un brutto infortunio che è stato rimediato nel corso della Vuelta di Spagna. Insomma, ne avrà ancora per un po', se è fatto male in maniera abbastanza importante questo campione eccezionale che vince, diciamo, un po' di tutto. E niente, insomma, ho voluto cominciare col ciclismo tanto per, come dire, dare una nota che sia un po' lontana da quelli che sono i campi di calcio, che in questo momento non ci stanno, come dire, regalando delle grandi soddisfazioni.
0: Il calcio, perché va sempre in primo, no? In genere. No, comunque, vedevo che hai detto tre di quelli che hanno fatto qualcosa buona. Non c'erano, mi pare, italiani?
1: Italiano, il primo italiano, Ciccone al nono posto. Questa è la situazione. Ecco, diciamo, il ciclismo è uno sport, diciamo, particolare. Ciccone non ha fatto una brutta gara, perché è arrivato solo a 14 secondi dall'americano che ha vinto. È stato comunque protagonista, è stato nel gruppo dei migliori e sull'ultima salita ha provato anche a rientrare rispetto alla testa, diciamo, della corsa, ma non insieme al suo compagno di rincorsa, il britannico Piddock, non sono riusciti a ricucire il buco e nel finale forse sono mancate un po' le gambe, però insomma una bella soddisfazione per Ciccone, che è arrivato comunque veramente a non tanti secondi dalla vetta. Certo, poi insomma non ci sono state medaglie, non ci sono stati premi, però insomma lo segnaliamo come il migliore degli italiani. E poi ci sono stati anche altri due italiani, Cristian Scaroni e Davide Piganzoli, che si sono stati protagonisti piuttosto delle fasi centrali di questa corsa e hanno terminato rispettivamente al 18° e al 20° posto. Poi si sono ritirati Pellizzari, Bettiol, Trentin e Mattia Cattaneo. Insomma, questa è la situazione. Segnaliamo anche il 55° posto di Lorenzo Finn, giunto a 10 minuti dal vincitore. Ecco, insomma, questo è un po' il resoconto di quello che è successo a questi mondiali di ciclismo che si sono corsi ieri in Canada, Montreal.
0: Insomma, al 9 abbiamo avuto il primo nostro, sì. Dai primi tre non c'era.
1: No, tra i primi tre non c'erano, anche se insomma ci ha provato fino alla fine Ciccone a cercare di rientrare nel gruppo nelle primissime posizioni, però insomma non ce l'ha fatta. Questo, diciamo, è il resoconto della giornata di ieri.
0: Ecco, quindi è molto lontano uno di noi. Ma è una cosa di una volta oppure non siamo molto, molto su?
1: Allora, diciamo che l'Italia ha dei ciclisti, ma questa fase non ha regalato proprio dei fuori classe, ecco, per quello che riguarda l'Italia. Quindi diciamo sono sempre piazzati, diciamo, abbastanza bene nelle varie competizioni, però ecco, la zampata finale per vincere qualcosa non sempre è riuscita, ecco.
0: Ecco, esattamente questo era, spiegalo perché
1: questo era la gara finale dei mondiali di ciclismo su strada che si è disputata ieri a Montreal in Canada.
0: Ecco, perfetto. Adesso non so se vuoi dire altre cose oppure vuoi cantare, non so, dimmi tu.
1: Ma non lo so, possiamo anche mettere una canzone, poi magari parliamo di automobilismo, anche qua il fine settimana, non è andato benissimo per la Ferrari. Hanno raccolto un quarto o sesto posto, ma direi che ne parliamo
0: fra un po'. Intanto una bella canzone.

0: Abbiamo ascoltato questa bella canzone qui a Radio Nuova Macerata. Stiamo facendo di sport però adesso e andiamo a vedere che cosa.
1: Sì, allora parlavamo di Buonvento, no? Nella canzone che abbiamo appena ascoltato di Alfa Giovanotti. E, parlando di vento, ci occupiamo di vela, perché
0: di vela, la vela, diciamo, è
1: ha come motore principale proprio il vento, no?
0: Sì, anche e il nome che c'ha è bello.
1: C'è stato il, diciamo, la gara preliminare dell'America's Cup che si è disputata ieri e con il trionfo di Luna Rossa, la barca diciamo italiana, con diciamo che si è difesa benissimo perché ha vinto contro i rivali di New Zealand, dominando le regate preliminari di Napoli dell'America's Cup. E per Luna Rossa e per la sua ambizione di portare a casa, diciamo, per la prima volta il trofeo sportivo più antico del mondo nell'appuntamento in programma nella prossima estate. E per Napoli, anche, che aveva bisogno di assaggiare le capacità per ospitare un evento così importante, così seguito a livello mediatico. Una 3 giorni di vela, quella che si è disputata sul lungomare Caracciolo, che si è concluso proprio con la vittoria della barca italiana, timonata da Peter Barlin e Marco Grandoni, davanti a 100.000 persone entusiaste. Insomma, un grande successo per la vela, diciamo, speriamo che sia di buon auspicio per l'America's Cup che si terrà la prossima estate.
0: 100.000 persone?
1: 100.000 persone hanno assistito, diciamo, ecco, questi sono numeri che più o meno troviamo, no, nel calcio, in grandi eventi sportivi, nelle Olimpiadi. Ecco, la vela in Italia, lo ricordiamo, questa gara preliminare, diciamo, possiamo dire una sorta di allenamento, no? Così, però ad altissimi livelli, hanno raccolto 100.000 persone a Napoli a vedere queste regate, nella 3 giorni ovviamente, però sono sicuramente numeri importantissimi.
0: E poi la cosa bella che ci sta è questa faccenda di Napoli, no? Perché Napoli
1: Napoli diciamo si sta preparando per, diciamo, questa manifestazione che ha voluto fortemente, e insomma vediamo come andrà, soprattutto non solo per tutte le barche ma soprattutto per Luna Rossa, che è la barca italiana che insomma insegue questo titolo da tempo.
0: Quindi possiamo dire che ci sono altre cose che possiamo poi vedere.
1: Sì, bisognerà attendere la prossima estate, però sì, senz'altro, per quello che riguarda questa manifestazione ci sarà poi una grandissima attenzione a livello mondiale per queste regate che si svolgeranno.
0: Ecco, appunto, quindi nell'inverno non c'è nessuno nel mondo che fa queste cose?
1: Sicuramente ci sono sicuramente altre gare a livello velistico, diciamo. Non sono nemmeno un'esperta, ecco, diciamo, però l'America's Cup oramai è nel programma per la prossima estate.
0: Ah, quindi dobbiamo aspettare l'estate?
1: Sì, per questo tipo di gara sì, senz'altro, per queste barche super performanti, velocissime, insomma, questa è un po' come fosse la Formula 1, no? Facendo il paragone con le auto, la Formula 1 delle auto, queste sono la Formula 1 della vela, ecco.
0: Ma allora nel mare c'è anche altra roba di meno oppure no?
1: Sì, senz'altro sì. Senz'altro,
0: ah, sì?
1: Sì, però come ripeto, non essendo una grande esperta di vela non vorrei addentrarmi in questa discussione, perché ecco, insomma, non me ne intendo particolarmente, ecco.
0: Ma chi, no, ma non sai chi è che lo fa questo qui? Persone che sono ancora.
1: Ma ci sono tante competizioni, sia a livello nazionale, a livello estero, insomma, sono veramente tante le competizioni con barche di tutti i tipi, dalle più piccole alle più grandi, fino a, come ho detto, ad arrivare alla competizione che è quella principe, cioè l'America's Cup. Però ecco, non saprei dirti quali sono, diciamo, le varie manifestazioni.
0: Ma lì non c'è freddo?
1: Ma freddo no, non credo, a parte saranno attrezzatissimi, quindi non, da questo punto di vista non credo che soffrano questo tipo di problematiche. Poi comunque sicuramente queste gare si fanno quando il mare consente, insomma, ecco, non è
0: ecco, perfetto.
1: Quindi di conseguenza anche la temperatura magari non sarà proprio glaciale.
0: Ecco, è migliore della nostra, insomma. Allora, andiamo alla musica oppure vuoi altre cose?
1: Sì, andiamo ancora alla musica.
0: Andiamo
1: ancora
0: alla musica
1: con una canzone storica di Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: Allora, torniamo ancora, mi pare ancora lo sport, perché c'era qualcosa.
1: Sì, sì, il fine settimana è ricco. Prima di passare al calcio, che insomma, volutamente lascio dopo, no?
0: Va bene.
1: Allora, parliamo anche dell'automobilismo, della Formula 1. In fine settimana si è corso il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Allora, ha vinto Russell, che ha battuto proprio sul filo di lana il pilota Verstappen, che è arrivato proprio a un centesimo, a un decimo di secondo, proprio insomma un arrivo quasi in volata, possiamo dire, per i due. George Russell è su Mercedes, quindi ha vinto questo Gran Premio di Baku, che era la quindicesima prova del mondiale di Formula 1, e ha preceduto sul traguardo le due Red Bull, quella di Verstappen e quella di Hadjar, al rientro dopo tre gare saltate per infortunio. E poi le due Ferrari hanno concluso la corsa al quarto e al sesto posto, con Charles Leclerc al quarto ed Hamilton al sesto, rispettivamente. Invece il leader del campionato mondiale, l'italiano Kimi Antonelli, partito dalla sedicesima posizione perché ha compiuto un errore in qualifica, ha fatto una bella rincorsa, perché insomma dalla sedicesima posizione si è classificato poi alla fine al quinto posto. Entrambe fuori dai punti invece le McLaren, con il campione del mondo in carica Norris costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha coinvolto anche altre due vetture. E poi l'altra appunto McLaren ha tagliato il traguardo in settima posizione. Questa è la situazione del Gran Premio. La classifica mondiale vede sempre in testa Kimi Antonelli, che mantiene la leadership del campionato piloti con 302 punti. George Russell accorcia riguardo la testa, ma insomma la distanza è ancora notevole, 236. La terza posizione è del ferrarista Hamilton, 199 punti. Norris rimane fermo a 186, Leclerc, l'altra Ferrari, di punti ne ha 179, con alle spalle Max Verstappen, che appunto si è classificato al secondo posto in questo Gran Premio e che di punti ne ha 173. Insomma, questo è un po' il resoconto del fine settimana che riguarda la Formula 1, con la Ferrari, diciamo, così, ci sono, diciamo, anche varie polemiche proprio riguardo al cavallino. Andando a prendere un articolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, il titolo è questo, e insomma un po' fa il riepilogo della situazione: sprofondo rosso, i piloti nervosi, il flop ai motori, non c'è pace per la Ferrari, che non sale sul podio da luglio, cresce il malumore, mentre le parole di Horner, che è, diciamo, il team manager della Ferrari, alimentano dubbi proprio sul futuro. E Elkan aveva promesso il mondiale per il 2026, però insomma questo

0: era stato preannunciato come possibile salvatore di questa stagione, che comunque insomma fino a quel momento tutto sommato era considerata positiva, ma il nuovo motore non ha dato i risultati sperati, e quindi la lista dei Gran Premi senza podio per la Ferrari si allunga ancora di più.
1: Senti, ma io quando ho visto il primo, forse ho saputo così, mi pareva che era uno di noi, invece no.
0: No. Russell è un diciamo un pilota della inglese che corre per la Mercedes, quindi di italiano, di azzurro qua non c'è assolutamente niente.
1: Quindi significa che noi una volta andavamo meglio, no? Andavamo meglio.
0: Ah, guarda, questa è una cosa che da qualche anno purtroppo la Ferrari ha una tendenza che non riesce assolutamente ad invertire, quella insomma di...
1: Unica Ferrari?
0: Le Ferrari sono due, c'è Leclerc, e i piloti sono due, Leclerc ed Hamilton. Hamilton è tutto sommato, anche con il dovuto rispetto... anche per i suoi 40 anni suonati, insomma, si è difeso anche abbastanza bene nonostante i problemi della macchina quest'anno, perché in graduatoria attualmente al terzo posto. Leclerc forse poteva fare qualcosina in più, però insomma diciamo questi sono i risultati fino a questo punto, oramai siamo alle ultime gare della stagione.
1: Anche questa quindi si ferma quando c'è l'inverno?
0: Sì, dopo si riprenderà a marzo con i Gran Premi, quindi diciamo, non so di preciso, non mi ricordo quanti Gran Premi sono rimasti da qui alla fine, però insomma no, non sono molti.
1: Ma allora l'Italia non sta molto bene su queste cose che invece è stata molte volte.
0: Ma sì, l'Italia con la Ferrari da questo punto di vista, diciamo dall'inizio degli anni 90, poco dopo, diciamo con l'avvento di Schumacher all'epoca sulla Ferrari, ha raccolto veramente tanti successi, però purtroppo oramai sono 4-5 anni credo che non riesce a trovare ad essere diciamo alla pari con delle macchine, prima insomma la Red Bull, adesso la Mercedes, che sono nettamente più forti, un po' le macchine, un po' i piloti, però sicuramente la macchina ha una responsabilità anche maggiore rispetto a... cioè, sì, anche il pilota, però insomma la macchina se si ferma o se non va o se si rompe, a quel punto il pilota non è che può fare più niente.
1: Ma tu che dici, fra qualche riusciamo?
0: Allora, promettono sempre, cioè stanno lavorando sempre sulla macchina, questo è sicuro, però il perché non riescano a creare una macchina veramente forte, questo non lo so.
1: Non si sa,
0: non si sa, ecco, questo
1: non ci dicono niente.
0: E non ci dicono che loro diciamo provano, ma non i risultati poi insomma non vengono.
1: Io penso che tu potresti chiamare oggi o un'altra volta qualcuno della nostra cosa per sapere, insomma, qualcuno che ci dice qualcosa, se, perché non va, ecco.
0: Cerchiamo qualcuno di...
1: Ecco.
0: Cerchiamo qualcuno, insomma, appunto per approfondire questo argomento, ecco, diciamo così.
1: Potrebbe essere una cosa. Allora, facciamo un'altra canzone intanto?
0: Sì, facciamo un'altra canzone, si chiama La Notte, poi insomma qua andiamo a parlare diciamo di cose un pochino più buie, ecco, diciamo così.
1: Ok.
0: Cose più buie delle quali parleremo tra poco.
1: Molto andiamo bene, avanti. Molto bene, vai.

0: Un'altra bella canzone abbiamo ascoltato, adesso andiamo a vedere che ci dice Giona.
1: Sì, allora la canzone si chiamava La Notte.
0: La Notte. Ecco, diciamo qui invece che... la notte è finita però adesso, per
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, la notte è finita, diciamo almeno stamattina, però, ecco. Però diciamo ecco questo, così parafrasando un po' la canzone di Arisa, andiamo a vedere quali sono state le note negative della settimana per l'Italia. Innanzitutto, allora, dell'Italia di calcio, ho detto parliamo per ultimo.
0: Ecco.
1: Parliamo anche purtroppo della squadra di pallavolo maschile che stava disputando il campionato europeo di pallavolo e così un po' a sorpresa è uscita ai quarti di finale. Cioè, questa è una cosa che non si attendeva quasi nessuno, però insomma è stata una partita sottotono per la formazione di De Giorgi che ai quarti di finale ha perso la possibilità di andare avanti e di giocarsi proprio la finale al Forum di Assago di Milano. È stata sconfitta dalla Finlandia 3-7-2 nella gara che si è disputata mercoledì. Poi venerdì ci sono state le semifinali, la Finlandia è stata sconfitta dalla Francia, nell'altra semifinale la Polonia ha battuto la Slovenia. Questo ha portato a sabato 26 alle due finali, quella per il terzo posto vinta dalla Finlandia contro la Slovenia 3-7-0 e la più importante, laureata campione d'Europa, la formazione della Polonia che ha battuto 3-1 la Francia. Però insomma qui dall'Italia ci si può, anche perché la formazione d'Italia è veramente forte, fino a quel momento era stata fortissima, poi un buco praticamente nell'ultimo, soprattutto nell'ultimo parziale della gara con la Finlandia, non ha permesso ai ragazzi di De Giorgi di andare avanti un po' a sorpresa, diciamo, anche perché proprio le finali, come ho detto, erano in casa a Milano.
0: Ecco, non so, per poco, diciamo?
1: Per poco, però alla fine le partite si vincono e si perdono per un punto. L'Italia ha perso il tie-break, che è insomma, il quinto set decisivo contro la Finlandia 15-13, quindi sono solo due punti, però... E due punti bastano per vincere, ecco, questa è la differenza. Insomma,
0: cioè, si pensava che si riusciva o no?
1: Diciamo che sì, diciamo l'Italia sulla carta era più forte della Finlandia, però le partite bisogna giocarle e magari qualche giocatore in quella giornata magari non era particolarmente in palla, sono stati commessi alcuni errori, diciamo una partita... così altalenante, perché il primo set l'Italia aveva vinto 25-21, ha perso il secondo proprio sul filo di lana 28-26, poi si è un po' disunita la squadra di De Giorgi perché ha perso il terzo 16-25, quindi insomma una debacle proprio nel terzo parziale, ha vinto il quarto 25-20 e poi insomma quando c'era da dare la zampata finale nel tie break, ecco, non è riuscita e ha perso nonostante nel corso del tie break ci avesse vari punti di vantaggio, mi sembra era 11-8 a proprio favore, però insomma poi c'è stato qualcosa che si è inghippato, la Finlandia ha recuperato e quindi la partita è finita lì,
0: ecco.
1: E anche la possibilità per l'Italia di vincere il campionato europeo,
0: quindi noi speravamo un po' che si poteva andare bene, invece
1: sì,
0: non...
1: sì, diciamo che la pallavolo in questo, diciamo, sta vivendo sia dal punto di vista maschile che dal punto femminile sicuramente un periodo d'oro, poi ogni tanto capita qualche incidente questo diciamo un incidente di percorso, però sicuramente la manifestazione era importante e l'Italia non è riuscita ad andare avanti.
0: Benissimo, benissimo. Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che se vogliono parlare anche loro su queste cose che noi stiamo dicendo, c'è il numero 0733 23 7575, chiamateci e noi vi faremo parlare. Allora andiamo ancora con la musica?
1: Sì, andiamo con la musica.

0: perfetto, perfetto. Chi vuole può parlare con noi quando volete, raccontateci quello che volete. Se voi anche avete qualcosa dalla TV ieri per queste cose che ci ha detto adesso appunto Gigliola, e non so io se tu adesso c'è ancora queste cose qua oppure altre cose che hai trovato anche per ancora abbiamo un po' di tempo.
1: Allora, volevo parlare di calcio adesso. Però c'ho dei messaggi che mi sono arrivati da Francesco Ciccarelli, che mi segnalava brevemente alcune cose che sono successe lo stesso nel fine settimana a livello sportivo. Innanzitutto si è disputata la Laver Cup di tennis, che praticamente oppone l'Europa del tennis all'America del tennis. Ebbene, l'Europa ha vinto, insomma, questa è la situazione. Questa
0: anche lui,
1: allora. Il team battendo il team degli Stati Uniti per 13-5,
0: quindi va bene per lui.
1: Sì, diciamo, questa è una vittoria europea. C'era anche il nostro Flavio Cobolli, che appunto giocava per difendendo i colori dell'Europa, insieme ovviamente ad Alcaraz, campionissimo, e anche Zverev, che poi ha portato i punti finali di questa Laver Cup. Mentre l'Italia femminile è uscita alla King Cup di tennis, diciamo analogo torneo, quindi qui c'è non analogo torneo, sempre torneo a squadre, ma l'Italia in questo caso non ce l'ha fatta.
0: Aia.
1: E un'altra segnalazione che mi fa Francesco è che sono iniziate nel weekend le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa di calcio 2027, insomma siamo però qui alle fasi veramente preliminari. Questo insomma ci dà un assist un po' per passare le noti dolenti della settimana italiana, con la disfatta di venerdì sera della nazionale italiana contro la pari nazionale belga 2-0, una partita insomma che si va vista dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista della prestazione, che nel primo tempo è stata assolutamente imbarazzante. Ecco, se non ci fosse stato Donnarumma in porta, magari primo tempo poteva tranquillamente essere 4-5-0 per il Belgio. Ha fatto veramente miracoli Donnarumma. Il secondo tempo un pochino meglio, insomma si è un po' aggiustato qualcosa, tutto sommato l'Italia poteva anche pareggiare ad un certo punto, poi un'altra sorta di errore collettivo della nazionale ha portato il Belgio al raddoppio. Però insomma, secondo me, ecco, al di là del fatto che l'Italia per qualcosa poteva, come dire, arrivare magari anche al pareggio in questa gara a un certo punto della partita, secondo me la vittoria del Belgio non è assolutamente in discussione. Ha parlato Mancini a fine partita, dicendo che insomma tutto sommato era contento del risultato, perché vabbè, nel primo tempo insomma ha detto la squadra non ha giocato, però con il secondo insomma abbiamo cercato di rialzarci, poi abbiamo fatto pochissimi allenamenti insieme, la nazionale non si può ricostruire diciamo nel giro di due allenamenti, insomma un po' questo quello che ha detto Mancini alla fine della partita. Però insomma, certo, lo spettacolo non è stato assolutamente degno. Ricordo che si sta giocando la manifestazione che si chiama National League. Che cos'è la National League? È una manifestazione europea che praticamente suddivide in gironi le varie squadre e anche in, come dire, in categorie, perché c'è la National League A, B, C e D, a seconda insomma dei risultati che queste squadre riescono ad ottenere. In Liga A ci sono ovviamente tutte le squadre più forti europee, tra cui attualmente anche l'Italia. Ma che succede? Ogni girone è composto da quattro formazioni. Nel girone dell'Italia ci sono, oltre all'Italia, il Belgio, con il quale abbiamo giocato venerdì, la Turchia e anche la Francia.
0: Bello, bello.
1: È sicuramente un girone importante, impegnativo, insomma anche gli altri lo sono. Allora, che succede? Alla fine di questo girone, quando insomma si saranno scontrate tutte le squadre che appunto fanno parte di tutti i gironi, l'ultima classificata verrà retrocessa in Lega B. Quindi diciamo c'è il rischio concreto, se l'Italia non riesce a rimettersi in piedi, di scivolare in Serie B, come fosse un po', ecco, diciamo, la situazione. E la partita di, cioè, c'è la possibilità di farsi, perché ovviamente siamo solo alla prima partita, certo, non può dire molto. Stasera si torna di nuovo in campo, in questo caso in Turchia, contro l'altra formazione che nella prima gara è stata sconfitta dalla Francia per 1-0. Quindi nel nostro girone il Belgio e la Francia sono in testa con 3 punti, la Turchia e l'Italia sono al terzo e quarto posto. Abbiamo detto la quarta classificata del girone retrocede in Lega B, la terza classificata del girone dovrà fare una sorta di spareggio, ecco, non so preciso il meccanismo, insomma, ecco, però diciamo la missione d'Italia è evitare almeno l'ultimo posto, ecco, diciamo, significa la retrocessione diretta. Quindi stasera si torna in campo con la Turchia, vediamo. Mancini ha cambiato moltissimo della formazione, sono stati lasciati a casa 10 giocatori. Mancini rivedrà praticamente quasi tutte le scelte della prima gara e adesso, insomma, dovrà rimettere mano proprio a tutto e quindi rifare l'Italia aspettando, diciamo, la Turchia. Diciamo anche che l'Italia stasera gioca a Bursa, che è una cittadina che è a 150 km a sud di Istanbul, una squadra contro una squadra che con noi non ha mai vinto nei 13 precedenti, quindi nelle 13 partite già giocate con la Turchia non ha mai vinto. Vediamo poi che formazione diciamo metterà in campo questa sera Mancini, con nuove forze che arriveranno in campo.
0: Se vinciamo dove andiamo?
1: E se vinciamo facciamo 3 punti in classifica, questo sicuramente è una boccata d'ossigeno. Queste sono le prime 2 partite, ce ne sono altre 2 da giocare in questa sosta e poi ulteriori 2 da giocare a novembre. Quindi, diciamo, poi verrà stilata la classifica, diciamo, finale. Negli altri gironi che cosa è successo? Nel gruppo 2 la Grecia ha vinto tutte e 2 le partite finora disputate ed è in testa a 6 punti, l'Olanda ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, quella d'esordio con la Germania. La Germania pure non sta messa benissimo perché ha pareggiato la prima partita, ma ha perso la seconda con la Grecia, abbastanza inspiegabile anche qua. La Serbia invece ha perso tutte e 2 le partite ed è all'ultimo posto. Nell'altro gruppo si è disputata una sola partita fino a questo momento, Spagna e Croazia, Croazia con Modric sempre, insomma, sempre sugli scudi nonostante i suoi 40 anni, lo fa vedere ancora in Italia anche con il Milan, insomma, però sempre protagonista. E la Spagna, che è sicuramente la nazionale in questo momento proprio indiscutibilmente più forte che c'è in Europa. Quindi Spagna, che ha vinto il primo confronto contro l'Inghilterra per 3-2, la Croazia ha vinto il proprio confronto contro la Repubblica Ceca per 2-1. Quindi Spagna e Croazia sono in testa con 3 punti, Inghilterra e Repubblica Ceca sono a 0.
0: Oh, l'Inghilterra ha avuto una battuta brutta.
1: E diciamo sì, ecco, però l'avversario era sicuramente di valore. Poi la partita comunque è stata combattuta perché, insomma, è finita 3-2. Quindi, diciamo, la Spagna, nonostante il grandissimo impegno dell'Inghilterra, è riuscita comunque a vincere questo confronto. L'ultimo girone ha visto già in campo 2 partite per questo girone, il Portogallo, che ha vinto la prima gara 1-0 con il Galles, e poi ha vinto la seconda con la Norvegia, che, insomma, è stata la sorpresa anche degli ultimi mondiali, aveva fatto un girone di qualificazione mondiali del quale, insomma, abbiamo subito le conseguenze perché praticamente hanno vinto tutte le partite di qualificazione nel nostro girone, quindi ci hanno costretto ai playoff. La Norvegia con una rete, un numero di reti impressionanti segnate appunto da questa squadra, però è stata sconfitta dal Portogallo nell'incontro di ieri. Incontro che ha visto anche il gol, ovviamente per l'Inghilterra il pareggio era stato segnato, scusate, per la Norvegia il pareggio era stato segnato sempre da Haaland, che sono un po' il goleador schiacciasassi di tutti in questa fase, e invece il gol della vittoria è stato segnato da Gonzalo Ramos per il Portogallo. Gonzalo Ramos, che invece nel Milan non riesce a trovare gol, anche se, insomma, li fa segnare ad altri.
0: Ah, il Milan niente?
1: al Milan non riesce ancora a segnare quasi niente, quindi...
0: Ma era un grande un Milan, da quando ha cominciato da giù?
1: Ma il Milan, diciamo, ha avuto moltissimi anni bui tra il 2010 e il 2012, negli anni, diciamo, nel primo decennio, dopo, dal 2010, 2012, 2012, quegli anni lì, insomma, sono stati abbastanza bui. Si è riuscito a riprendere con Pioli, che è riuscito a vincere il campionato, mi sembra, nel 2023.
0: Ecco.
1: E poi, diciamo, sì, ha mantenuto sempre più o meno posizioni abbastanza alte in classifica. Cambi di allenatori, l'anno scorso, insomma, una debacle nel finale con la possibilità di accedere alla Champions League praticamente quasi blindata, con 6 o 7 punti di vantaggio a 3 gare dalla fine, se non ricordo male, e con il Milan che però, insomma, alla fine non ce l'ha fatta, quindi Allegri è stato cacciato insieme un po' a altri personaggi dello staff, e adesso si tenta una nuova rifondazione con il nuovo tecnico e anche con investimenti importanti, tra cui proprio quello di Gonzalo Ramos, che appunto diciamo, il centravanti che tanto si cercava, dal quale si aspettano i gol, ieri in nazionale ha segnato. Allora, guarda, siamo alle 11.55, stiamo chiudendo. Io chiuderei proprio innanzitutto dando l'appuntamento a stasera per la nazionale che gioca con la Turchia. Incrociamo le dita, speriamo.
0: La Turchia,
1: insomma,
0: chi è che gioca?
1: Non ho capito?
0: No, dico, stasera chi gioca?
1: Gioca, allora, nel nostro gruppo gioca la gara Turchia-Italia alle 20.45, sempre alle 20.45 nel nostro gruppo Belgio-Francia, così ecco. Vedrà, insomma, chi delle due ha più, come dire, più forza, perché entrambe hanno vinto la prima partita e adesso si attendono punti dalla seconda gara. Volevo, dicevo, però chiudere, e questo, entrambe le partite alle 20.45, quella della nazionale ovviamente su Rai 1 sarà possibile vederla. Due note che ancora mi manda Francesco Ciccarelli: sono iniziati i campionati di A1 e di A2 di basket maschile, con Pesaro che è in A2 e che ha vinto all'esordio, quindi per la formazione pesarese. E poi durante l'evento Evo, che si è svolto nel fine settimana a Macerata, dal 24 al 27 settembre, un evento dedicato al gioco, si è svolto un convegno per giornalisti in cui si è parlato di sport in senso generale e sono intervenuti tra l'altro Andrea Elegante della Gazzetta dello Sport e anche un inviato di Sky che segue ovviamente molti eventi, tra cui in particolare quelli degli Stati Uniti, negli Stati Uniti, insomma, questa è un po' la situazione. Però siamo alle 11.57, quindi ci dobbiamo salutare.
0: Salutare, abbiamo sentito tante tante belle cose che tu ci hai detto, e domenica prossima però riusciamo a giocare qui in Italia, pensano? No?
1: Dunque no, le nazionali sono ancora in pausa perché ci saranno altre gare della National League in questa settimana, si ritorna a giocare il campionato nella settimana ancora successiva,
0: ecco.
1: E quindi non è, diciamo, per adesso, il prossimo turno di campionato tra il 9, 10, 11, 12 di ottobre. Una nota solo proprio prima di chiudere per la maceratese, che ieri ha raccolto un buon punto sul campo della Sant'Egidiese, continua a muovere la classifica, quindi adesso a quota 4, sempre nella zona bassa della classifica, ma l'importante è continuare a fare punti con continuità.
0: Brava Macerata, forza forza, bisogna andare su, se la facciamo. Ciao a tutti, allora, se ci fermiamo qui con lo sport, il lunedì ce lo vediamo e il lunedì prossimo ci sarà chi sarà. Ciao ciao a tutti.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Piccolo amore, piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da un paio di settimane la recita di Bolzano di Sándor Márai, un romanzo che ripercorre una parte della biografia di Giacomo Casanova. Sándor Márai fu uno scrittore ungherese per decenni bistrattato a livello internazionale perché si oppose al governo del suo paese e fu costretto a espatriare. Visse in Italia per qualche anno, poi si trasferì in America. È stato riscoperto agli inizi degli anni 90 dalla Delphi, la casa editrice italiana. Dicevo che fu un grande estimatore di Giacomo Casanova, studiò profondamente le sue memorie e da lì ha costruito questo romanzo che si basa sulla verità storica dell'incarcerazione di Casanova presso i Piombi di Venezia e la successiva evasione. Di lì Márai immagina che Casanova si sia rifugiato a Bolzano in una locanda e qui rincontra il conte di Parma che gli aveva conteso, vincendo questa contesa, l'unica donna che Casanova avesse mai amato, Francesca. E c'è verso la metà del libro una sorta di resa dei conti tra i due, perché il conte va a trovare Casanova nella locanda e gli porta una lettera di Francesca. Riprendiamo da qui.

La vera impudicizia consiste in questo, sempre e soltanto in questo. Nel fatto che una persona decida di rivelare al mondo intero i suoi veri sentimenti come se amoreggiasse sulla pubblica piazza, per l'eternità, sotto gli occhi di tutti i pettegoli e degli sciocchi che nasceranno nei secoli futuri. Come se avvolgesse il sentimento, che è un qualcosa di nobile e di segreto, nella carta straccia delle parole. Come se un macellaio incartasse i più preziosi organi interni di un essere umano in un lurido foglio preso dall'immondizia. Sì, la scrittura è una cosa orribile. E lei, poverina, doveva essere consapevole mentre ti scriveva con il cuore in gola, perché l'amore e la sofferenza l'avevano spinta a imparare i simboli delle parole, le lettere dell'alfabeto. Dalla sua grafia si vede con chiarezza che le tremavano le mani. Ha scritto un testo breve ma sorprendentemente corretto, limitandosi alle parole essenziali, come facevano Ovidio e Dante. Aspetta, adesso ti leggo la lettera di Francesca. Aprì con calma il foglio di pergamena, lo sollevò in alto con una mano come fanno i presbiti, mentre con l'altra si sistemava gli occhiali sul naso. Quindi si raddrizzò, si piegò un poco in avanti e cominciò a decifrare il testo. «Ah, non ci vedo bene», disse con un sospiro. «Ti prego, figliolo, fammi luce». E quando il padrone di casa, con rigida e muta sollecitudine, prese uno dei candelabri dalla mensola del camino e andò a mettersi al suo fianco, «Così va bene, grazie, adesso ci vedo perfettamente». Dunque, ascolta. Ecco che cosa ha scritto Francesca, mia moglie, la contessa di Parma, a Giacomo, 8 giorni dopo che il suo innamorato, evaso dalla prigione in cui languiva a causa della sua natura e del suo carattere, è arrivato qui a Bolzano. Ti devo vedere. Quindi ha firmato, ornando l'iniziale del suo nome, una F maiuscola con una serie di ghirigori e svolazzi, come le ha insegnato il castrato. Teneva il foglio lontano dagli occhi, forse per distinguere meglio le lettere grandi come piselli. «Questa è la lettera», disse dopo un po' in tono stranamente soddisfatto. Quindi si lasciò cadere in grembo la pergamena e gli occhiali e si appoggiò allo schienale della poltrona. Cosa te ne pare del suo stile? Io ne sono rimasto affascinato. Tutto ciò che Francesca fa è perfetto. Tale è la sua natura. Non può agire diversamente. La sua lettera mi ha affascinato e spero che turbi anche te. Che ti tocchi nel profondo dell'animo e del carattere, come soltanto gli scritti veritieri riescono a turbare gli uomini integri. Oggi pomeriggio, mentre leggevo per la prima volta la lettera di Francesca, mi sono reso conto davvero, dopo tanti anni e un'infinità di libri, quanto sia fatale il potere della parola. È l'unico vero potere di cui dispongano imperatori e pontefici, ma anche la gente comune, un potere più crudele e incisivo della lancia e della spada. Innanzitutto mi preme di conoscere la tua opinione nel suo stile. L'opinione dello scrittore sul modo di esprimersi di una principiante. Io ho avuto l'impressione, leggendo questo testo una prima e poi una seconda volta, e adesso che l'ho sotto gli occhi per la terza volta, il mio parere non è cambiato, che sia scritto alla perfezione. Perdona la mia debolezza. Non sorridere del mio entusiasmo di marito con la saggia superiorità dell'esperto. Devi riconoscere che un dilettante non sarebbe in grado di scrivere nulla di simile. Sono 3 parole in tutto, più l'iniziale del nome. Ma pensa alle circostanze che le hanno imposto di tracciare queste 3 parole. Considera che appena un anno fa l'autrice non conosceva ancora le lettere dell'alfabeto. Osserva con che precisione sono unite fra loro, come se fossero forgiate nello stesso ferro, come gli anelli di una catena. Ti devo vedere. Trovo ammirevole in primo luogo la forza concisa dell'espressione. In questa riga, degna di essere scolpita nel marmo,
non vi è una sola parola di troppo. Francesca comincia col verbo, che, specialmente nei drammi e nelle tragedie in versi, è un elemento essenziale della grande poesia e ci introduce immediatamente, per così dire, nel bel mezzo dell'azione. Vedere, scrive, ed è una parola palpabile, quasi sensuale, è una parola antichissima, che ha quasi l'età dell'uomo e costituisce la fonte di tutte le esperienze umane, poiché con la vista iniziamo la conoscenza e il desiderio. Con la vista inizia l'essere umano, il quale in precedenza, quando la sua vista era ancora confusa, non era altro che un misero fagotto di carne. Con la vista inizia il mondo e anche naturalmente l'amore. È un verbo magico che racchiude in sé il desiderio, il segreto ardente e il significato recondito della vita. Perché il mondo esiste soltanto nella misura in cui lo vediamo. E anche tu, stando allo spirito di questa lettera, esisti soltanto nella misura in cui Francesca ti vede. E grazie alla vista che per lei torni a far parte di questo mondo, riemergendo dagli abissi tenebrosi in cui vivevi, certo, ma unicamente come le ombre, i ricordi, i defunti. Lei prima di tutto ti vuole vedere, perché senza la fiaccola arcana della vista, la percezione, il tatto e l'olfatto, l'udito e il gusto sono divinità cieche. E amore non è un dio cieco, Giacomo. Amore è curioso e vuole la luce, vuole la realtà, sì. Vuole anzitutto vedere. Ecco perché ha usato la parola vedere. Cos'altro poteva dire? Ti confesso che da parte mia la trovo appassionante. Per la prima volta comprendo gli studiosi che si dedicano in solitudine, con infinita pazienza e con impegno meticoloso a sfogliare carte polverose, testi antichi e sbiaditi ai quali consacrano l'intera esistenza, discutendo e analizzando per decenni un verbo qualsiasi di una lingua morta, continuando a fissare e a riscaldarlo con l'alito finché non riescono a infondere, in un certo qual modo, la scintilla della parola viva in quella morta. Questo testo, il testo della lettera di Francesca, credo di essere in grado di analizzarlo. Dunque, prima di tutto, vedere. E poi devo. Non vorrei, non desidero, non voglio. Con la seconda parola lei esprime subito, come fanno i testi sacri, l'irrevocabile. E non credi, Giacomo, che mentre vergava le prime parole d'amore della sua vita, la giovane autrice abbia effettivamente scritto, a modo suo, un testo sacro? Non credi che un testo amoroso rassomigli un po' alle iscrizioni sacre sulle pareti di una tomba pagana, che rappresenti direttamente l'Eterno, anche se parla dell'ora di un appuntamento o della scaletta di corda necessaria per darsi alla fuga? Naturalmente Francesca non parla di questioni trascurabili. È una poetessa troppo brava, come si vede già dal suo primo tentativo. E infine, logicamente, con la stessa risonanza di una campana i cui rintocchi giungono da qualche parte, te. È una parola grandiosa, Giacomo. Non so se esista qualcosa di più grandioso che si possa dire a qualcuno. È una parola compiuta, con una risonanza che colma l'universo dell'animo umano. È una parola dolorosa che ci plasma e ci disegna, che dà voce alla personalità e la vivifica. Fu Dio a rivolgersi per la prima volta all'uomo con questa parola, quando lo ebbe creato e vide che non era sufficiente, quindi lo chiamò per nome e gli diede del tu. Te. Capisci bene cosa significa? A questo mondo esistono milioni e milioni di uomini, ma lei vuole vedere te. Ce ne sono tanti più nobili, più belli, più giovani, più virtuosi, più saggi, più eroici. Sì, non per offenderti, ma devi considerare che ce ne sono
anche tanti altri più infami, più maligni, più astuti, più spietati e più audaci, e tuttavia lei vuole vedere te. Questa parola ti distingue nell'immensità del creato, ti separa da tutto ciò che ti rende simile agli altri esseri umani, ti innalza e ti investe di una carica come la spada del re che arma cavalieri. È una parola formidabile. Te, scrive Francesca, mia moglie, la contessa di Parma. E nel momento in cui ha vergato questa parola, tu sei diventato effettivamente un nobiluomo, anche se in realtà non sei altro che un avventuriero che si fregia di un titolo nobiliare senza avervi diritto. Te, ha scritto. E com'è forte e autorevole il suo messaggio. Te è una parola misteriosa. Rifletti un istante sull'infinità di uomini che meriterebbero di essere visti, anche da Francesca, anche se non si deve vederli. Uomini in grado di offrirle qualcosa di più pregiato, autentico e significativo di quel che potresti offrirgli tu. E con questa parola, te, vuole proprio te. Ed è come se ti facesse rinascere una seconda volta. Te, soltanto te, vuole vedere. Te. Dunque è questo il significato del testo. Il nome è superfluo quando è tutto il testo a parlare. I termini usati, la struttura, ogni singola lettera. Quando ovunque traspare lo stesso spirito, la stessa personalità che ha creato la sua opera perché costretta e soggiogata quando ha conosciuto il suo destino, che è semplicemente quello di dover vedere te. E allora, disse quasi controvoglia, sollevando la pergamena con due dita per porgerla con noncuranza al padrone di casa, con questo abbiamo terminato. Ecco la lettera. E poiché il destinatario, senza scomporsi, si limitò a posare la lettera sulla mensola del camino accanto al candelabro, senza neanche guardarla, domandò: la leggerai più tardi? Sì, ti capisco. Credo che la leggerai più volte nella tua vita in seguito, quando sarai vecchio. Allora forse la capirai. Tacque respirando con affanno, come se si fosse infervorato troppo in quell'impresa e il lungo discorso avesse affaticato il suo vecchio cuore e i suoi polmoni malandati. Con questo abbiamo terminato, ripeté dopo un po' con aria stanca e si appoggiò al bastone con entrambe le mani come fanno i vecchi. Ho raggiunto uno degli scopi della mia vita. Ti ho consegnato la lettera della contessa. Spero che tu ne abbia cura. Non vorrei che la lettera d'amore della contessa di Parma finisse su qualche sudicio tavolo di osteria macchiato di vino, o che tu la declamassi ad alta voce con aria tronfia e vanagloriosa nel letto di qualche prostituta, come fanno di solito gli uomini quando la loro mente è ottenebrata dal vino e dalla passione. Non posso impedirlo. Tuttavia, ne sarei molto addolorato. Mi auguro che ciò non accada. La contessa di Parma, ahimè, è innamorata di te e deve vederti. È un ordine di fronte al quale non puoi tirarti indietro, neanche se lo volessi. Ti ho già detto che non sono venuto qui per minacciarti, Giacomo. Ti ho semplicemente portato una lettera e vorrei comprendere, definire e sistemare qualcosa. Non è una minaccia, non irrigidirti, non allarmarti. È escluso che ci capiti nuovamente di affrontarci con la spada in pugno a causa di Francesca. Ti ho già detto che non sono venuto qui per minacciarti, Giacomo. Ti ho semplicemente portato una lettera e vorrei comprendere, definire e sistemare qualcosa. Non è una minaccia. Non irrigidirti, non allarmarti. È escluso che ci capiti nuovamente di affrontarci con la spada in pugno a causa di Francesca, spinti da una prudezza virile e ridicola, seppur bella, come facemmo una volta in Toscana, a torso nudo e al chiaro di luna. Il tempo non si presta più a cose simili. Sono stato costretto a gettare la spada alle ortiche,
Naturalmente potrei comprare spade più agili ed efficienti di quanto sia stata la mia. Anche se un tempo, come forse ricordi, ero uno spadaccino non troppo maldestro. Mi limito a darti qualche spiegazione e un avvertimento, e nel mio cuore non c'è più nemmeno un'ombra di amarezza, né di risentimento o di falso orgoglio virile. Perché tu non sei che uno strumento, è un attore che recita la sua parte perché qualcuno si diverte a giocare con lui. E talvolta gioca in maniera indecifrabile, non del tutto onesta, quasi per puro diletto. E tu, che conosci non solo il linguaggio fatale della scrittura, ma anche quello delle figure, lo sai e te ne rendi conto meglio di chiunque altro. Per questo sono venuto da te. Devo forse minacciarti? Devo argomentare? Devo supplicarti? Devo darti spiegazioni? Che cosa posso fare di te? Posso ucciderti. E in tal caso rimarrai con noi in maniera ancora più ossessiva che non nella tua ingombrante realtà fatta di carne e sangue. Sarebbe un grave errore. Un uomo amato, una volta morto, diventa un rivale temibile. Saresti al nostro fianco a tavola. Condivideresti il letto della contessa, ci precederesti furtivo con il passo leggero dei morti attraverso le stanze o lungo i sentieri del giardino. Saresti presente ovunque. Verresti circondato dal lutto, da una pompa sfarzosa, dai drappi neri e argentati dai sentimenti e della memoria. E io... Io sarei il vigliacco, l'egoista, il meschino e lo stolto che ha ucciso l'uomo eccezionale e meraviglioso che Francesca doveva vedere. No, figliolo, non ti ucciderò. O dovrei forse mandarti via per sempre. Io ti tengo in pugno. Posso riconsegnarti nelle mani di Messer Grande. Ma non commetterò di nuovo questo errore. Perché vedi, il potere è una forza occulta che tende le sue reti invisibili e affonda i suoi artigli ovunque voglia. E quel mattino di un anno e mezzo fa, quando gli sbirri veneziani ruppero nella tua camera e tu protestavi indignato, esigendo con la bava della bocca alla bocca che ti spiegassero qual era la tua colpa, per poi marcire un anno e mezzo in quell'inferno, nel più assoluto silenzio, senza che nessuno ti dicesse mai di quale colpa ti eri macchiato, avrei potuto anche essere io colui che si era intromesso nella tua vita. Sarebbe stato sufficiente un breve messaggio riservato e autorevole. Avrei potuto, ripeto, non sto dicendo di averlo fatto. Mi limito ad accennare tale possibilità. Ah, lo vedo, ti stai scervellando per escogitare una vendetta tremenda. Una vendetta che cancelli quest'onta e insieme l'ignominia e il presunto tradimento. L'ignominia della carcerazione a Venezia del tradimento. Ti prego, calmati. Naturalmente dovrò ripagarti anche di quest'onta, con monete d'oro sonanti e altre piacevolezze terrene, perché quando si compra un uomo bisogna comprarlo interamente, con tutte le sue passioni, se no la vendita non è valida, come pure il contratto. Ti comprerò perché sei un essere umano. E bada che ti sto facendo quasi un complimento. Giacomo, otterrai ciò che chiedi. Otterrai anche di più. E può darsi che, palesando la mia disponibilità, io non dimostri l'accortezza di un mercante, ma voglio commettere questo errore, confessarti che il prezzo che proporrai non mi interessa. Riceverai, diciamo, 1.000 ducati d'oro stanotte stessa. È poco? Va bene, 2.000. E altri 2.000 in cambiali da riscuotere a Monaco e a Parigi. È ancora poco? Ah, d'accordo, ragazzo mio. Continua così, ti capisco. Allora riceverai 10.000 ducati, con una lettera di credito da convertire a Parigi. È poco? Capisco, figliolo, capisco. Riceverai un salvacondotto per il viaggio. Sarà come se Monsieur de Condé in persona si recasse dal principe elettore, il quale sarà felice di apprendere dalla tua bocca la storia dell'evasione. A questo punto, con gesto esitante,
tese le mani nobili e avvizzite verso la fiamma con i palmi vuoti rivolti in alto, come se nel loro cavo offrisse il mondo intero. «Questo, vedi», disse con aria vagamente solenne, «nessuno lo ha mai ricevuto da me prima d'ora. È vero, si tratta di una situazione del tutto eccezionale. Anche di fare il postino mi è capitato raramente. Questa è una notte eccezionale, già che oggi indosserò pubblicamente per la prima volta in vita mia la maschera perenne di un vecchio innamorato, una testa d'asino. Dunque otterrai la lettera. Ti rendi conto del suo valore? In più riceverai anche il denaro, la somma che ti ho detto in monete d'oro e in lettere di credito da convertire presso agenzie di prim'ordine. Scegli pure tu stesso la città e la gente di cambio». E qui ci fermiamo. Abbiamo sciorinato un altro monologo del Conte di Parma che si sta prendendo tutta la parte centrale del libro senza far battere ciglio e parola a Giacomo, e la sto tagliando moltissimo, moltissimo, moltissimo. Sandor Marai ama dilungarsi un po', diciamo così. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: E del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli, inviati di Dio a comandare e realizzare la parola che il Signore attraverso loro fa giungere agli uomini. Chiediamo a loro intercessione, a loro preghiera, ma di guardare anche la loro attività come inviati di Dio, angeli del Signore, a capo degli angeli, per essere anche noi capaci di imitare l'obbedienza, la fortezza, la guarigione del cuore. Chiediamo un cuore libero, liberato, pronto, destro, attento, appassionato, pronto a realizzare la buona notizia del Vangelo, annunciandola nella vita, con la vita e attraverso la vita. Chiediamo perdono per tutte le volte che la nostra esistenza non risponde adeguatamente al Vangelo, non ne è espressione, non ne traduce la concretezza nella quotidianità.

0: Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto, grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio.
2: Rendiamo

In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.

Gli angeli celebrano Dio, gli arcangeli conducono alle grandi opere che Dio fa. Michele, Raffaele e Gabriele sono ricordati in modo particolare per momenti importanti nella storia della salvezza. Uno tra tutti, Gabriele, che porta l'annuncio di Dio a Maria per l'incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio. Gli arcangeli sono tali perché inviati da Dio. Angelo significa inviato, colui che viene mandato dal Signore a portare un messaggio. È un araldo, è colui che grida quello che porta nel cuore. Dovremmo imparare dagli angeli, dagli arcangeli, a portare nel cuore il Vangelo e trasmetterlo nella vita. Molte volte il Signore manda nella nostra vita angeli e noi neanche ce ne accorgiamo, perché distratti a cercare quello che può appagare al nostro io, non ci accorgiamo chi e cosa ci sta intorno. E talvolta, se è vero come è vero, come dice San Paolo, che lottiamo con le lotte con gli spiriti invisibili, è vero che anche ci sono spiriti positivi, visibili o invisibili, che ci stanno accanto e ci custodiscono, ci accompagnano, ci aiutano e ci spronano a incontrare di più e meglio il Signore. Secondo il Catechismo, gli angeli sono persone, non sono sessuate come noi uomini, ma hanno una personalità, sono unici. E allora chiediamo a questi angeli, che hanno la capacità di mettere in pratica quello che Dio gli chiede, di portare i messaggi che a loro affida, anche noi di essere capaci di accogliere l'invito del Vangelo ad annunciarlo e accogliere l'annuncio che Dio ci ha posto nella nostra vita e realizzarlo nella nostra esistenza. Affidiamoci alla nostra vita, alla loro intercessione, alla loro protezione, ma anche al loro incoraggiamento ad essere sempre più autentici e capaci di trasmetterci il Vangelo, non cominciando alle grandi opere, ma dalla concretezza della quotidianità fatta di incontri più o meno scontati, ma anche quella capacità di dare sapore a tutte le situazioni che il Signore ci dà nella vita. Mettiamo nel cuore di Dio tutte le nostre fragilità, chiediamo alla Madonna, alla Regina degli Angeli, di intercedere perché la nostra vita si senta davvero inviata a portare il Vangelo.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i tuoi angeli che stanno davanti a te per servirti e adorarti, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la buona notizia della nostra salvezza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le gioie con cui colori la nostra vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le sofferenze che ci insegnano ad amare, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il creato che racconta la tua bellezza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Perché chi ci protegge e ci difende dall'insidia del male, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti gli uomini che vivono davanti a te, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo e per l'anima di Sesto, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere le presentiamo a te per intercessione della Vergine Maria, degli angeli Michele, Raffaele e Gabriele e per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa, fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te, diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: O Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi arcangeli e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo
1: per far perdere le anime.
0: San Michele Arcangelo, San Raffaele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo, preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per l'intercessione degli arcangeli di Dio e della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti. Rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

lui dico, non ricordo. Ah, mi sa che sono io.

0: Radio Nuova, in blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: 8:32 minuti, martedì 29 settembre 2026. Eccoci pronti per darvi il buongiorno e naturalmente offrirvi tante tante notizie, perché anche oggi ce ne sono tantissime che riguardano il locale, quindi il nostro territorio bellissimo. Oggi peraltro un'altra giornata splendida di settembre, di fine settembre, è stupenda proprio perché abbiamo un sole che è in arrivo, di quelli che insomma fa piacere anche avere, perché ci porta un po' di caldo, e poi un cielo terso, veramente un blu di quelli che difficilmente vediamo. Con questo noi cerchiamo di aprire nel migliore dei modi la nostra rassegna stampa locale, Radio Nuova in Blu. 50 anni insieme, questo proprio appunto il nostro 50° anno. Cerchiamo in tutti i modi di andare avanti con le nostre possibilità, e quindi anche grazie a voi ascoltatori che ci seguite. Stamattina apriamo con buone notizie per quanto riguarda la chiesa locale, perché ieri ci sono stati i riti di apertura di ben 3 cantieri in altrettante chiese. Siamo a Colmurano, nella festa liturgica di San Vincenzo Maria Strambi, copatrono della diocesi di Macerata. Il vescovo Monsignor Nazareno Marcone ha presieduto il rito di benedizione per l'apertura dei cantieri di lavoro presso le chiese della Santissima Annunziata e della Buona Morte a Colmurano. Avviato il restauro della chiesa di San Donato, il vescovo ha affidato al Signore i tecnici e gli operai il buon esito del lavoro. Ha inoltre chiesto alla comunità parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera. I lavori consistono nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal sisma del Centro Italia del 2016. Progettati dall'ingegnere Enrico Mariotti e dall'architetto Matteo Sampaolesi, i restauri delle chiese della Santissima Annunziata e della Buona Morte saranno eseguiti dalla Sciscianni e Frascarelli SRL della chiesa di San Donato. Invece dalla Crucianelli Rest Edile SRL, in collaborazione con la Eures Arte SRL, per le opere in OS2A. Gli interventi sono finanziati tramite l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia numero 105. Sicuramente una buona notizia, perché poi queste chiese potranno riaprire dopo tanti anni. A questo proposito ci viene subito in mente questo periodo.

0: periodo, veramente è stato un mese, settembre, di tante notizie di questo tipo, importanti per la diocesi di Macerata, dove sappiamo insomma le chiese che sono state rese inagibili dal terremoto del 2016 sono state tantissime. E la più importante che ha visto la riapertura è stata quella di San Francesco proprio alcuni giorni fa a Tolentino, però poi sono stati avviati altri lavori sempre a Tolentino e poi in altre zone del nostro territorio, appunto del territorio della diocesi di Macerata. Questo per dire che i lavori vanno avanti. Purtroppo qualche chiesa rimane indietro, ma ci hanno spiegato più volte che in quei casi, come per esempio per il Duomo di Macerata, ci sono dei lavori diciamo di precantiere che devono essere effettuati più che dei lavori, dei sondaggi, delle attività che specifiche devono essere effettuate, e quindi ci vuole tempo, parecchio tempo. Giornata dei teatri storici delle Marche, leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com, prima edizione il 4 ottobre prossimo. È stato presentato questo evento. La Regione Marche ha voluto istituire questa giornata, naturalmente per valorizzare promuovere l'intera rete dei teatri storici marchigiani, ma soprattutto per celebrare il prestigioso riconoscimento UNESCO, patrimonio UNESCO, che appunto vede in primo piano anche il teatro Lauro Rossi di Macerata. La giornata dei teatri storici delle Marche nasce in attuazione del piano triennale della cultura 2025-2027, si svolgerà ogni prima domenica di ottobre, prevede l'apertura straordinaria al pubblico delle strutture aderenti con visite guidate, percorsi esperienziali, eventi e attività dedicate alla scoperta di un patrimonio culturale che identifica il territorio. Quindi domenica prossima, se parliamo di Macerata, ci sarà appunto il Teatro Lauro Rossi aperto al pubblico, ma non solamente quelli del patrimonio UNESCO, da come abbiamo potuto vedere, perché sono ben 62 quelle che vengono chiamate bomboniere, appunto bellissimi teatri nel nostro territorio, e quindi oltre a quelli che sono rientrati nel patrimonio UNESCO, nel provincia di Macerata Teatro Lauro Rossi e Teatro Feronia di San Severino, ma anche altri saranno aperti proprio per questa occasione, quindi si potranno visitare domenica prossima. Partite le riprese di Italia-Germania 44, il film ispirato alla partita di calcio di Sarnano, ne sentiremo parlare non poco. Il film appunto ispirato alla leggendaria partita di calcio disputata a Sarnano nell'aprile 1944 tra soldati tedeschi e giovani del paese. È una produzione interamente marchigiana. Stella Polare Films di Sidonia Production SV Lab, che impiegherà nelle riprese maestranze e attori per il 90% provenienti dalla Regione Marche. Il primo Ciak Sassoferrato in frazione Monterosso il 28 settembre, quindi ieri, con i set allestiti poi tra Sarnano, San Ginesio, Iesi, Serra San Quirico, Monte Carotto, Cupra Montana, Bolognola e i Monti Sibillini. Ci spostiamo questa volta su Centropagina, centropagina.it, in apertura, ricerca e sviluppo, Confcommercio Marche terziario tra i settori che investono di più in innovazione. Nelle Marche l'incidenza della spesa in ricerca e sviluppo si attesta attorno all'1% del PIL regionale, un dato che colloca la regione in fascia intermedia, e poi insomma se ne parla nell'articolo con Giacomo Bramucci di Confcommercio Marche per chi vuole approfondire. Scorrendo sulla pagina sempre di Centropagina troviamo quest'altro titolo che fa riferimento a Morrovalle, festeggia i 100 anni di Laura Ruggeri, la donna che portava il latte alle famiglie. Che dire, veramente tanti tanti auguri, perché quando si arriva a 100 anni vuol dire arrivare veramente a un'età record, anche se di record nel nostro territorio ce ne sono parecchi. In ogni caso 100 anni sono davvero davvero tanti. Complimenti, complimenti a questa signora. Ci spostiamo di nuovo, stavolta su Cronache Maceratesi. Qui abbiamo una sciarada di notizie, tantissime. Non possiamo non fare a meno di parlare di questo. 4 morti in moto in 24 ore, weekend da incubo nelle Marche. Ieri ce l'avevamo fermati a 3, invece ce n'è stato un altro. Se andiamo a guardare tutta la regione, 2 le vittime di Civitanova: Andrea Storani, 59 anni, dipendente della Dami, e Antonio Gulini, Ugolini, 45 anni. Una di Porto Recanati, Alessandro Marconi, 46 anni, meccanico, dicono un ragazzo molto giocoso e tranquillo con il quale si stava benissimo. E un'altra vittima di Filottrano, Gianfranco Fortunati, di 77 anni. Cronache Maceratesi ha raccolto un po' anche i ricordi su queste persone. Sono veramente tanti, 4 morti, tutti con incidenti stradali, appunto, in una giornata. Veramente un bilancio gravissimo quello che è stato registrato, e che ci impone ancora una volta di stare attenti, attentissimi sulle strade, come noi diciamo tante tante volte. Sviene in barca e finisce in acqua, salvato un velista civitanovese, altri 5 minuti e avrei mollato. Finalmente una notizia buona, nel senso che di fronte a un'emergenza poi alla fine è andata bene. Però vi vogliamo leggere qualcosa in più, perché effettivamente la notizia merita. Sviene mentre al timone della barca, cade in acqua e rischia di affogare, ripescato dopo oltre mezz'ora dall'incidente, nudo e allo stremo delle forze. Ha rischiato di morire un velista 52enne di Civitanova, che sabato mattina era uscito con la sua imbarcazione ed è finito in mare non riuscendo ad arrivare a riva. Una task force di soccorsi gli ha salvato la vita. Altri 5 minuti e dice: e avrei mollato, non mi tenevo più a galla. Una disavventura spaventosa per il civitanovese, che non è un principiante, ma che è incappato in un malore, o forse colpito dopo una manovra sbagliata che non gli ha dato una seconda chance. A salvarlo fa Flavia Pipponzi, pensate, appena 21 anni, istruttrice di vela, e poi il soccorso congiunto di altre imbarcazioni in mare, dell'arrivo dal club vela, un marinaio e di un istruttore di vela, che nonostante il gesto eroico chiedono di mantenere l'anonimato. Complimenti, complimenti a questa giovanissima, veramente, per quello che ha fatto. Ancora una notizia di cronaca: precipita dal tetto mentre al lavoro, operaio trasportato a Torrette. Siamo a San Severino, ferito un 31enne che vive a Sanatoglia. Si è sfondato il lucernario dove si trovava, è caduto da un'altezza di circa, pensate, 8 metri, è stato soccorso con l'eliambulanza. Lutto nella storica famiglia maceratese: è morta Carla Compagnoni Floriani. La contessa aveva 78 anni, nata in Uruguay, era discendente dell'architetto maceratese Pietro Paolo Floriani, che ha dato il suo nome, pensate, alla città maltese gemellata dal 2007 con Macerata. Il funerale mercoledì alle 16 nella chiesa di Santo Stefano. Questa veramente è storia anche importante, perché insomma, pensate, un suo discendente ha dato il nome a una città, a un architetto, per l'attività svolta. Condoglianze alla famiglia. Di nuovo, sempre tratto da Cronache Maceratesi, troviamo questo titolo: il nuovo park a Valle Bona c'è da oggi, pure le auto. Il nuovo parcheggio è stato realizzato alle spalle del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università. Sono circa 400 ora i posti, saranno a disposizione di chi frequenta l'Ateneo e dei residenti. Certamente questa è una struttura molto molto utile, ce n'era proprio bisogno lì, e quindi diciamo alla fine si è arrivati alla sua realizzazione. al suo utilizzo o proprio appunto per chi deve recarsi a questa, in questa facoltà, facoltà di scienze della formazione, che si trova appunto a Valle Bona, come dicevamo, lungo la strada che da Macerata porta a Piediripa. Ora ci spostiamo su un'altra testata online, andiamo su ilrestodelcarlino.it, anche qui in primo piano la notizia del giovane che è caduto a un'altezza di 8 anni, operaio di 31 anni, cade da 8 metri, come dicevamo, cioè del lucernario, ne abbiamo già parlato. Poi ancora quest'altro titolo, uccisa per essere ammirata, lasciatemi qui. L'incredibile lettera con pelle e testa di tigre nel misterioso scatolone davanti al museo è stata ritrovata alcuni giorni fa, trovato davanti al Museo delle Scienze di Camerino un misterioso scatolone, all'interno il toccante messaggio firmato Tiger. Scatta il sequestro intanto dei carabinieri forestali. Poi ancora quest'altro titolo che riguarda nel caso specifico le assunzioni. Siamo terzi in regione, il lavoro c'è ma resta precario, il lavoro a Macerata entra ma non sempre resta, è il dato che più colpisce nella fotografia che è stata effettuata appunto dall'ufficio studi della Wilmark sulle nuove assunzioni nei primi 4 mesi del 2026. 13.780 rapporti attivati in provincia, ma soltanto 1.667 a tempo indeterminato. I contratti a termine sono 5.888, gli intermittenti 2.865, le somministrazioni 1.756, gli stagionali 904 e gli apprendistati 700. Sono numeri che parlano di un mercato capace di creare occupazione ma ancora fortemente dipendente da rapporti temporanei, e questo ce lo dicono appunto i dati in base a questo studio che è stato diffuso dall'ufficio della UIL. Picchio News apre con la sanità. Calcinaro ordina l'AST esegue, così Macerata non fa ombra a Fermo, e prosegue un po' qui la polemica, è attivata da questa testata, potremmo chiamarla sindrome del tertium non datur, che attanaglia il nostro presidente della regione, il sindaco di Macerata, che hanno mollato la presa sul futuro. In sanità è particolarmente grave perché la programmazione è essenziale e c'è qualcuno, l'assessore Paolo Calcinaro, che invece ha intenzione di durare e coltiva il suo orto elettorale lasciando che attorno il resto del territorio inaridisca. Insomma, un bel articolo di quelli carichi, come sa fare Carlo Cambi, perché è firmato proprio da lui. Per chi vuole è possibile insomma leggerlo tutto su Picchio News. Poi ancora in primo piano notizia di spalla, non si ferma all'alto dei carabinieri e si schianta a Pollenza dopo una fuga folle, arrestato un trentenne. La Via Lattea sul Monte Vettore arriva a Londra, la foto di Andrea Curzi tra le finaliste mondiali. Beh, ci incuriosisce molto questa notizia, dai Monti Sibillini a Londra fino al National Maritime Museum di Greenwich, è il percorso compiuto dalla fotografia del marchigiano Andrea Curzi, fotografo professionista, arrivata tra le immagini finaliste dell'Astronomy Photographer of the Year, il concorso internazionale dedicato alla fotografia astronomica. Peraltro qui viene appunto anche pubblicata, è molto molto particolare, non c'è che dire. Proseguiamo con Picchio News, sempre scorrendo la pagina. Ex Banca Marche aggiudicati i lavori, nasce la nuova sede della Biblioteca Valentiniana di Camerino. Peraltro insomma, dalla foto è anche un bel edificio, uno degli interventi di restauro e adeguamento funzionale dell'edificio dell'ex Banca Marche, destinato a diventare la nuova sede della storica biblioteca cittadina. L'intervento è previsto e finanziato nell'ambito dell'ordinanza speciale 4/2021 della struttura commissariale per la ricostruzione, e rappresenta uno dei tasselli del più ampio percorso di ricostruzione e rilancio del centro storico di Camerino, molto importante, come dicevamo, soprattutto per una città così ferita dal terremoto come appunto Camerino, città Camerte. Noi con questa notizia ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo però arriverà quella nazionale, sempre sulle nostre frequenze, vale a dire quelle di Radio Nuova in Blu.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Pochi si stanno arricchendo con l'industria bellica, con questi miliardi si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo. La Chiesa, sottolinea, deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno la sede dell'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, provocando un morto e diversi feriti. Nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie e le forze di sicurezza israeliane, giunte sul posto per far rispettare l'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombro dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Una notizia dell'ultima ora: la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Caro carburante, primo calo dei prezzi anche a livello nazionale. Hanno segnato il primo giorno del tetto di Eni degli sconti della IP. Aziende e sindacati lanciano appelli ad estendere la calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, così da garantire condizioni eque anche alle altre imprese. Per l'omicidio di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Il legale della famiglia Regeni invoca lo stop dei rapporti con il Cairo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Carlasco è compatibile con la scarpa del killer. La procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca, guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete www.radionuova.com

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader, come quelli in Russia, in Ucraina e in altri paesi, al dialogo per risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso, ha sottolineato. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni e hanno provocato incendi e danni. Colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale, una la persona uccisa, diverse le persone ferite. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie. Le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia. L'Italia repubblicana e democratica, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Così il presidente Mattarella ricordando oggi l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli e Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare, oggi giornata mondiale di sensibilizzazione.
3: Perso dopo il raccolto per problemi logistici, prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU, più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana. Di contro, sul pianeta, un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa, ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Ultima ora, Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo, applicherà anche lei una price cap sulla benzina e sul gasolio, lo si legge in una nota, il price cap avrà una durata di 30 giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Nel nostro spazio dedicato all'approfondimento, informazione locale naturalmente in primo piano, oggi ci occupiamo di giornata dei teatri storici delle Marche, perché è stata appena istituita dalla Regione per valorizzare e promuovere l'intera rete dei teatri storici marchigiani e ovviamente celebrare il prestigioso riconoscimento UNESCO. Quest'anno si celebra il 4 ottobre, dunque domenica prossima, e ogni anno si svolgerà ogni prima domenica di ottobre. È un invito in sostanza a visitare e a riscoprire questi straordinari scrigni culturali disseminati sul territorio. La giornata è stata presentata ieri mattina dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme al sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi, al presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, Paola Marchegiani, dirigente del settore turismo, e in presenza di alcuni rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. La giornata dei teatri storici delle Marche nasce in attuazione del piano triennale della cultura 2025-2027. Prevede l'apertura straordinaria al pubblico delle strutture aderenti con visite guidate, percorsi esperienziali, eventi e attività dedicate alla scoperta di un patrimonio culturale che identifica il territorio. Naturalmente sono coinvolti appieno il Teatro Lauro Rossi di Macerata e il Feronia di San Severino, che sono stati inseriti proprio in questo prestigioso riconoscimento a patrimonio UNESCO solamente qualche mese fa. È la notizia di qualche mese fa. E a supporto del progetto c'è il portale www.teatricondominiali.it, che diventa il punto di riferimento per la promozione coordinata delle attività ospitate nei teatri storici marchigiani. Ora passiamo alle voci. Intanto vi proponiamo quella del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a seguire quella del sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi, e infine il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.
7: Beh, assume un valore culturale, un valore di patrimonio che noi dobbiamo condividere con le nuove generazioni e condividere con le nostre comunità. Perché vedete, quello che è accaduto a Busan è un obiettivo raggiunto che deve farci comprendere che tanti di queste realtà, che magari passano inosservate, vengono dato come patrimonio scontato all'interno dei nostri comuni, dei nostri territori, in realtà rappresentano una unicità, rappresentano qualcosa di straordinario. E questa consapevolezza sicuramente c'è nella sensibilità di alcuni, ma non sono certo che ci sia nella sensibilità condivisa e comune delle nostre comunità. Quindi il primo obiettivo è far comprendere alle Marche e ai marchigiani che qualcosa di straordinario è accaduto tanti anni fa quando questi teatri sono stati realizzati, ma è accaduto oggi perché quel sacrificio, quel lavoro, quella visione oggi è stata riconosciuta come una unicità da UNESCO e un patrimonio da conservare. E dall'altra parte diventa uno strumento di crescita culturale, turistico, è un'opportunità, perché la candidatura seriale è un'opportunità enorme per contraddistinguerci, però va organizzata, perché è chiaro che come in tutti questi contesti non è che diventa semplice e facile attrarre se non diamo una visione complessiva, perché ognuno di questi luoghi, ognuno di questi siti da solo non riesce a conquistare un mercato. Ci sono alcune realtà che magari già hanno un'attrazione, ma è un'attrazione limitata, infinitamente limitata rispetto a quella che potrebbe essere la prospettiva di una comunicazione, di una promozione complessiva, che apre anche a un circuito, alla possibilità di visitarne più in più giorni, ma limitatamente nel tempo. Per capirci, può diventare un sito turistico assolutamente competitivo.
8: È fondamentale la rete dei teatri marchigiani, e non solo, è composta da 62 bomboniere, le voglio definire così, e grazie alla rete dei teatri marchigiani che siamo arrivati alla candidatura UNESCO prima e poi alla proclamazione dopo lo scorso 29 luglio a Busan in Corea del Sud. È sicuramente un catalizzatore di presenze culturali, di presenze turistiche che portano le Marche sul tetto del mondo, quindi abbiamo proprio per questa motivazione deciso di individuare una giornata che potesse mettere in rete tutti i teatri che sono stati nella tentative list all'inizio, proclamati poi dopo, perché ovviamente gli 8 teatri sono quelli che portano lontano la bellezza del nostro patrimonio teatrale marchigiano marchigiano, che poi ha portato dietro a sé anche le realtà umbre ed emiliane. Quindi questo è un volano, è un'occasione, c'è tanta fibrillazione, tanta volontà di voler portare avanti un messaggio importante, che è quello del turismo culturale, che si fa spazio sempre di più. Ovviamente la nostra regione è un terreno assolutamente fertile in questo senso. Noi non avremmo potuto avere la candidatura a UNESCO se non avessimo iscritto i 62 teatri all'interno della tentative list. Gli 8 teatri sono tali e sono stati proclamati grazie alla rete dei 62. Ovviamente abbiamo avuto modo di poterlo raccontare e dire anche in consiglio regionale. Il funzionamento dell'UNESCO è regolato dal diritto internazionale, da una legge del 1972, un po' come è accaduto anche per i portici di Bologna, che sono estesi per oltre 60 chilometri e sono stati solo 12 tratti quelli che poi sono arrivati ad essere patrimonio mondiale UNESCO. Quindi il meccanismo è assolutamente lo stesso, non ci sono e non ci possono essere ingerenze di alcuna natura, ma è un meccanismo scientifico regolato appunto dal diritto internazionale. Però quello che è importante è che la valorizzazione non è solo, come dicevo all'inizio, per gli 8 teatri, ma è per tutta la rete e per tutti i teatri che sono entrati all'interno della tentative list della candidatura unitaria.
9: Innanzitutto un lavoro di anni, perché è un lavoro che inizia già nel 2023 al mio insediamento, un lavoro fatto di rete, di sinergia, non soltanto con le istituzioni, in primis la Regione Marche, che ha voluto fortemente questa rete e questo risultato che oggi celebriamo, ma soprattutto con i teatri, con i comuni, perché comunque mettere insieme 62 realtà, acquisire i materiali, interrelazionarsi con gli operatori e con i vari soggetti chiamati a fare le verifiche ha significato tanto lavoro. Poi c'è stata anche tanta comunicazione, ma soprattutto è proprio la parte operativa. Fondazione Marche Cultura ha lavorato come soggetto operativo, esecutivo, strategico, una vera e propria segreteria organizzativa, e ne sono molto soddisfatto.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: settembre al cinema.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Marche, infinita cultura.
9: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Lottizzi con la nostra rubrica che vi presenta quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti nel nostro territorio. Questa volta con voi, oggi con voi per presentarvi, anzi ripresentarvi Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua 6ª edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Vi ricordo i prossimi imperdibili eventi in programma per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno, riflettori puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. L'ingresso è libero. Altro ingresso libero venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano, dove arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà invece protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre uno spettacolo, un incontro dedicato alle scolaresche con ingresso libero alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano. Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Varagona. Giovedì 22 ottobre al Teatro di Montefalcone Appennino Alessandro D'Acquisto racconterà Il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Ingresso libero. Domenica 25 ottobre alle ore 17.30 all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, Marco Travaglio racconterà Indro Montanelli. Ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria. Venerdì 6 novembre alle ore 21.15 ci sarà il concerto de La Rua all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza con ingresso libero. Domenica 8 novembre alle ore 17.30 al Teatro Beato Pellegrino di Falerone, Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino Gigli di Monsanpietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La Leggenda di Zorro. Anche questo è un ingresso libero. Mercoledì 25 novembre, altro ingresso libero per un altro importante appuntamento, questa volta al Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. Padre Alberto Maggi dialogherà con Vincenzo Varagona. Venerdì 27 novembre, nella Sala Ortensia di Ortezzano, sarà invece ospite Sofia Raffaeli con La farfalla che ha incantato il mondo, intervistata da Desi Daddario. Ingresso libero. Giovedì 13 dicembre al Teatro Parrocchiale di Loro Piceno l'appuntamento invece è con Ariete, Oriele Vincenti e Marcinel, Storie di minatori nel 70° anniversario della tragedia. Mercoledì 9 dicembre al Teatro Ideale di Servigliano ci sarà invece Gianmarco Tognazzi con La favola di André. E ci avviciniamo alla fine della rassegna, gli ultimi 3 appuntamenti che saranno sabato 12 dicembre al Teatro Novelli di Grotta Zolina. Giorgio Pasotti interpreterà Ennio Morricone, la musica senza tempo. Sempre al Teatro Novelli di Grotta Zolina, sabato 19 dicembre andrà in scena La Locandiera con la regia di Saverio Marconi e la compagnia Progetto Musical. A chiudere la rassegna l'appuntamento martedì 29 dicembre con ingresso libero al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano con il recital lirico da Verdi a Puccini Le grandi arie dell'opera. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, Kuwait, Italia, accogliendo l'invito del governo, applica un price cap sulla benzina e sul gasolio. Lo si legge in una nota della società secondo cui questo price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni provocando incendi e danni, colpita ieri in pieno giorno l'Accademia delle Scienze nel centro della capitale. Nella notte scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni, a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. L'Italia, l'Europa, gli ordinamenti di libertà e il nostro modello sociale hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trova a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria e dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Queste le parole del presidente Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni di Natale. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC Novitavia che il 27 giugno del 80 provocò 81 morti. Voli a singhiozzo per l'aeroporto di Catania. Dopo la riapertura del traffico aereo di ieri sera, la società di gestione dello scalo torna a chiudere tutto. Lo stop sarà fino alle 15 di oggi. Torna quindi l'allerta rossa a causa di una nube eruttiva alta 4 chilometri. Infine calcio, seconda giornata del gruppo di National League, l'Italia di Mancini vince contro la Turchia 4-1 dopo la sconfitta con il Belgio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo arrivati all'appuntamento anche oggi su Radio Nuova Macerata. Buongiorno a tutti e naturalmente qui abbiamo due persone, per ora però ce ne abbiamo una, poi appena il facciamo il secondo. Elisa, vediamo se c'è Elisa qua intanto. Elisa dovrebbe starci, ma chissà se ci starà o non ci sarà. E questo è il punto un po' della questione che dobbiamo vedere. La chiamiamo, Adesso può darsi che prima aveva un attimo detto io sono qua, ma poi avrà qualche piccolo cosa che c'è. Ecco, allora adesso vediamo la situazione. Bene, mi pare che Elisa potrebbe essere già pronta, vero Elisa?
1: Eccomi Nazareno, buongiorno.
0: Pensavo che fuori dalla via, questo ci sono andata, invece no.
1: No, ci sono. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno a te Nazareno.
0: Allora, tra poco dovrebbe arrivare il nostro Maurizio, c'è un telefono ancora che non possiamo utilizzare, però pian piano dovremmo prenderlo presto. Allora, che cosa ci racconti intanto per cominciare, vai?
1: Allora Nazareno, io vi racconto che domenica, poi penso che anche i nostri ascoltatori avranno sicuramente visto il film dedicato appunto a San Carlo Acutis. Mm-hmm. Il mio nome è Carlo, si intitola il film. E ricordiamo che San Carlo Acutis è stato un ragazzo cattolico italiano nato a Londra il 3 maggio 1991 e cresciuto a Milano, noto in tutto il mondo come il patrono di internet o il santo dei millennial. È diventato celebre per aver coniugato una profonda fede e devozione all'Eucaristia con la passione per l'informatica utilizzata come strumento di evangelizzazione. Carlo purtroppo è stato colpito da una leucemia fulminante ed è morto a soli 15 anni il 12 ottobre 2006 a Monza. La Chiesa Cattolica lo ha proclamato santo il 7 settembre 2025, cioè l'anno scorso Nazareno.
0: Ah, però vedi, è una cosa molto bella.
1: È una storia bella, lui fin da bambino ha dimostrato la sua profonda devozione nei confronti di Dio. Per lui Gesù era il suo migliore amico e questo lo raccontava anche ai bambini, ai ragazzi quando lui insegnava catechismo, poi ragazzi, cioè suoi coetanei. Ha sempre avuto un profondo rispetto nei confronti del prossimo, ha sempre aiutato le persone bisognose e insomma ha fatto tanto questo ragazzo, anche con i suoi compagni di classe, quando magari non andavano d'accordo, quando magari bisticciavano, lui metteva sempre una parola di pace, addirittura li facevano stare insieme, facevano i compiti insieme e aiutava sempre il prossimo. Da quello che ho visto sul film, un film proprio realizzato bene e che mi ha commosso tanto veramente. Proprio nel film c'è proprio tutto l'amore che questo ragazzo ha donato veramente ad ognuno dei suoi coetanei, della sua famiglia, a tutte le persone che lo conoscevano e anche a chi magari si trovava in difficoltà, no? Lui sappiamo che non spendeva i soldi per se stesso, ma lo faceva per gli altri, per aiutare ai più bisognosi. E questo amore veramente in questo film ha raggiunto anche me, ha raggiunto magari anche a chi ha seguito questa pellicola con interesse, amore, devozione. Era veramente un ragazzo tanto, tanto caro e ancora oggi continua lui a fare i miracoli che sono stati poi come si dice, in questi casi accettati dalla Chiesa, no?
0: Esatto.
1: Esatto, quindi ecco, lui continua dalla sua a starci accanto, a stare accanto anche ai giovani di oggi. A volte non tutti i giovani sono tranquilli, ecco, speriamo che possa illuminare anche la loro strada. Lui definiva l'Eucaristia come l'autostrada verso Dio, verso, l'autostrada per il cielo, appunto. Considerava così l'Eucaristia che riceveva tutti i giorni.
0: Ecco, questo è molto bello. Mi hai detto che è morto a 15 anni?
1: A 15 anni, sì.
0: Ecco, vedi? Un ragazzo molto piccolo, insomma, fino a 15 anni.
1: Il mio nome è Carlo, il film.
0: Ha saputo fare qualcosa che era bella, cioè parlare di cose belle. Qui noi, se prendiamo televisioni, radi e cose, ti dicono che quello ha ammazzato quell'altro che ha rubato quell'altro ha fatto queste cose. Se tutti i giorni si fa tutte queste cose, qui naturalmente tutti quanti saranno andati a fare questa roba. Ecco, un bambino di 15 anni ha detto: ma diciamo delle cose belle che ci sono, invece, che le persone le possono sentire, le possono. Quello che tu hai detto adesso, per esempio, sono cose belle, no? Ecco.
1: Sì. Allora. Lui coinvolgeva anche i suoi coetanei, i suoi compagni di classe. Ecco, lui si occupava anche non solo delle persone, no, bisognose, come per esempio lì sul film fa vedere che c'era un signore che appunto si trovava fuori dalla chiesa, viveva comunque all'aperto, non era una persona non senza tetto, era. E lui si prende cura, Carlo si prende cura di questo signore, anche sul film fa vedere che questo appunto si era fatto male sulla mano, e Carlo senza problemi, non si è tirato indietro, lo ha aiutato fino all'ultimo. E quindi, ecco, anzi addirittura lì c'era, diciamo, un suo chiamiamolo aiutante, no, in famiglia, in queste famiglie magari un po' diciamo benestanti, c'è sempre, no, passami il termine, il domestico, no? E questo lo diceva: Carlo, fermo, non andare lì che magari ti puoi prendere qualcosa. Ma lui invece l'ha aiutato fino alla fine. È bello questo. È anche quello che ha fatto San Francesco, se tu ci pensi, Nazareno. Lui veniva da una famiglia comunque ricca, e si è tolto tutto per donarlo ai poveri. Ecco, e tanti santi ci sono, anche se tu ci pensi, anche Madre Teresa di Calcutta, anche lei ha fatto tanto, no, per i bisognosi. Ma veramente, la cosa bella è che tutto questo l'ho anche fatto un bambino, un ragazzino di 15 anni.
0: Certo, questo l'ha capito subito, perché se i giornali, la radio e la televisione capissero che prima di tutto bisogna dire le cose belle, allora noi staremo tutti quanti meglio. Ecco. Certo. Ma questo non l'ho capito da decenni di anni, di tantissimi, che ancora non l'hanno capito. Questo è il punto della questione, ecco. Ci dicono che quello ha ammazzato quell'altro è scappato via, quell'altro è brutto, ma insomma tutte queste cose non è che ci interessano molto. È meglio forse ci fa invece delle cose buone. E un bambino di 15 anni, è diventato santo poi, ha capito che era da dire cose buone, non quell'altra.
1: Ha utilizzato internet per questo. A volte noi utilizziamo anche internet per altri scopi. Altri addirittura per fare del male, no? Per esempio, se tu ci pensi anche al cyberbullismo, quello viene utilizzato internet per appunto martorizzare un'altra persona, un altro coetaneo. Invece no, lui non ha fatto questo. Lui ha utilizzato internet per diffondere appunto la parola di Dio, per diffondere il bene che lui faceva agli altri, e per in modo tale che anche gli altri potessero continuarlo a fare. Ecco, lì per esempio sul film, lì in pratica gira una pellicola dove c'è un signore disabile e fa capire che bisogna aiutarlo, ecco, bisogna fare la differenza. A volte noi siamo lì indifferenti, no? Invece no. Invece tante volte in questi casi anche bisogna aiutare il prossimo e fare la differenza, Nazareno.
0: Meno male che ci siamo noi di Radio Nuova Macerata e queste cose cerchiamo di dirle, no?
1: Certo, certo, certo.
0: Quante altre, non so, tutte le cose che fanno o lo dicono, è perché mi vendono le cantoncine, le cose, poi magari ti vendono le cose brutte, perché si, sembra che alla gente sembra di più le cose brutte. Questo è brutto.
1: Le cose brutte.
0: Io non ho capito come mai questa gente pensa che le persone siano non più contente a vedere queste cose brutte. Boh, io non so se è vero, si deve fare una cosa, no, dici, ma tu
1: un sondaggio,
0: tu che hai 50 anni, che è meglio che ti dicano cose buone o cose brutte?
1: Ecco, ecco, meglio le cose buone.
0: Tu adesso ci farai qualcosa su questo, va?
1: Mm-hmm. Poi Nazareno, devi sapere anche un'altra cosa, non so se tu hai avuto modo di ascoltare ieri sera il notturno a proposito di cose belle.
0: Sì, che dice?
1: Allora, ieri ci è arrivata la telefonata di una signora, no, che ci ascolta, che si chiama Paola, che saluto, no, e anche a nome dei ragazzi, no, che fanno il notturno insieme a me il lunedì, quindi Gianni, Andrea e Giovanni. Devi sapere, Nazareno, che tu hai creato una squadra vincente, perché noi praticamente, anche grazie a te e grazie alle tue qualità, alle tue capacità, abbiamo ricevuto ieri sera i complimenti da questa signora a nome di tanti ascoltatori che sentono la nostra radio e che in pratica non si sentono più soli.
0: Quello è bellissimo, io ringrazio a tutti, ma è così, io non capisco proprio le persone che hanno queste cose alte, come dicevo prima, che non capiscono che il 70 bisogna dire bello, il 30 si può dire brutto. Ci voglio dire, che ci facciamo col butto? Cioè, soltanto per farne altro. Perché
1: sì, è vero. C'è chi purtroppo lo.
0: Sì. Aspetta che è arrivato Maurizio. Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Lisa.
0: Ecco,
1: Maurizio, stavamo parlando di San Carlo Acutis.
0: Ecco, stavamo parlando di questa cosa, perché lei ha detto di Elisa che di 15, un bambino di 15 che poi è morto, ha fatto tante cose belle, e stavamo parlando qui con Elisa, adesso tu dovrai aiutarci su questo, perché noi dobbiamo sapere dalla TV, dalle radio, dalla Rai, da tutte le cose brutte, e non ci dicono quasi niente di quello bello. Tu che dici su questo? È una bella cosa, secondo te?
2: Io ricordo allora con commozione e volentierissimo Maria Grazia Capulli, che iniziò la sua collaborazione, la sua attività nella comunicazione e nel giornalismo proprio da me, al Messaggero di Macerata, che è poi diventata una grande presentatrice, una grande giornalista del TG2, ricordiamo tutti, era la presentatrice più importante, più carina, più cliccata, per così dire, della TV, della RAI italiana. Aveva imposto una rubrica Notizie Buone, e quindi vogliamo ricordare, perché in realtà la RAI ha questa rubrica voluta appunto da Maria Grazia Capulli, che si intitolava e si intitola Notizie Buone, e quindi è un buon ricordo, perché Maria Grazia era di Camerino e purtroppo deceduta in modo tanto prematuro, e ci manca molto.
0: Questo è il punto della questione.
1: È stata anche qui alla parrocchia di Collevario, e mi ricordo che c'era una signora, Anna Maria, mi sembra che si chiamasse, che le aveva appunto dedicato anche una canzone, Quindi era da qui la parrocchia di Collevario, al tempo c'era Don Gennaro come parroco, quindi è stato un bel incontro.
2: Lo ricordo questo incontro, anche se io non c'ero, e un po' con me ce l'aveva quel giorno, purtroppo è morta dopo un po'. Mi dispiace molto che ci sia stata questa frattura non voluta, perché era successo questo, che Dante Ferretti aveva rilasciato a lei una dichiarazione dopo l'Oscar che aveva vinto, l'ultimo che aveva vinto, sulla che poi era incentrata questo film sulla storia della Torre Civica di Macerata, e poi dopo aver rilasciato questa intervista mi aveva telefonato da Taipei chiedendomi alcune a me un'altra dichiarazione in cui praticamente modificava alcune parti della intervista stessa rilasciata alla RAI, e questo purtroppo non era piaciuto a Maria Grazia, e da lì era dato un equivoco che spero ora la famiglia abbia capito, non dovuto a nessuno se non a Dante, che nella sua naturalmente autonomia aveva chiesto e ottenuto alcune modifiche ad un amico come me a una precedente intervista, seppur rilasciata ad altri, in questo caso a Maria Grazia.
0: Ma come mai secondo te le televisioni, i giornali, le radio dicono sempre tutte queste brutte cose, ma come mai pensano che costa qualcosa questo?
2: Beh, perché la gente vuole sentire soprattutto la cronaca nera, no? Se pensiamo al caso di Lilli a Trieste, pensiamo al caso di Garlasco, che è ritornato ad esplodere con tanta potenza proprio ieri, con il deposito delle nuove prove accusatorie nei confronti del nuovo indagato Andrea Sempio, che sembrano in alcuni casi smentire la condanna definitiva a 16 anni nei confronti di Alberto Stasi, perché in questo caso è stato anche sentito in maniera suppletiva in ultimo l'ex comandante dei RIS di Parma, generale Luciano Garofano, perché non era stata portata a dibattimento una perizia, alcune consulenze che praticamente scagionavano Stasi in merito al DNA sui pedali della famosa bicicletta. Ecco, quindi tutto questo viene riportato e naturalmente ha un valore 1000 rispetto al valore 10 delle cosiddette buone notizie, che purtroppo latitano, perché nei giornali c'è posto soltanto per la guerra di Trump all'Iran, per le notizie di nera, che purtroppo sono quelle che interessano di più. Lo vediamo anche nei nostri online, una notizia di Bianca pochi lettori, non ha molti lettori, la notizia di nera e anche un semplice lutto ha migliaia e migliaia di letture, e questo bisogna interrogare proprio l'animo umano, che sembra più attratto alle notizie non positive che a quelle negative, quasi come una compensazione a una vita particolarmente di stenti, particolarmente difficile. E peraltro questa vita difficile la viviamo ogni giorno, no? Con le difficoltà economiche, con la crisi, con le guerre, e naturalmente la gente vuole avere notizie positive, perché vuole che la guerra finisca, che la crisi finisca, che i debiti si esauriscano, però è attratta pure nella direzione opposta, perché è quasi una compensazione, quasi un voler essere consolati, che in fondo il mondo va male, e se noi non stiamo bene è perché è nel trend.
0: Eh no, queste sono, che stai dicendo, che abbiamo detto adesso anche con Elisa, cioè queste qua sono cose grosse, nessuno ne lo dice, sulla televisione che noi abbiamo, tutti quanti, tu e l'immaginato, quell'altro non va bene, quell'altro se un minuto forse dirà qualche cosa, ma insomma, ma si può andare avanti così? Cioè io non lo so, io, cioè, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, non dicono niente?
2: Il Presidente della Repubblica ha il suo da fare con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che praticamente l'ha accusato di non essere coerente, perché il tema, come sai, Nazareno, quello scottante, sulla percentuale di studenti di origine straniera nelle scuole. Ricordiamo che un ministro della pubblica istruzione diversi anni fa, Sergio Mattarella, aveva imposto il tetto del 30%, e adesso avrebbe, come noto, queste critiche che sono emerse da parte di Giorgia Meloni, avrebbe delle riserve sullo stesso tetto. E naturalmente erano anni in cui Mattarella, da ministro della pubblica istruzione, erano anni in cui la racimazione dell'immigrazione non era così alta, e occorreva quindi un numero adeguato di studenti ammessi nelle scuole per la loro integrazione, perché adesso attualmente del 30% era un tetto molto alto rispetto al flusso immigratorio di allora. Adesso il 30% è un tetto che limita questo flusso, che certamente tracimerebbe oltre il 30% secondo appunto i dati, e da lì è nato questa cattiva, purtroppo, per usare un tuo termine, Nazareno, questa cattiva critica e contesa tra i due più alti poteri dello Stato, e quindi la gente è naturalmente un po' perplessa, però bisognerebbe andare in fondo alle cose e vedere che anche in quello che si pensa essere negativo in realtà c'è del positivo. Bisognerebbe capire, e la gente spesso non intende capire e approfondire fino in fondo, anche perché impegnata in mille problemi, come detto, come citati sopra: debiti, guerre, anche il tema dell'alimentazione, dell'inquinamento, delle malattie, è un tema pressante, molto pressante. Purtroppo gli ospedali sono strapieni e non ci sono i soldi per far fronte a una situazione di emergenza. Pensiamo quindi anche a Macerata, dove c'è un blocco negli interventi operatori, perché non ci sono i soldi e si pensa solo a fare operazioni salvavita, mentre tutte le operazioni sono un po' salvavita, se vogliamo, no? Interventi chirurgici, tant'è vero che ci sono tagli poi sulla medicina, si cerca di salvarla e si stoppa la telemedicina, che era poi nella riforma sanitaria l'unica novità di rilievo emersa a livello regionale, no? Si è detto tanto male dell'assessore Saltamartini, ma attualmente la situazione non è certo migliorata. Saltamartini in fondo non ci avrà tutte queste colpe, no? E a proposito di Saltamartini, rientrerà Filippo Saltamartini in consiglio regionale, perché la notizia l'ho data io sulla stampa locale durante una ospitata alla Sagra della Polenta a Santa Maria in Selva. Il governatore Arcuaroli mi ha confermato ciò che poco prima, sempre a tavola, mi aveva detto Renzo Marinelli, e cioè che finalmente la legge sull'ampliamento del numero dei piccoli ministri, cioè degli assessori regionali, sarà ampliata a più due anche delle Marche, e quindi entreranno Renzo Barinelli, già sindaco, ha fatto ben due ricostruzioni in post sisma, sindaco di Castelremondo, consigliere regionale, ed entrerà anche Silvia Luconi, che già era quasi a metà dell'ingresso, perché è sottosegretaria alla presidenza della giunta. E quindi Silvia Luconi di Tolentino, Renzo Barinelli di Castelremondo andranno a occupare lo spazio vuoto che dal territorio maceratese aveva all'interno appunto del gabinetto del potere di giunta, del potere decisionale delle Marche. È una notizia importante, confermata appunto dal governatore Acquaroli, che a Santa Prudenzella è venuto eccezionalmente, bisogna dire, perché non si vede spesso, anzi quasi mai, con la bella moglie, bella e simpatica, una bellissima coppia, giovane e innamorata, la Lucia Pignanesi, maceratese, ed è stata una bella cosa, perché due ragazzi che fa piacere vederli, ecco.
0: Quindi ci danno
1: notizie,
0: ci daranno belle cose, insomma, quindi.
2: Ecco, a proposito di belle cose, speriamo che appunto sia Renzo sia Silvia, sono maceratesi.

0: Fibrosi Cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Molto bene. Allora andiamo avanti.
4: Maurizio, io ho le domande di Francesco Ciccarelli. Io te le leggo tutte, Maurizio, per rispetto anche nei confronti di Francesco. E dopo, ecco, se vuoi rispondi alle sue appunto domande. Allora, ti chiede: puoi spiegare come è stata festeggiata la 50ª edizione della Sacra della Polenta di a Santa Maria in Selva?
5: Poi è benissimo con il record, facciamo una per volta, sì. Con il record delle presenze, mai vista tante persone. È un inno al ricordo di Don Giuseppe Branchesi, di cui il Vescovo, che è stato ospite subito dopo, domenica, subito dopo a Quaroli, che era venuto il sabato insieme con la moglie, ha riconosciuto. È stato molto simpaticamente a tavola, abbiamo ricordato Citerna, la sua Citerna in Umbria, vicino Città di Castello. Purtroppo lui mi ha detto ci ritorna molto poco, e quest'anno solo due volte, l'ultima volta a Ferragosto. E c'era anche Don Igino Tastabini col suo abito talare lungo, forse è l'unico sacerdote ad avere l'abito talare, ha sottolineato il Vescovo simpaticamente, ed è stata una bellissima serata con tanti ospiti. C'era anche l'assessora maceratese Deborah Pantana, mentre il giorno precedente c'erano personaggi dell'industria e dell'economia, come Lino Rossi, che è leader europeo della trotticultura, e poi Fabio Giulianelli, che è l'amministratore delegato di Lube. Domenica c'era il presidente Sileoni, Luciano Sileoni, e c'erano anche tanti altri uomini della cultura e anche dello sport, tra cui il famoso giocatore, ex giocatore del Perugia e del Milan, Giunti, che è il direttore tecnico di Lube Academy, che è naturalmente molto noto e molto conosciuto nello sport e tra i giovani. E quindi un'edizione della 50ª meravigliosa, a dimostrazione di una sagra senza tempo. Voi sapete, questo tipo di eventi sono destinati sempre un po' a decadere fisiologicamente, e invece questo esempio di sagra voluto da Don Peppe, che è sempre nel cuore dei suoi parrocchiani, aumenta sempre il successo. È veramente da sottolineare questa cosa qui, e la presenza di Monsignor Marconi, questo è a dimostrazione di questo successo. Voluto anche questa, voluta anche questa presenza del Don Igino, che ha sede come parrocchia a Chiesanova, però è sempre presente a Santa Maria in Selva, e che, dato che lui è lo zio e la sindaca di Potenza Picena, ha avuto buon gioco a strappare per una sera al grappolo d'oro di Potenza Picena il potentino a Quaroli.
3: Ecco, questa è una bella cosa, vedi, abbiamo saputo intanto.
5: Esatto, un po' di notizie buone, un po' di gossip.
4: Poi abbiamo un'altra domanda, sempre di Francesco. Ancora si parla giustamente di Andrea Angeli. Questa volta è stato fatto in modo particolare. Vuoi spiegare come?
5: Certo, è stato ricordato proprio sabato e poi lunedì, ieri, a Roma, alla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, con Stefan De Mistura, che lo ricordiamo tutto, ministro degli esteri al tempo del

0: residenza di Mario Monti e anche al tempo dei due Marò, la vicenda dei due Marò, ricordiamo, no, in India, che Angeli curò personalmente, era proprio l'angelo di questi due fucilieri di Marina che erano giustamente detenuti quasi come a scopo estorsivo, ricattatorio, insomma. Non piacque per niente alla pubblica opinione italiana questa detenzione del tutto ingiusta, a cui loro volontariamente si dovettero poi così sottoporre. E bisogna dire che questa fu un'operazione tra le più belle di Andrea, che è stato ricordato proprio sia sabato con il corso, il 57° corso intitolato a suo nome per i ragazzi che vogliono diventare funzionari internazionali come lui, no? E poi ieri attraverso questa commemorazione di personaggi illustri, tra cui appunto l'attuale sottosegretario generale dell'ONU che è Stefan de Mistura, ed era presente in tutte le occasioni anche la sorella Teresa Rossi Angeli. E poi ricordato proprio sempre a Roma alla club degli esteri qui era socio, e si sta pensando, da me stimolato, anche ad un convegno da parte della federazione dell'ordine dei giornalisti delle Marche presieduto da Franco Elisei, che sabato sarà a Recanati tra i relatori di un bel libro di Francesca Cipolloni, la collega che Nazareno ricorderà con simpatia, no? Perché Francesca ha diretto poi il giornale Emmaus di Macerata, la diocesi maceratese, ora è ad alto livello a Roma con l'università cattolica, con l'Istituto Internazionale Paolo VI e tante altre collaborazioni di grande prestigio. E Francesca ritornerà per un giorno nella sua Recanati a presentare un libro che è edito dal Rinnovamento nello Spirito, Francesco, San Francesco appunto, I Carismi Semplici. Lo farà proprio al Convento dei Cappuccini alle ore 17. Il moderatore della serata sarà un ex vaticanista della RAI molto importante, Fabio Zavattaro.
1: Bello, vedi che ci siamo, abbiamo cose belle.
0: Sì.
2: Poi ho un'altra domanda sempre di Francesco per Maurizio. Il fatto che Renzo Marinelli, ex sindaco di Castel Raimondo, entrerà nella giunta regionale, sana un po' il fatto che il maceratese, inteso come territorio, ha pochi rappresentanti in regione?
0: Ecco, Renzo Marinelli sarà assessore lo sarà anche Silvia Luconi, come detto prima, no? E poi un altro maceratese rientrerà nell'assise regionale e sarà appunto Filippo Saltamartini, l'ex assessore alla sanità di cui abbiamo parlato prima e è già vice governatore, che rientra nell'assise, nel consiglio regionale. Quindi avremo ben tre nostri illustri rappresentanti di nuovo nell'emiciclo che conta. Gli facciamo tanti cari auguri e avanti sempre con la vostra bella intelligenza e tanto impegno per l'entroterra anche maceratese, perché Saltamartini è cingolano, Marinelli è di Castel Raimondo, ma è un po' rappresentante di tutto l'Alto Maceratese, anche del Camerinese, e Silvia Luconi, una giovane torentinate. Tanti cari auguri, soprattutto da parte delle popolazioni come la nostra del cratere sismico, che hanno bisogno, ancora a distanza di 10 anni dall'evento, di recuperare, anche se bisogna dire il commissario per la ricostruzione Milo Castelli ha saputo far fare passi da gigante alla ricostruzione stessa, però ancora i problemi sono tanti.
1: Sì. Questo va benissimo. Beh, mi pare che abbiamo anche in questo caso che ci ha detto Maurizio, speriamo, no Maurizio?
0: Sì, beh, noi adesso speriamo bene, insomma, ci abbiamo a livello regionale, oltre al presidente stesso, a Quaroli, che è di Potenza Piceda, abbiamo insomma gente che parla maceratese, ecco. Macerata è stata sempre un po' la Cenerentola, no? Fra le varie province marchigiane, dove hanno fatto la parte del Leone, Ascoli e Pesaro e naturalmente Ancona, no? Però finalmente ritorniamo a vederle. Io da umbro sono sempre dalla parte di Macerata, a rivedere le stelle.
1: Ah, ecco, questa è una bella cosa. Da quando?
0: Beh, io sono umbro da sempre, maceratese da quando ho frequentato il territorio nel 1980, proprio quando nasceva poi Francesca Cipolloni, inviato a Macerata dal Messaggero, in una zona da quel punto di vista non fertile per la vendita dei giornali, ma io venni a Macerata perché avevo una fidanzata poi sposata e quindi sono diventato un po' maceratese per questo, ecco.
1: Ah, ecco, vedi. Elisa, tu non lo sapevi sta roba?
2: Per amore.
1: Non lo sapevi?
2: Ma per amore.
1: Ecco.
0: Sì, è passato oltre perché provenivo da umbro, provenivo da Chieti, dall'Abruzzo, quindi sarei ritornato a Perugia, chissà come sarebbe andata la mia vita diversamente. Poi, se devo dirvela tutta, il mio essere al Messaggero per esempio fu un caso del tutto fortuito. Tu pensa, Elisa, no, come i nostri mestieri hanno delle, così, delle linee imperscrutabili. Bene, io ero andato nella baita di famiglia, erano i tempi in cui i telefonini non erano stati inventati, né c'era la luce addirittura ai Monti Martani, sopra Giano e Lunga, dove c'è questa mia baita di famiglia. Giano dell'Umbria e i Monti Martani sono famosi per i percorsi di San Gaspare del Bufalo, no? Tanto per ecco, ricordare la derivazione storica e religiosa di questo posto al centro dell'Italia. Beh, ero andato a studiare due o tre giorni preparando insieme a un mio amico un esame di storia contemporanea. Qui presi veramente 30 e lode perché erano 2 o 3 giorni di immersione totale, però nel frattempo al telefono di casa mia squillò invano la telefonata del direttore della Nazione che mi voleva assolutamente a Firenze per l'assunzione al giornale fiorentino, doveva essere anche a Perugia, e quindi però io non risposi e fu assunto un altro giovane. Io quindi rimasi alla porta e quindi fui assunto poco dopo al Messaggero, però insomma la Firenze era nel mio cuore e fu veramente un momento molto duro per me perché insomma persi la telefonata della vita.
1: Ecco.
0: E cambiò la mia vita per lo studio matto e disperatissimo, insomma la mia vita ebbe un'altra derivazione e tutta un'altra storia.
1: Quindi insomma c'era qualcosa che ci sono cose che vanno e quelle che non vanno.
0: Sì, ma come si dice, no, adesso c'è la pubblicità, c'è una telefonata ti salva la vita, a me me la cambiò una mancata telefonata.
1: Elisa,
2: io per esempio Nazareno, lo sai, il mio sogno sarebbe magari collaborare con una redazione a Roma e trasferirmi lì, ecco.
1: Ah, addirittura?
2: Sì.
1: Ma vai così lontano da noi?
2: No, voi state sempre con me, quello sì, però se dovesse capitare l'occasione che una redazione ha bisogno magari di una giornalista in più, a me sarebbe un sogno che si realizza. Io ho questa attrazione verso Roma, sai quando ti senti una città, no, che porti nel cuore, che dove ti senti a casa, anche se fondamentalmente non è che la conosci benissimo, no, a 360 gradi. Però quando mi capita di andare a Roma anche un paio di giorni, di solito lo faccio sotto il periodo di Pasqua, e io lì mi sento un'altra persona, mi sento a casa, Nazareno.
1: Io ci sono stato 10 anni, beh, insomma, lo sto bene, quindi comunque
2: se dovesse capitare veramente, questo sarebbe il regalo più bello che la vita magari mi può fare, come avere una cioè trovare una relazione dove appunto cercano, dove avere lì uno stipendio, no, diciamo, un qualcosa dove per costruire un futuro, no, per voltare pagina. Secondo me sarebbe veramente il regalo più bello che la vita mi possa fare.
1: Fabrizio, ma è vero che a Roma si sta molto bene?
0: Beh, a Roma sono stato sempre bene, ho lavorato con il Messaggero a Roma, quindi stavo proprio in via del Tritone, al centro del centro, e devo dire che le passeggiate, quanto mi era possibile staccare per qualche ora dal lavoro, perché era necessario, dopo il passaggio del materiale, poi aspettare l'ingresso in tipografia almeno 2-3 ore, e io mi faccio tutto il centro di Roma, ed era bello perché da via del Tritone si arriva un po' dappertutto, la piazza di Spagna a 2 passi, via Veneto è pure a 2 passi, e i palazzi del potere, no? Il palazzo del Parlamento, del Senato, della Camera, sono lì proprio anche quelli, come arrivare da dove siete voi adesso, dal seminario in centro a Macerata, e quindi senza salite e quindi era meraviglioso, ma Roma era ancora più meravigliosa negli anni 60, che pure frequentavo da Perugia, perché avevamo dei parenti, le serate romane d'estate erano belle, e naturalmente anche le ottobrate. Adesso Roma subisce naturalmente la malavita, la sera, un po' come Milano, spesso proibita, addio serate, addio serenate, addio cene all'aperto, questo è vero, però rimane pur sempre il fascino di un centro città che bene o male è sorvegliato, considerato che è il centro delle decisioni che interessano tutto il paese. Però lo scenario è molto abbassato, e come in tutte le altre città, anche nella città eterna.
2: Però Roma è sempre Roma, quindi.
0: No, Roma è sempre Roma. Sì, se io tra Roma e Milano sceglierei Roma,
1: Ah sì, addirittura?
0: Senz'altro, sì, Milano è più uggiosa, Milano è più, cioè, nebbia, cioè è un po' più fredda, Milano è più sbrigativa, è più veloce, quindi si perde anche il ritmo del vivere bene. Firenze, amo molto Firenze, naturalmente come l'amiamo tutti quanti, ecco. Firenze, io ci andavo a prendere il caffè da Perugia, arrivavamo con noi giovanotti, prendevamo la macchina e facevamo questo salto a Firenze per così bobismo. Firenze però non è più la Firenze una volta, le città non sono più quelle di una volta, purtroppo. Se pensiamo anche a Macerata, quello che poteva diventare per qualche tempo appena, magari, però lo è diventata Macerata a livello di cronaca, nessuno avrebbe potuto immaginare qualche decina di anni fa.
1: Ecco,
2: nessuno, veramente. Anche perché dicevano. Sì, dice, Macerata è la città della pace, insomma.
1: Cos'è che dice?
2: Macerata è la città della pace, no?
1: Ecco, sì.
0: Però ricordiamo Giovanni Paolo II, disse al sindaco Cingolani, che gli indicava appunto il fronte del palazzo del comune dove c'è scritto appunto dove c'è l'icona di Maria, però la pace e il nome di Città Maria bisogna meritarselo. Ecco, e ricordiamo che poi lui venne il Papa per benedire la prima pietra del seminario internazionale voluto da Monsignor Carboni, la Redemptoris Mater, e parlò anche della sua desiderio di viaggio in Cina, in quella Cina che aveva imprigionato 14 vescovi italiani. Della Cina ha parlato proprio domenica Monsignor Marconi al sindaco Franco Capponi, sindaco di Treia, ricordando, rivelandogli i problemi che la Chiesa ha nel penetrare in Cina. Viene ammessa una religione di tipo confuciano, ma se il sacerdote presente sul territorio facesse evangelizzazione, verrebbe subito mandato via. E se straniero, se inviato da Roma o da altri posti, subito estradato. Ha raccontato una cosa molto simpatica, perché poi la Cina è naturalmente il paese con più popolazione in riferimento alla superficie. Ha ricordato un ultimo suo dialogo con Don Giovanni, è un prete giovane che è uscito appunto dal seminario voluto da Monsignor Carboni, che è stato vice parroco di Don Nigino a Santa Benedenselva, ben voluto da tutti, è ritornato in Cina nel suo villaggio, così come lo chiamava, nel suo villaggio vicino Pechino. Monsignor Nazareno gli ha detto: ma quanti abitanti ha il tuo villaggio? Ma, dice Monsignore, forse non più però di 3 milioni e mezzo di abitanti. Poi pensate, un villaggio 3 milioni e mezzo di abitanti e pensate le macro dimensioni della Cina e quello che il serbatoio sarebbe per il cattolicesimo se in Cina fosse libera la professione appunto di evangelizzatore. Questo purtroppo non è possibile, i problemi sono enormi, c'è un blocco totale. Sì, è tollerata la presenza, ma non la predicazione.
1: Diciamo per chi ascolta che Monsignor Nazareno non sono io, quindi.
0: Sì. Aggiungiamo Marconi da Citerna, città di Castello. Ecco perché io gli ricordavo Citerna, città di Castello, perché è sottoscritto proprio nel settembre del 70, e quindi diciamo 56 anni fa, Elisa. Da giovanissimo, avevo 21 anni appena, dirigevo la redazione della Nazione di Città di Castello e feci parecchi scoop, tra cui anche fotografai il tesoro della cattedrale di Città di Castello, che era stata appena restaurata ed era bellissimo, oro, argento, vasellami, oggetti religiosi che furono trafugati dopo l'articolo sulla Nazione. Purtroppo ebbe questa cattiva idea di pubblicare fin troppo, in maniera troppo meticolosa, il tesoro, che poi fu oggetto di furto da parte di una banda che fortunatamente fu poi individuata e il tesoro recuperato in parte. Insomma, dalla Toscana, ecco, perché lì siamo proprio al confine tra la Romagna, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, proprio è la punta del nord dell'Umbria, di cui ci tenne poi l'avamposto. Sotto abbiamo Monterchi è famosa, però siamo già in provincia di Arezzo. Monterchi è famoso perché ha uno dei capolavori del Rinascimento, quello di Piero Francesca, la Madonna del Parto, che tutti abbiamo nel cuore, no? Una Madonna incinta non si era mai vista, e con le mani corrose dall'artrosi fu il dono, l'omaggio di un grande della pittura e del genio rinascimentale alla propria madre, che si era rovinata le mani e la sua bellezza per dare al figlio Piero un futuro che lei non poteva dargli perché così pare che la leggenda volesse. Ed è veramente un'opera che tutti dovremmo vedere e commuoverci.
1: Bello, bello questo che tu hai detto adesso, perché grazie, stiamo per finire, quindi hai fatto cose belle e buone, e questo bisogna farne di più di quelle brutte. Speriamo che qualcuno lo capisca, no?
0: Vai. Purtroppo Giordani e le radio e le televisioni hanno successo solo se pubblicano in prevalenza notizie, come abbiamo visto, no, di cronaca giudiziaria, di cronaca nera e di fattacci. Certamente non bisognerebbe, capisco che i colleghi giustamente per sopravvivere e i genitori pure devono far questo, però non bisogna inzupparci il pane, come si dice in Toscana.
1: Insomma, meno male. Speriamo con questo e ci lasciamo e salutiamo tutti allora.
0: Un abbraccio a tutti, grazie Moreno, grazie a Elisa.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie, ciao. Un abbraccio a tutti voi.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, anche Kuwait mette un tetto al prezzo della benzina e del gasolio, durata 30 giorni come IP ed Eni, accogliendo l'invito del governo italiano. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1° di ottobre. La decisione fa calare il prezzo dei carburanti, la benzina self in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio in media a 2,38 euro. Il ministro Pichetto dichiara: dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. Dall'estero, nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Zelensky denuncia la presenza di oltre 8.000 soldati nordcoreani in Russia e altri 10.000 in arrivo. Secondo giorno della missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Raci ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Ha aggiunto: nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul nucleare e al momento l'unica questione sul tavolo è appunto lo stretto di Hormuz. Cisgiordania, villaggi Jogi Zalud hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese che era stata sfrattata a fine luglio dall'abitazione da un gruppo di ebrei anarchici. Il presidente israeliano Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno condannato le violenze. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria è un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa al piede del nuovo indagato del caso Garlasco e compatibile con la scarpa del killer, e la procura getta anche un'ombra sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo. Sui pedali della bici di Alberto Stasi non emersero tracce del DNA della vittima. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Un'ultima notizia: Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. La Chiesa deve invitare continuamente i leader come quelli in Russia e in Ucraina al dialogo per risolvere i problemi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Nuovi cantieri aperti nelle chiese della diocesi di Macerata. Ieri sono stati aperti i lavori nelle chiese della Santissima Annunziata e della Buona Morte a Colmurano. Avviato anche il restauro della chiesa di San Donato. Il vescovo Monsignor Nazareno Marconi ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro. Ha inoltre chiesto alla comunità parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal sisma del centro Italia del 2016. Ascoltiamo il sindaco di Colmurano, Mirko Mari.
4: Oggi è un giorno importantissimo per Colmurano e siamo veramente, veramente felici di questo avvio di questo cantiere. La chiesa parrocchiale rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità e averne fatto a meno per 10 anni è stato veramente un grande sacrificio per tutti i colmuranesi. Quindi ecco, oggi è un giorno di festa, speriamo che i lavori riescano nei tempi progettati, perché quando si mette mano a delle strutture come questa a volte possono capitare gli imprevisti, però noi ci auguriamo che per la prossima festa del nostro patrono la chiesa possa essere restituita a tutta la comunità.
3: A Pollenza i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 59enne residente a Treia. L'uomo, fermato nel centro abitato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro. Oltre al ritiro immediato della patente, i militari hanno proceduto al sequestro del veicolo. A Macerata ha denunciato un 64enne del posto perché alla guida del proprio motoveicolo con un tasso alcolemico pari a 0,86 grammi per litro, scattato il ritiro della patente di guida. Infine a Monte San Giusto denunciato un 43enne, ivi residente, perché guidava con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro della patente. Stava lavorando sul tetto di un'azienda per sistemare i pannelli fotovoltaici e mentre si trovava sopra un lucernario questo si è sfondato ed ha fatto un volo di 8 metri. È successo ieri mattina a San Severino Marche. L'operaio 31enne che vive a dei sanatoglia è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i referenti dello SPSAL dell'Aste di Macerata. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. 500 libri per promuovere la lettura, favorire momenti di disconnessione dai dispositivi digitali e sostenere la scuola nel suo compito educativo. È questo il significato della donazione realizzata da Rimel SRL, azienda di Treia, attiva nel settore della gestione dei rifiuti RAE, a favore di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Egisto Paladini di Treia. I volumi sono stati consegnati alla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo, dall'amministratore Elia Leonori, che ha voluto sottolineare con questo gesto il legame dell'azienda con la comunità di Treia e l'importanza di investire nelle nuove generazioni. Alla consegna erano presenti anche il sindaco Franco Capponi e l'assessore Camilla Palmieri, che hanno voluto così testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale alla scuola e l'attenzione per le iniziative che contribuiscono alla crescita culturale ed educativa dei più giovani. Un 30enne di origini albanesi, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Tolentino, nel corso di un normale controllo, hanno fermato l'auto guidata dal giovane ed hanno subito notato il suo nervosismo. Così lo hanno perquisito per poi passare all'auto. Alla fine hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, pronte per la cessione, insieme a 1.510 euro.

0: euro in contanti. Le operazioni sono state quindi estese presso una struttura ricettiva del posto, dove l'uomo risulta domiciliato. Nella camera i militari hanno rinvenuto altri 780 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. Al via le riprese di Italia Germania 44, il film ispirato alla leggendaria partita di calcio disputata a Sarnano nell'aprile del 1944 tra soldati tedeschi e giovani del paese, una produzione interamente marchigiana, Stella Polare Films, Sidonia Production e Subway Lab, che impiegherà nelle riprese maestranze e attori per il 90% provenienti dalla regione Marche. Il primo ciak ieri a Sassoferrato, frazione Monterosso, con i set allestiti poi tra Sarnano, San Ginesio, Iesi, Serra San Quirico, Monte Carotto, Cupra Montana, Bolognola e Monti Sibillini. Il lungometraggio è realizzato con i contributi selettivi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ed è tra i vincitori del bando audiovisivi della Regione Marche PR FERS 2021-2027, promosso e gestito dalla Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Una nuova città, un nuovo teatro e tre modi diversi di attraversare la musica. D'Insieme Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con una rassegna che tra ottobre e novembre porterà sul palcoscenico la tradizione vocale napoletana, il mondo di George Gershwin e una delle grandi pagine sinfoniche di Gustav Mahler. Si comincia domenica 4 ottobre alle 17:30 con Canta Napoli, affidato al Cineforma Ensemble, e la data scelta per il debutto assume un significato particolare. Proprio quel giorno le Marche celebreranno la prima giornata regionale dei teatri storici marchigiani, dedicata a uno dei patrimoni culturali più caratteristici della regione. Ascoltiamo a questo proposito il direttore artistico del Teatro Feronia, Francesco Rapaccioni.
1: Sono molto contento di questa collaborazione perché è nata nel modo più semplice e naturale possibile, parlando, confrontandosi, partendo da una stima reciproca. Io ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo per la stagione di San Severino Marche, oltre alla prosa in abbonamento, alla sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al circo contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito. Quindi, oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in tre appuntamenti, e il primo appuntamento è quello di domenica prossima con Canta Napoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento.
0: È stato consegnato ad Hauser un nuovo automezzo allestito per il trasporto delle persone fragili nell'ambito dell'iniziativa Città ad impatto positivo, per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti ecosostenibili, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Macerata. Alla cerimonia di consegna era presente l'assessore all'ambiente Deborah Pantana, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Sosteniamo questo progetto, dice, che arricchisce il nostro territorio con interventi concreti. Siamo al fianco di un'iniziativa che non solo continua a dedicarsi al mondo delle fragilità e alla mobilità assistita, ma unisce una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e coinvolge in percorsi di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno a tutti gli effetti i cittadini del futuro.
2: Il taccuino.
0: Sabato 3 ottobre alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, si svolgerà la presentazione del libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna, nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana, dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'autunno nell'entroterra maceratese. Dal 2 al 4 ottobre si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival di Poesia Visioni, ideato e diretto artisticamente da Marco Onofrio. Il festival, che gode del patrocinio e del sostegno dei comuni di Valfornace, Camerino, Muccia e Sarnano, oltre che dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e di importanti realtà del territorio, si conferma un presidio culturale d'eccellenza. La manifestazione prenderà il via venerdì 2 ottobre a Valfornace presso la Sala Ciccotti con l'inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali. Il pomeriggio entrerà nel vivo con il vernissaggio della mostra fotografica Intimi Orizzonti, la forma dei Sibillini di Benedetta Micheli e l'approfondimento La poesia nei Monti Sibillini, paesaggi umani e letterari, curato da Augusto Ciuffetti.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esiste un battito che accelera prima ancora che la mente capisca perché sta succedendo. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è trepidazione.

La trepidazione è forse lo stato d'animo che più somiglia al cuore. Quel misto di attesa e inquietudine che si sente proprio lì, nel petto, prima di un evento importante. Non è ansia vera e propria e non è nemmeno gioia pura. È una condizione di soglia, un cuore che accelera per un motivo che la testa non ha ancora del tutto elaborato. Si prova prima di un esame, prima di una telefonata importante, prima di rivedere o risentire qualcuno dopo tanto tempo. È uno stato d'animo fisico prima ancora che mentale. Si manifesta nel corpo, nel respiro corto, nelle mani che non stanno ferme, nel pianto improvviso o in una risata così naturale. Una sensazione di non riuscire a stare seduti troppo a lungo. Capita anche in situazioni più piccole di quanto si pensi. Aprire una lettera importante, aspettare l'esito di una visita, sentire squillare un telefono in un momento particolare, vedere che qualcuno che è online mentre si chatta su WhatsApp. Eppure ha qualcosa di prezioso, perché segnala che quello che sta per accadere conta davvero. Nessuno trepida per le cose a cui è indifferente. La trepidazione in fondo è la prova che il cuore non si è ancora abituato a tutto, che continua a reagire, a segnalare, a farsi sentire. Chi non la prova più forse ha semplicemente smesso di aspettarsi qualcosa dalla vita ed è proprio per questo che, per quanto scomoda, vale la pena tenersela, non è vero? Ed è forse per questo anche che quando finalmente passa lascia dietro di sé un sollievo che vale quasi quanto l'attesa stessa. Un battito che accelera è spesso il segno che qualcosa dentro è ancora vivo. Davvero. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti un saluto e un arrivederci, anzi un risentirci a domani con una nuova parola.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: In Blu 2000 News.
1: Kiev è sotto attacco, nuovo raid russo nella notte con l'utilizzo di missili balistici e droni. Continua la missione umanitaria a Mosca del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Leone XIV è tornato in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. In volo ha parlato con i giornalisti dei conflitti e degli interessi economici che li sostengono. Serve il dialogo per porre fine a guerre senza senso. Contro lo spreco alimentare, svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana, con un calo netto dell'11% rispetto allo scorso anno, così nel rapporto Waste Watcher. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo attacco russo nella notte contro Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici. Fabio Bolzetta.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei 3 giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Golfo Persico, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia. Nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi, respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane. Un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, nel villaggio di Jalud. La violenza dei coloni la scorsa notte ha preso di mira una famiglia palestinese. Marco Burini.
4: La notte scorsa un centinaio di coloni ha scatenato scontri e appiccato incendi per impedire che l'esercito israeliano facesse rientrare in casa una famiglia di Jalud cacciata dai fanatici ebrei. Per Netanyahu è solo un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la popolazione dei coloni in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui i governanti israeliani chiamano la Cisgiordania, cioè i territori palestinesi. Per il presidente Herzog è una macchia morale. L'aggressione e il ferimento di soldati israeliani e agenti della polizia di frontiera sono severamente vietati e non possono avere alcuna giustificazione. Nessuna parola per i palestinesi costantemente minacciati, scacciati. Va ancora peggio agli abitanti di Gaza, che dopo 3 anni di assedio vivono in condizioni disumane. Tra le immondizie proliferano topi e scarafaggi e la striscia resta una distesa di macerie. L'esercito israeliano ha eliminato un altro comandante di Hamas, ma è ampiamente documentato che l'uccisione di civili viene messa in conto nella pianificazione dei raid. Marco Burini, linea allo studio.
1: Anche Kuwait mette un tetto al prezzo dei carburanti per 30 giorni come Eni e IP. Il price cap su benzina e gasolio scatterà dal 1 ottobre. La decisione di calmierare i prezzi fa calare il prezzo dei carburanti. La benzina Selfie in autostrada è sotto i 2,2 euro, il gasolio venduto in media 2,3 euro. Il ministro Picchetto, poi dichiarato, dal 6 ottobre continua lo sconto sul gasolio. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer. David Murgia.
5: Nuova svolta nel caso Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione: secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, Legna allo studio.
1: Ancora cronaca: svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. Federico Plotti.
6: A poche ore dall'udienza davanti al GIP di Roma, chiamato a decidere sull'archiviazione o meno dell'indagine sulla strage di Ustica, che dura ormai da oltre 46 anni, dalla Francia arriva il colpo di scena. Da Oltralpe finalmente arriveranno i documenti, i file, gli incartamenti, le registrazioni e i tracciati radar di quella sera del 27 giugno del 1980, quando il 19 Itavia venne abbattuto nei cieli sopra Ustica, portandosi via la vita di 81 persone. Risposte che i magistrati attendono da almeno 36 anni, in particolare le posizioni di due portaerei che erano presenti nella zona dell'incidente e i piani di volo dei caccia francesi che insieme a quelli americani avrebbero innescato una vera e propria battaglia aerea con i MiG libici, su uno dei quali era presente il colonnello Gheddafi, fatale all'aereo civile italiano. Questa è stata la conclusione del giudice istruttore Rosario Priore, titolare delle indagini. Documenti più volte richiesti e finora mai consegnati alle autorità italiane da Parigi. Una svolta che porterà la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione. Federico Plotti, Linea allo studio.
1: Non dimenticheremo mai, e non perdere la memoria è dovere imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità. Papa Leone è tornato ieri sera in Vaticano dopo il viaggio di 3 giorni in Francia. Paolo Fucili.
7: La soddisfazione si legge nel sorriso di Leone dopo 4 giorni in Francia, con intervista ieri dei cronisti al seguito sul volo del ritorno, e neanche i temi scomodi mancano dopo il suo incontro a Lourdes con 7 vittime di abusi del clero. Prevost non condivide però che si parli di abuso sistemico nella Chiesa, e trattando la questione del fine vita, su cui la Francia ha una nuova legge a favore del suicidio assistito, non ha oltrepassato il confine della separazione fra Stato e Chiesa, dice, semmai applicato il Vangelo alla vita delle persone. Leone condanna l'investimento di migliaia di milioni di dollari nella tremenda industria delle armi. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale distrugga il mondo va presa sul serio, ma non sono nel panico. Gli estremismi politici in ascesa infine potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto adesso. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: Oggi è giornata voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sullo spreco alimentare, un fenomeno che vale solo in Italia 6 miliardi e 600 milioni di euro. Elena Sena.
8: Quasi 26 kg di cibo a testa per un valore di 112 euro all'anno, e lo spreco alimentare degli italiani che vale complessivamente 6 miliardi e 600 milioni di euro. Una stima del rapporto Waste Watcher promosso dalla campagna Spreco Zero e diffuso per la giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e sugli sprechi alimentari istituita dall'ONU. C'è un segnale comunque positivo per il nostro paese: è sceso sotto la soglia psicologica dei 500 grammi il dato del cibo gettato pro capite a settimana, attestando sia 493,7 grammi, con un calo netto dell'11,2% rispetto allo scorso anno. Frutta, pane, verdura, gli alimenti che finiscono maggiormente per essere gettati. Resta il paradosso, sottolinea ancora l'indagine, che a sprecare di più siano proprio i ceti popolari: chi ha meno risorse perde più cibo e una quota proporzionalmente maggiore del proprio reddito. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei regia, buona giornata.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande. Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da un paio di settimane la recita di Bolzano di Sándor Márai, un romanzo che ripercorre una parte della biografia di Giacomo Casanova. Sándor Márai fu uno scrittore ungherese per decenni bistrattato a livello internazionale perché si oppose al governo del suo paese e fu costretto a espatriare. Visse in Italia per qualche anno, poi si trasferì in America. È stato riscoperto agli inizi degli anni 90 dalla Delphi, la casa editrice italiana. Dicevo che fu un grande estimatore di Giacomo Casanova, studiò profondamente le sue memorie e da lì ha costruito questo romanzo che si basa sulla verità storica dell'incarcerazione di Casanova presso i Piombi di Venezia e la successiva evasione. Di lì Márai immagina che Casanova si sia rifugiato a Bolzano in una locanda e qui rincontra il conte di Parma che gli aveva conteso, vincendo questa contesa, l'unica donna che Casanova avesse mai amato, Francesca. E c'è verso la metà del libro una sorta di resa dei conti tra i due, perché il conte va a trovare Casanova nella locanda e gli porta una lettera di Francesca. Riprendiamo da qui.

La vera impudicizia consiste in questo, sempre e soltanto in questo. Nel fatto che una persona decida di rivelare al mondo intero i suoi veri sentimenti come se amoreggiasse sulla pubblica piazza, per l'eternità, sotto gli occhi di tutti i pettegoli e degli sciocchi che nasceranno nei secoli futuri. Come se avvolgesse il sentimento, che è un qualcosa di nobile, di segreto, nella carta straccia delle parole. Come se un macellaio incartasse i più preziosi organi interni di un essere umano in un lurido foglio preso dall'immondizia. Sì, la scrittura è una cosa orribile. E lei, poverina, doveva essere consapevole mentre ti scriveva con il cuore in gola, perché l'amore e la sofferenza l'avevano spinta a imparare i simboli delle parole, le lettere dell'alfabeto. Dalla sua grafia si vede con chiarezza che le tremavano le mani. Ha scritto un testo breve ma sorprendentemente corretto, limitandosi alle parole essenziali, come facevano Ovidio e Dante. Aspetta, adesso ti leggo la lettera di Francesca. Aprì con calma il foglio di pergamena, lo sollevò in alto con una mano come fanno i presbiti, mentre con l'altra si sistemava gli occhiali sul naso. Quindi si raddrizzò, si piegò un poco in avanti e cominciò a decifrare il testo. «Ah, non ci vedo bene», disse con un sospiro. «Ti prego, figliolo, fammi luce». E quando il padrone di casa, con rigida e muta sollecitudine, prese uno dei candelabri dalla mensola del camino e andò a mettersi al suo fianco, «Così va bene, grazie, adesso ci vedo perfettamente». Dunque, ascolta. Ecco che cosa ha scritto Francesca, mia moglie, la contessa di Parma, a Giacomo, 8 giorni dopo che il suo innamorato, evaso dalla prigione in cui languiva a causa della sua natura e del suo carattere, è arrivato qui a Bolzano. Ti devo vedere. Quindi ha firmato, ornando l'iniziale del suo nome, una F maiuscola con una serie di ghirigori e svolazzi, come le ha insegnato il castrato. Teneva il foglio lontano dagli occhi, forse per distinguere meglio le lettere grandi come piselli. «Questa è la lettera», disse dopo un po' in tono stranamente soddisfatto. Quindi si lasciò cadere in grembo la pergamena e gli occhiali e si appoggiò allo schienale della poltrona. «Cosa te ne pare del suo stile?» «Io ne sono rimasto affascinato. Tutto ciò che Francesca fa è perfetto. Tale è la sua natura. Non può agire diversamente. La sua lettera mi ha affascinato e spero che turbi anche te. Che ti tocchi nel profondo dell'animo e del carattere, come soltanto gli scritti veritieri riescono a turbare gli uomini integri. Oggi pomeriggio, mentre leggevo per la prima volta la lettera di Francesca, mi sono reso conto davvero, dopo tanti anni e un'infinità di libri, quanto sia fatale il potere della parola. È l'unico vero potere di cui dispongano imperatori e pontefici, ma anche la gente comune, un potere più crudele e incisivo della lancia e della spada. Ma innanzitutto mi preme di conoscere la tua opinione nel suo stile. L'opinione dello scrittore sul modo di esprimersi di una principiante. Io ho avuto l'impressione, leggendo questo testo una prima e poi una seconda volta, e adesso che l'ho sotto gli occhi per la terza volta, il mio parere non è cambiato, che sia scritto alla perfezione. Perdona la mia debolezza. Non so ridere del mio entusiasmo di marito con la saggia superiorità dell'esperto. Devi riconoscere che un dilettante non sarebbe in grado di scrivere nulla di simile. Sono 3 parole in tutto, più l'iniziale del nome. Ma pensa alle circostanze che le hanno imposto di tracciare queste 3 parole. Considera che appena un anno fa l'autrice non conosceva ancora le lettere dell'alfabeto. Osserva con che precisione sono unite fra loro, come se fossero forgiate nello stesso ferro, come gli anelli di una catena. Ti devo vedere. Trovo ammirevole in primo luogo la forza concisa dell'espressione. In questa riga, degna di essere scolpita nel marmo,
non vi è una sola parola di troppo.

vista inizia il mondo e anche naturalmente l'amore. È un verbo magico che racchiude in sé il desiderio, il segreto ardente e il significato recondito della vita. Perché il mondo esiste soltanto nella misura in cui lo vediamo. E anche tu, stando allo spirito di questa lettera, esisti soltanto nella misura in cui Francesca ti vede. Grazie alla vista che per lei torni a far parte di questo mondo, riemergendo dagli abissi tenebrosi in cui vivevi, certo, ma unicamente come le ombre, i ricordi, i defunti. Lei prima di tutto ti vuole vedere, perché senza la fiaccola arcana della vista, la percezione, il tatto e l'olfatto, l'udito e il gusto sono divinità cieche. E amore non è un dio cieco, Giacomo. Amore è curioso e vuole la luce, vuole la realtà, sì. Vuole anzitutto vedere. Ecco perché ha usato la parola vedere. Cos'altro poteva dire? Ti confesso che da parte mia la trovo appassionante. Per la prima volta comprendo gli studiosi che si dedicano in solitudine, con infinita pazienza e con impegno meticoloso a sfogliare carte polverose, testi antichi e sbiaditi ai quali consacrano l'intera esistenza, discutendo e analizzando per decenni un verbo qualsiasi di una lingua morta, continuando a fissare e a riscaldarlo con l'alito finché non riescono a infondere, in un certo qual modo, la scintilla della parola viva in quella morta. Questo testo, il testo della lettera di Francesca, credo di essere in grado di analizzarlo. Dunque, prima di tutto, vedere. E poi devo. Non vorrei, non desidero, non voglio. Con la seconda parola lei esprime subito, come fanno i testi sacri, l'irrevocabile. E non credi, Giacomo, che mentre vergava le prime parole d'amore della sua vita, la giovane autrice abbia effettivamente scritto, a modo suo, un testo sacro? Non credi che un testo amoroso rassomigli un po' alle iscrizioni sacre sulle pareti di una tomba pagana, che rappresenti direttamente l'Eterno, anche se parla dell'ora di un appuntamento o della scaletta di corda necessaria per darsi alla fuga? Naturalmente Francesca non parla di questioni trascurabili. È una poetessa troppo brava, come si vede già dal suo primo tentativo. E infine, logicamente, con la stessa risonanza di una campana i cui rintocchi giungono da qualche parte, te. È una parola grandiosa, Giacomo. Non so se esista qualcosa di più grandioso che si possa dire a qualcuno. È una parola compiuta, con una risonanza che colma l'universo dell'animo umano. È una parola dolorosa che ci plasma e ci disegna, che dà voce alla personalità e la vivifica. Fu Dio a rivolgersi per la prima volta all'uomo con questa parola, quando lo ebbe creato e vide che non era sufficiente, quindi lo chiamò per nome e gli diede del tu. Te. Capisci bene cosa significa? In questo mondo esistono milioni e milioni di uomini, ma lei vuole vedere te. Ce ne sono tanti più nobili, più belli, più giovani, più virtuosi, più saggi, più eroici. Sì, non per offenderti, ma devi considerare che ce ne sono anche tanti altri più infami, più maligni, più astuti, più spietati e più audaci. E tuttavia lei vuole vedere te. Questa parola ti distingue nell'immensità del creato, ti separa da tutto ciò che ti rende simile agli altri esseri umani, ti innalza e ti investe di una carica come la spada del re che arma cavalieri. È una parola formidabile. Te, scrive Francesca, mia moglie, la contessa di Parma. E nel momento in cui ha vergato questa parola, tu sei diventato effettivamente un nobiluomo, anche se in realtà non sei altro che un avventuriero che si fregia di un titolo nobiliare senza avervi diritto. Te, ha scritto. E com'è forte e autorevole il suo messaggio. Te è una parola

misteriosa. Rifletti un istante sull'infinità di uomini che meriterebbero di essere visti, anche da Francesca, anche se non si deve vederli. Uomini in grado di offrirle qualcosa di più pregiato, autentico e significativo di quel che potresti offrirgli tu. E con questa parola, te, vuole proprio te. Ed è come se ti facesse rinascere una seconda volta. Te, soltanto te, vuole vedere. Te. Dunque è questo il significato del testo. Il nome è superfluo quando è tutto il testo a parlare. I termini usati, la struttura, ogni singola lettera. Quando ovunque traspare lo stesso spirito, la stessa personalità che ha creato la sua opera perché costretta e soggiogata quando ha conosciuto il suo destino, che è semplicemente quello di dover vedere te. E allora, disse quasi controvoglia, sollevando la pergamena con due dita per porgerla con noncuranza al padrone di casa, con questo abbiamo terminato. Ecco la lettera. E poiché il destinatario, senza scomporsi, si limitò a posare la lettera sulla mensola del camino accanto al candelabro, senza neanche guardarla, domandò: la leggerai più tardi? Sì, ti capisco. Credo che la leggerai più volte nella tua vita in seguito, quando sarai vecchio. Allora forse la capirai. Tacque respirando con affanno, come se si fosse infervorato troppo in quell'impresa e il lungo discorso avesse affaticato il suo vecchio cuore e i suoi polmoni malandati. Con questo abbiamo terminato, ripeté dopo un po' con aria stanca e si appoggiò al bastone con entrambe le mani come fanno i vecchi. Ho raggiunto uno degli scopi della mia vita. Ti ho consegnato la lettera della contessa. Spero che tu ne abbia cura. Non vorrei che la lettera d'amore della contessa di Parma finisse su qualche sudicio tavolo di osteria macchiato di vino, o che tu la declamassi ad alta voce con aria tronfia e vanagloriosa nel letto di qualche prostituta, come fanno di solito gli uomini quando la loro mente è ottenebrata dal vino e dalla passione. Non posso impedirlo. Tuttavia, ne sarei molto addolorato. Mi auguro che ciò non accada. La contessa di Parma, ahimè, è innamorata di te e deve vederti. È un ordine di fronte al quale non puoi tirarti indietro, neanche se lo volessi. Ti ho già detto che non sono venuto qui per minacciarti, Giacomo. Ti ho semplicemente portato una lettera e vorrei comprendere, definire e sistemare qualcosa. Non è una minaccia, non irrigidirti, non allarmarti. È escluso che ci capiti nuovamente di affrontarci con la spada in pugno a causa di Francesca. Ti ho già detto che non sono venuto qui per minacciarti, Giacomo. Ti ho semplicemente portato una lettera e vorrei comprendere, definire e sistemare qualcosa. Non è una minaccia. Non irrigidirti, non allarmarti. È escluso che ci capiti nuovamente di affrontarci con la spada in pugno a causa di Francesca, spinti da una prodezza virile e ridicola, seppur bella, come facemmo una volta in Toscana, a torso nudo e al chiaro di luna. Il tempo non si presta più a cose simili. Sono stato costretto a gettare la spada alle ortiche. Naturalmente potrei comprare spade più agili ed efficienti di quanto sia stata la mia. Anche se un tempo, come forse ricordi, ero uno spadaccino non troppo maldestro. Mi limito a darti qualche spiegazione e un avvertimento, e nel mio cuore non c'è più nemmeno un'ombra di amarezza, né di risentimento o di falso orgoglio virile. Perché tu non sei che uno strumento, è un attore che recita la sua parte perché qualcuno si diverte a giocare con lui. E talvolta gioca in maniera indecifrabile, non del tutto onesta, quasi per puro diletto. E tu, che conosci non solo il linguaggio fatale della scrittura, ma anche quello delle figure, lo sai e te ne rendi conto meglio di chiunque altro. Per questo sono venuto da te. Devo forse minacciarti? Devo argomentare?
Devo supplicarti? Devo darti spiegazioni? Che cosa posso fare di te? Posso ucciderti. E in tal caso rimarrai con noi in maniera ancora più ossessiva che non nella tua ingombrante realtà fatta di carne e sangue. Sarebbe un grave errore. Un uomo amato, una volta morto, diventa un rivale temibile. Saresti al nostro fianco a tavola, condivideresti il letto della contessa, ci precederesti furtivo con il passo leggero dei morti attraverso le stanze o lungo i sentieri del giardino. Saresti presente ovunque. Verresti circondato dal lutto, da una pompa sfarzosa, dai drappi neri e argentati dei sentimenti e della memoria. E io? Io sarei il vigliacco, l'egoista, il meschino e lo stolto che ha ucciso l'uomo eccezionale e meraviglioso che Francesca doveva vedere. No, figliolo, non ti ucciderò. O dovrei forse mandarti via per sempre. Io ti tengo in pugno. Posso riconsegnarti nelle mani di Messer Grande. Ma non commetterò di nuovo questo errore. Perché vedi, il potere è una forza occulta che tende le sue reti invisibili e affonda i suoi artigli ovunque voglia. E quel mattino di un anno e mezzo fa, quando gli sbirri veneziani irruppero nella tua camera e tu protestavi indignato, esigendo con la bava della bocca alla bocca che ti spiegassero qual era la tua colpa, per poi marcire un anno e mezzo in quell'inferno, nel più assoluto silenzio, senza che nessuno ti dicesse mai di quale colpa ti eri macchiato, avrei potuto anche essere io colui che si era intromesso nella tua vita. Sarebbe stato sufficiente un breve messaggio riservato e autorevole. Avrei potuto, ripeto, non sto dicendo di averlo fatto. Mi limito ad accennare tale possibilità. Ah, lo vedo, ti stai scervellando per escogitare una vendetta tremenda. Una vendetta che cancelli quest'onta e insieme l'ignominia e il presunto tradimento. L'ignominia della carcerazione a Venezia del tradimento. Ti prego, calmati. Naturalmente dovrò ripagarti anche di quest'onta, con monete d'oro sonanti e altre piacevolezze terrene, perché quando si compra un uomo bisogna comprarlo interamente, con tutte le sue passioni, se no la vendita non è valida, come pure il contratto. Ti comprerò perché sei un essere umano. E bada che ti sto facendo quasi un complimento. Giacomo, otterrai ciò che chiedi. Otterrai anche di più. E può darsi che, palesando la mia disponibilità, io non dimostri l'accortezza di un mercante, ma voglio commettere questo errore, confessarti che il prezzo che proporrai non mi interessa. Riceverai, diciamo, 1.000 ducati d'oro stanotte stessa. È poco? Va bene, 2.000. E altri 2.000 in cambiali da riscuotere a Monaco e a Parigi. È ancora poco? Ah, d'accordo, ragazzo mio. Continua così, ti capisco. Allora riceverai 10.000 ducati, con una lettera di credito da convertire a Parigi. E poco? Capisco, figliolo, capisco. Riceverai un salvacondotto per il viaggio. Sarà come se Monsieur de Condé in persona si recasse dal principe elettore, il quale sarà felice di apprendere dalla tua bocca la storia dell'evasione. A questo punto, con gesto esitante, tese le mani nobili e avvizzite verso la fiamma con i palmi vuoti rivolti in alto, come se nel loro cavo offrisse il mondo intero. Questo, vedi, disse con aria vagamente solenne, nessuno lo ha mai ricevuto da me prima d'ora. È vero, si tratta di una situazione del tutto eccezionale. Anche di fare il postino mi è capitato raramente. Questa è una notte eccezionale, già che oggi indosserò pubblicamente per la prima volta in vita mia la maschera perenne di un vecchio innamorato, una testa d'asino. Dunque otterrai la lettera. Ti rendi conto del suo valore? In più riceverai anche il denaro, la somma che ti ho detto in monete d'oro e in lettere di credito da convertire presso agenzie di prim'ordine.
Scegli pure tu stesso la città e la gente di cambio. E qui ci fermiamo. Abbiamo sciorinato un altro monologo del Conte di Parma che si sta prendendo tutta la parte centrale del libro senza far battere ciglio e parola a Giacomo. E la sto tagliando moltissimo, moltissimo, moltissimo. Sandor Marai ama dilungarsi un po', diciamo così. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Ucraina, nuovo attacco russo nella notte contro la capitale Kiev con l'utilizzo di missili balistici e droni, incendi e danni agli edifici.
2: Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato anche un missile antinave e una pioggia di 106 droni russi. La capitale dell'Ucraina continua ad essere nel mirino di Mosca. Nella notte forti esplosioni a Kiev, un razzo è riuscito a colpire un istituto scolastico e ha preso fuoco, ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che sono più di 8.000 le truppe nordcoreane sul territorio russo. Mosca rivendica il controllo di due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Donetsk. Intanto prosegue la missione di pace del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, inviato speciale per la missione umanitaria di pace in Ucraina, voluta da Francesco e confermata da Papa Leone e presidente della CEI. Secondo dei tre giorni di incontri istituzionali nella Federazione Russa, in particolare ha dichiarato l'agenzia di stampa russa TASS sulle questioni relative ai bambini, agli scambi di prigionieri e alle problematiche dei civili.
3: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: La Presidente del Consiglio Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Primo Ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che i due leader hanno discusso la situazione nella regione, le possibilità di ridurre le tensioni e di perseguire soluzioni diplomatiche, ribadendo la centralità della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, aggiunge il comunicato. E dopo Eni e Pi anche Kuwait annuncia che applicherà un tetto al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni. Intanto oggi i prezzi medi dei carburanti sono in ribasso. Il Ministero delle Imprese rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,126 euro al litro per la benzina e 2,335 centesimi di euro al litro per il gasolio. Una sentenza limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini, così il ministro degli esteri italiani commenta il verdetto sulla morte di Giulio Regeni. Ieri la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni per sequestro di persona tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, invece è stato assolto. I tre agenti sono stati condannati solo per il sequestro del giovane ricercatore friulano morto al Cairo nel 2016 dopo essere stato arrestato e torturato in carcere. I giudici hanno lasciato cadere invece l'accusa di omicidio. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta... Oh, no.

0: trovati, ben trovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale. Infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta: quale città più di Milano rappresenta il progresso? E quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Siete, esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità e oggi.

avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro spazio dedicato all'approfondimento, informazione locale naturalmente in primo piano, oggi ci occupiamo di giornata dei teatri storici delle Marche, perché è stata appena istituita dalla Regione per valorizzare e promuovere l'intera rete dei teatri storici marchigiani e ovviamente celebrare il prestigioso riconoscimento UNESCO. Quest'anno si celebra il 4 ottobre, dunque domenica prossima, e ogni anno si svolgerà ogni prima domenica di ottobre. È un invito in sostanza a visitare e a riscoprire questi straordinari scrigni culturali disseminati sul territorio. La giornata è stata presentata ieri mattina dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli insieme al sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi, al presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, Paola Marchegiani, dirigente del settore turismo, e in presenza di alcuni rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. La giornata dei teatri storici delle Marche nasce in attuazione del piano triennale della cultura 2025-2027. Prevede l'apertura straordinaria al pubblico delle strutture aderenti con visite guidate, percorsi esperienziali, eventi e attività dedicate alla scoperta di un patrimonio culturale che identifica il territorio. Naturalmente sono coinvolti appieno il Teatro Lauro Rossi di Macerata e il Feronia di San Severino, che sono stati inseriti proprio in questo prestigioso riconoscimento a patrimonio UNESCO solamente qualche mese fa. È la notizia di qualche mese fa. E a supporto del progetto c'è il portale www.teatricondominiali.it, che diventa il punto di riferimento per la promozione coordinata delle attività ospitate nei teatri storici marchigiani. Ora passiamo alle voci. Intanto vi proponiamo quella del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a seguire quella del sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi e infine il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.
2: Beh, assume un valore culturale, un valore di patrimonio che noi dobbiamo condividere con le nuove generazioni e condividere con le nostre comunità, perché vedete, quello che è accaduto a Busan è un obiettivo raggiunto che deve farci comprendere che tanti di queste realtà, che magari passano inosservate, vengono dato come patrimonio scontato all'interno dei nostri comuni, dei nostri territori, in realtà rappresentano una unicità, rappresentano qualcosa di straordinario, e questa consapevolezza sicuramente c'è nella sensibilità di alcuni, ma non sono certo che ci sia nella sensibilità condivisa e comune delle nostre comunità. Quindi il primo obiettivo è far comprendere alle Marche e ai marchigiani che qualcosa di straordinario è accaduto tanti anni fa quando questi teatri sono stati realizzati, ma è accaduto oggi.

0: limitata rispetto a quella che potrebbe essere la prospettiva di una comunicazione, di una promozione complessiva, che apre anche a un circuito, alla possibilità di visitarne più in più giorni, ma limitatamente nel tempo. Per capirci, può diventare un sito turistico assolutamente competitivo.
1: È fondamentale, la rete dei teatri marchigiani e non solo, è composta da 62 bomboniere, le voglio definire così, e grazie alla rete dei teatri marchigiani che siamo arrivati alla candidatura UNESCO prima e poi alla proclamazione dopo lo scorso 29 luglio a Busan in Corea del Sud. È sicuramente un catalizzatore di presenze culturali, di presenze turistiche che portano le Marche sul tetto del mondo, quindi abbiamo proprio per questa motivazione deciso di individuare una giornata che potesse mettere in rete tutti i teatri che sono stati nella tentative list all'inizio, proclamati poi dopo, perché ovviamente gli 8 teatri sono quelli che portano lontano la bellezza del nostro patrimonio teatrale marchigiano, che poi ha portato dietro a sé anche le realtà umbre ed emiliane. Quindi questo è un volano, è un'occasione. C'è tanta fibrillazione e tanta volontà di voler portare avanti un messaggio importante, che è quello del turismo culturale che si fa spazio sempre di più. Ovviamente la nostra regione è un terreno assolutamente fertile in questo senso. Noi non avremmo potuto avere la candidatura a UNESCO se non avessimo iscritto i 62 teatri all'interno della tentative list. Gli 8 teatri sono tali e sono stati proclamati grazie alla rete dei 62. Ovviamente abbiamo avuto modo di poterlo raccontare e dire anche in consiglio regionale. Il funzionamento dell'UNESCO è regolato dal diritto internazionale, da una legge del 1972, un po' come è accaduto anche per i portici di Bologna, che sono estesi per oltre 60 chilometri e sono stati solo 12 tratti quelli che poi sono arrivati ad essere patrimonio mondiale UNESCO. Quindi il meccanismo è assolutamente lo stesso, non ci sono e non ci possono essere ingerenze di alcuna natura, ma è un meccanismo scientifico regolato appunto dal diritto internazionale. Però quello che è importante è che la valorizzazione non è solo, come dicevo all'inizio, per gli 8 teatri, ma è per tutta la rete, per tutti i teatri che sono entrati all'interno della tentative list della candidatura unitaria.
2: Innanzitutto un lavoro di anni, perché è un lavoro che inizia già nel 2023 al mio insediamento, un lavoro fatto di rete, di sinergia, non soltanto con le istituzioni, in primis la Regione Marche, che ha voluto fortemente questa rete e questo risultato che oggi celebriamo, ma soprattutto con i teatri, con i comuni, perché comunque mettere insieme 62 realtà, acquisire i materiali, interrelazionarsi con gli operatori e con i vari soggetti chiamati a fare le verifiche ha significato tanto lavoro. Poi c'è stata anche tanta comunicazione, ma soprattutto è proprio la parte operativa. Fondazione Marche Cultura ha lavorato come soggetto operativo, esecutivo, strategico, una vera e propria segreteria organizzativa, e ne sono molto soddisfatto.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Tizzi con la nostra rubrica che vi presenta quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti nel nostro territorio. Questa volta con voi, oggi con voi, per presentarvi, anzi ripresentarvi, Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Vi ricordo i prossimi imperdibili eventi in programma per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno, riflettori puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. L'ingresso è libero. Altro ingresso libero venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano, dove arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà invece protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre uno spettacolo, un incontro dedicato alle scolaresche con ingresso libero alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano. Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Varagona. Giovedì 22 ottobre al Teatro di Montefalcone Appennino Alessandro D'Acquisto racconterà Il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Ingresso libero. Domenica 25 ottobre alle ore 17.30 all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, Marco Travaglio racconterà Indro Montanelli. Ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria. Venerdì 6 novembre alle ore 21.15 ci sarà il concerto de La Rua all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza con ingresso libero. Domenica 8 novembre alle ore 17.30 al Teatro Beato Pellegrino di Falerone, Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La Leggenda di Zorro. Anche questo è un ingresso libero. Mercoledì 25 novembre, altro ingresso libero per un altro importante appuntamento, questa volta al Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. Padre Alberto Maggi dialogherà con Vincenzo Varagona. Venerdì 27 novembre, nella Sala Ortensia di Ortezzano, sarà invece ospite Sofia Raffaeli con La farfalla che ha incantato il mondo, intervistata da Desi Daddario. Ingresso libero. Giovedì 13 dicembre al Teatro Parrocchiale di Loro Piceno l'appuntamento invece è con Ariete, Oriele Vincenti e Marcinel, Storie di minatori nel 70° anniversario della tragedia. Mercoledì 9 dicembre al Teatro Ideale di Servigliano ci sarà invece Gianmarco Tognazzi con La favola di André. E ci avviciniamo alla fine della rassegna, gli ultimi tre appuntamenti che saranno sabato 12 dicembre al Teatro Novelli di Grotta Zolina. Giorgio Pasotti interpreterà Ennio Morricone, la musica senza tempo. Sempre al Teatro Novelli di Grotta Zolina, sabato 19 dicembre andrà in scena La Locandiera con la regia di Saverio Marconi e la compagnia Progetto Musical. A chiudere la rassegna l'appuntamento martedì 29 dicembre con ingresso libero al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano con il recital lirico da Verdi a Puccini, le grandi arie dell'opera. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Kiss.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: In Blu 2000 News.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. In Ucraina, nuova notte di attacchi russi, una persona è morta e 56 sono rimaste ferite in tutto il paese nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali, mentre la Russia ha lanciato un altro attacco missilistico notturno su Kiev che ha colpito un istituto scolastico e danneggiato diversi edifici. A Mosca intanto è in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria del Papa. Sarà a Mosca fino al 30 settembre. Il porporato avrà una serie di incontri nella capitale russa per risolvere le questioni umanitarie e trovare soluzioni alla crisi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di attendersi per oggi una risposta ufficiale di Washington alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
4: Donald Trump continua a promettere una vittoria rapida sull'Iran a Teheran. Le Nazioni Unite rivendica invece la legittimità degli attacchi contro obiettivi americani. Eppure, dietro lo scambio di minacce, la diplomazia continua a muoversi. A New York, i mediatori del Qatar hanno incontrato la delegazione iraniana e portato avanti il negoziato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi conferma che una nuova proposta è stata trasmessa agli Stati Uniti e che una risposta americana è attesa entro poche ore. La posizione di Teheran però non cambia, nessuna concessione sul programma nucleare, l'unica questione sul tavolo è Hormuz, ha ribadito Araghchi respingendo le indiscrezioni su possibili aperture iraniane, un no che raffredda anche le ipotesi di un allentamento delle sanzioni americane in cambio di passi avanti sul nucleare. Washington e Teheran continuano quindi a parlare lingue diverse e tra i mediatori prevale la cautela. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Attacco con coltello in una scuola in Slovacchia, un insegnante di 61 anni è morto e altre due persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca avvenuto in una scuola a Staskov, nel nord-ovest del paese. Fermato l'aggressore, uno studente di 13 anni, lo riferiscono i media locali. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato in questura a Campobasso al termine del la perquisizione nel suo studio di commercialista. L'uomo è stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non è indagato. A Napoli 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari, corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta un calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Le parole di In Blu 2000.
5: Queste sono le parole di In Blu 2000 anche oggi in questo martedì 29 settembre, sempre più vicini verso la fine di questo mese che sta letteralmente volando insieme, grazie alle vostre parole, ai vostri messaggi, alla nostra musica, il giusto mix per affrontare il pomeriggio di oggi fino alle 16.30. Oggi è un piacere ritrovare in regia Mister Davide Dede, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche tutti voi attraverso i vostri messaggi, diretta at radioinblu.it, ovviamente il nostro indirizzo non cambia, la posta elettronica è sempre a vostra disposizione. Magari in ufficio mentre state facendo tra un lavoro e l'altro, è il vostro bel da fare, naturalmente anche comunicarci la vostra voglia di musica. Iniziamo con questa bella canzone.

0: Deciderà.
1: Abbiamo iniziato il nostro pomeriggio con due belle novità, Nothing But Thieves in apertura e adesso Alfa, Gigi e Alessio con la loro Genova e Napoli. Chissà quante storie si intrecceranno tra Genova e Napoli, ad esempio con i primi due concerti To Guarda, casualmente, ma sono proprio loro le due città protagoniste. Genova, Ligabue questa sera per il live, il suo live al Pala Technoship, mentre invece a Pompei, appunto provincia di Napoli, Biagio Antonacci sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei nella zona di Piazza Esedra. E ancora live questa sera alle 21 a Milano, Santeria Toscana per Emma Nolde, e poi andiamo a curiosare anche nella giornata di domani 30 settembre, Biagio Antonacci sarà ancora a Pompei Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei, Gigi Alessio nella sua Napoli Arena Flegrea a partire dalle ore 21, Roberto Vecchione invece vi aspetta al Teatro Brancaccio della Capitale, Gigi Finizio sempre a Napoli all'Arena Flegrea, e poi vi segnalo il concerto di Elio a Cagliari al Teatro Lirico. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni a diretta @radioinblu.it.

Questo è in Blu 2000, buon pomeriggio anche agli amici che ci seguono dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e naturalmente dall'app e dal sito Play 2000, play2000.it. Allora, stamattina apro i social, mi capita di vedere già delle fake news che serpeggiano già dalle prime ore del mattino, come ad esempio, mi raccomando, ricordatevi, questo weekend c'era scritto in un post di spostare le lancette dell'orologio perché ritornerà l'ora solare. Niente di più falso, non è questo weekend, quindi attenzione, non cadete nella trappola, ma sarà nella notte, ancora c'è un bel po' di tempo, tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quindi tornerà l'ora solare, alle 3 gli orologi dovranno essere riportati indietro di un'ora, quindi fammi riflettere fino alle 2, risultato che forse una notte con un'ora di sonno in più ce la facciamo, ma anche pomeriggio in cui purtroppo, lo diciamo, farà buio prima. Cambio d'orario, ormai è un appuntamento fisso dell'autunno, anche se ogni anno riapre le stesse domande, bisogna spostare avanti, indietro, si guadagna davvero un'ora di riposo, perché continuiamo ancora a cambiare orario due volte l'anno? C'era già la proposta che era arrivata fino al governo, se non sbaglio, per abolirla addirittura. Con ora solare si indica l'orario standard, cioè quello che viene utilizzato nei mesi invernali. Quando termina l'ora legale, introdotta per sfruttare più a lungo la luce naturale nelle giornate estive, si torna indietro appunto di 60 minuti. Questo significa che quella notte durerà un'ora in più, quindi un piccolo regalo per noi che amiamo tanto dormire, ma con una conseguenza evidente nella vita quotidiana, perché poi c'è una sorta di effetto jet lag addirittura. Dal giorno successivo poi il sole tramonterà prima, le ore di luce nel pomeriggio diminuiranno, tutti lo sappiamo. Il passaggio tra ora legale e ora solare è regolato dalla direttiva europea, nata con l'obiettivo di coordinare questo sistema negli stati membri e favorire un maggior sfruttamento della luce naturale con possibili vantaggi anche sul fronte dei consumi energetici. Negli ultimi anni però, lo diciamo, il tema dell'abolizione del cambio dell'ora è tornato più volte al centro dell'attenzione del dibattito, perché nel 2018 appunto la Commissione europea aveva avviato questo iter a cui avevano partecipato circa 4,6 milioni di cittadini, una sorta di consultazione pubblica. La maggioranza dei partecipanti si era espressa favorevolmente alla fine dello spostamento delle lancette. La proposta però non ha portato a una decisione definitiva, quindi tutto si è praticamente arenato. Poi c'è il piccolo rito collettivo che capita e che accompagna ogni cambio d'ora. Queste sono note di costume che capitano purtroppo a tutti noi tutti i giorni, le sveglie dimenticate, gli appuntamenti un po' anticipati di un'ora e la domanda che torna puntuale ogni autunno: ma questa volta dormiamo di più o di meno? Beh, la risposta è che a ottobre si guadagna un'ora di sonno, ma si perde un po' di luce nel pomeriggio. Questa è un po' la sintesi di tutto.

abbiamo parlato giusto ieri all'interno delle parole di questo nuovo progetto musicale di settembre dal titolo Lentiggini. Allora ci chiediamo anche quali sono le mete più sostenibili al mondo. Abbiamo un po' accantonato quelle che sono state durante le parole dell'estate, le mete, no, da consigliare per le vostre vacanze. In questo caso pensateci magari per il prossimo viaggio, perché c'è una classifica davvero speciale e c'è una città italiana che forse non ci aspettavamo effettivamente tra le città più sostenibili del mondo nel 2026. Nuova classifica che premia soprattutto il Nord Europa. Parliamo di luoghi, non solo piccoli centri immersi nella natura, isole lontano, capitali nordiche dove biciclette, energie rinnovabili, trasporti pubblici funzionano e fanno già parte della quotidianità, ma la sostenibilità regna sovrana. In una città oggi non si misura soltanto da quante piste ciclabili possegga o da quanto verde si trovi nei suoi parchi. Conta anche il modo in cui un'amministrazione è anche capace di gestire il turismo, coinvolgere le comunità locali, anche ridurre l'impatto ambientale, quindi costituisce un futuro più vivibile per chi ci abita. A stabilirlo è questa nuova classifica internazionale che è stata stilata sulle diciamo mete, quindi sulle città che valutano le performance sostenibili delle destinazioni turistiche attraverso quattro grandi aree, cioè la gestione e la promozione del turismo, sostenibilità della filiera locale, progresso sociale e prestazioni ambientali. Allora, al primo posto, diciamo tra le città che dominano questa classifica, c'è Reykjavik, che si trova in Islanda, capitale dell'Islanda, con un punteggio complessivo del 90%, la città ottiene il risultato migliore nella dimensione sociale, con il 95% seguita dall'impegno della filiera locale della gestione del turismo anche in questo caso. Poi abbiamo tra le più virtuose e sostenibili Montreal in Canada, con lo stesso punteggio, la città canadese raggiunge questo risultato più alto nella gestione soprattutto e promozione del turismo. Andiamo anche nel Regno Unito, dove primeggia Belfast, si distingue soprattutto per la gestione del turismo e l'impegno della filiera locale e le prestazioni ambientali. Sydney in Australia, luogo meraviglioso che io amo molto vedere soltanto sulla carta, sulle foto perché ancora non ci sono mai stato, si posiziona al settimo posto con l'87%. Tra i punti di forza ci sono la gestione del turismo e il progresso sociale anche in questo caso. Andando di qua e di là scalando questa classifica delle più virtuose, c'è Copenaghen in Danimarca, con il 90% la capitale danese ha sviluppato una strategia chiamata turismo, anzi tourism for good, con l'obiettivo di trasformare il turismo in uno strumento capace di generare benefici per la comunità locale. E poi abbiamo la regina di questa classifica, tra le città più sostenibili forse in assoluto del mondo, c'è Helsinki in Finlandia, con un punteggio del 93%, quindi la capitale finlandese ottiene questo risultato davvero storico, il migliore nella sostenibilità della filiera locale, anche nella gestione del turismo. Tra l'altro l'obiettivo di Helsinki è diventare un punto di riferimento internazionale per il turismo e gli eventi sostenibili. Ma voi direte, hai citato una città italiana che forse non ci aspettavamo, e sì, c'è una sorpresa italiana in questa classifica, l'unica città presente, niente popò di meno che è Milano, capoluogo lombardo, è l'unica città italiana presente nella lista e si posiziona al 26° posto con un punteggio complessivo dell'81%. E diciamo che anche qui ci sono degli indicatori che l'hanno premiata: 84% per il progresso sociale, 83% per la gestione e promozione del turismo, 80% per le prestazioni ambientali, 76% per l'impegno della filiera locale. E poi insomma la dipingono invece dalle nostre parti, Milano come una delle città forse meno vivibili in assoluto da alcuni punti, anzi da molti punti di vista, e anche il nostro Davide in regia è d'accordo, però secondo questo indice internazionale pare che sia l'unica città italiana presente in questa lista tra le più sostenibili per tutti questi punti che ho elencato. Beh, se lo dicono loro ci crediamo e ne siamo orgogliosi.

0: Nostro nuovo disco in blu 2000 per questa settimana, YouTube con Silenzio, anzi il silenzio magari avvolgente della natura. Quante volte è capitato ad esempio al nostro ospite di oggi Marco Mizzi di trovarsi nell'orto nella pace dei sensi? Può capitare, Marco, questo silenzio?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sempre.
0: Esatto, il titolare di un campo molto interessante che si trova nell'Lodigiano, un campo lodigiano che si chiama il Cesareto, il Ceraseto, scusate, di Lodi,
1: Ceraseto,
0: che è un'azienda agricola di autoraccolta e vendita diretta. E tu mi stavi raccontando fuori diretta che ti trovi proprio nell'orto in questo momento.
1: Esatto, sto preparando la verdura per l'apertura del pomeriggio. Esatto.
0: Allora, questo Ceraseto che ricorda la cerasa, ma hai origini siciliane per caso, Marco?
1: Perché
0: la
1: cerasa no, ma perché da noi è siresa, però in realtà il fatto è che in gergo tecnico dal latino è Prunus cerasifera, è l'albero del e quindi ciliegeto, che sarebbe frutteto di ciliegie, si dice Ceraseto.
0: Fantastico. Allora, c'è questo campo meraviglioso che è molto vasto, ce lo vuoi raccontare tu e dove si trova soprattutto?
1: Sì, allora si trova a Lodi, proprio vicino a Viale Milano, in zona San Gualtero, e esatto, adesso abbiamo aperto con l'allestimento autunnale, perché questo campo è aperto anche nelle altre stagioni. In primavera ci sono i tulipani, in autunno le zucche. Sì. E è aperto proprio al pubblico per avere un'esperienza autentica, veramente di contatto con la natura, perché io ho allestito il campo di coltivazione delle zucche, quindi si è proprio in mezzo a si passeggia tra le zucche piantate, veramente si scelgono le zucche, i bambini le possono colorare, poi ci sono diverse attività, ecco, nel campo.
0: Allora, diciamo che questa è un'azienda agricola soprattutto

0: in questo campo meraviglioso, affiancando anche il tulipaneto che è arrivato, soprattutto arriva in primavera questo e non manca nel vostro vasto terreno.
1: Esatto, nel senso che avendo avuto sempre questa vocazione della vendita diretta, io seguo le stagioni e in base alla stagione ci sono i prodotti. Esatto, è 10 anni che coltivo le zucche, è da 5 anni che allestisco proprio il campo a tema Halloween, a tema autunnale, anche per accogliere le famiglie che possono farsi un picnic o fare altre attività, e sì, è un'esperienza autentica, nel senso che veramente si vede da dove vengono coltivate le cose, c'è l'orto, si può vedere, e io vendo anche tutta la verdura dell'orto.
0: Certo, trovate tutto, zucche, frutta, verdura, tulipani a marzo-aprile, che volete di più? Allora, tutto a chilometro zero, lo diciamo ai nostri ascoltatori che vogliono magari venire a visitarvi e a trovare questi prodotti. Tra l'altro la zucca la possono raccogliere da sé praticamente.
1: Sì, esatto, per chi ha manualità si può entrare anche proprio nell'orto, altrimenti comunque io quando sono mature le raccolgo, ci sono sia le zucche ornamentali, sai, quelle piccoline da fare centro tavola, le composizioni, ci sono le zucche di Halloween di diversi colori e poi anche quelle da mangiare, la delica, la violina, la cappello del prete, la vanity, insomma un sacco di varietà,
0: io non le conoscevo tutte queste varietà di zucche, sì. C'è anche la zucca napoletana, com'è la zucca napoletana?
1: Sì, la zucca napoletana è simile alla violina, è più grossa e più lunga e insomma va bene per diverse preparazioni dentro arancione. Sì.
0: Beh, quindi qui si parla proprio di biodiversità contadina a tutto tondo, tutto spiano.
1: Sì, allora, diciamo che ho trasformato dei campi che prima erano mais, monocoltura, adesso ci coltivo dentro un centinaio di specie diverse, ecco, diciamo.
0: Bellissimo, poi tutto è contornato anche da eventi che capitano nei weekend, perché ci sono anche dei laboratori molto interessanti.
1: Esatto, anche nei pomeriggi in settimana alcuni, ma soprattutto nei weekend, perché è il periodo di massima affluenza, ci sono insegnanti di yoga, di pilates, qualcuno che fa meditazione nell'orto e poi tanti corsi per i bambini creativi, ecco, utilizzando magari i materiali che si trovano qua tra le piante, nei boschetti, così si fanno dei lavoretti e insomma sono tutte insegnanti che mi chiedono lo spazio e io glielo do volentieri.
0: Bello, ecco. Bello. Allora, contatto con la natura, Marco, mi dicevi che ovviamente questo periodo è già molto, molto meglio rispetto a tutto il caldo che abbiamo vissuto durante questa estate incredibile, che continua anche con alte temperature in questo periodo. Quindi tu mi raccontavi che praticamente stare nell'orto, sì, è bello e piacevole, però quando ci sono 40 gradi un po' meno.
1: Oppure quando piove, sì, o in inverno quando bisogna potare gli alberi, un pochino meno, ecco, però sì, io insomma non potrei, esatto, vivere senza questo contatto.
0: Contatto diretto con la natura. Senti, esatto, ma la famiglia è tutta come te, ligia al dovere, oppure c'è qualcuno che svicola, o sono tutti appassionati di questo campo?
1: No, sono tutti appassionati, diciamo che ognuno fa un po' il suo, c'è lo zio che taglia l'erba, cura i contorni, così esatto, sì, ci compensiamo, ecco, ci compensiamo, c'è la mamma che cura più i piccoli frutti assieme alla zia, c'è mia sorella che mi aiuta di più con la vendita, c'è mio marito che mi aiuta con la vendita anche quello.
0: Ah beh, insomma, c'è tutto un circolo di amici, parenti che funziona, esatto, alla grande. Allora, dicevamo che tutto ciò è iniziato con la nuova stagione autunnale da sabato 26 settembre, quindi continuerà, esatto, anche fino al 1° novembre con ovviamente il tema zucche, quindi solo zucche.
1: Zucche e verdura autunnale, però diciamo che la vendita dal frutteto, che era la vendita estiva perché permettevo alle persone di andare anche proprio a raccogliere la frutta, si è spostata la vendita nel campo di zucche, però anche le ultimi frutti, quindi le mele che raccolgo nel frutteto, le prugne che raccolgo nel frutteto, le porto al campo di zucche e vendo comunque la verdura e la frutta che è rimasta oltre alle zucche, quindi ci sono il cavolo nero, il cavolo riccio, il pak choi, il cavolo cinese, il prezzemolo, ci sono ancora le ultime zucchine, cetrioli, i porri, insomma cavolfiori e tutto il resto.
0: Bello, bellissimo lavoro, bellissimo anche passatempo in qualche modo, visto che è anche una passione, non mancano poi i vari attività attività di collaborazione, vedevo anche con varie associazioni, anche il canile di Lodi.
1: Sì, faccio delle raccolte fondi, li ospito volentieri nel campo. C'è anche un'associazione contro gli linfomi che fa degli scatti in un fine settimana per le famiglie che vogliono fare delle foto e fanno una raccolta fondi con un

0: una fotografa nel campo. Esatto, sì, il canile, perché sono proprio confinante col canile a Lodi, con l'Adica, e quindi tutte le volte che faccio una stagione di apertura, quindi sia con i tulipani che con le zucche, così facciamo degli eventi, magari fanno il trucca bimbi, fanno qualche laboratorio sempre per i bambini e poi fanno il loro banchetto per la raccolta fondi per gli animali, ecco.
1: Bellissima iniziativa, Marco, complimenti. Allora facciamo una sorta di promo finale, quindi se amate la natura, volete anche passare il prossimo weekend, tra l'altro danno bel tempo se non sbaglio, quindi
0: sì.
1: Ceraseto di Lodi, andate a visitarlo anche solo per curiosità, vi renderete conto di questi 10 anni di attività frenetica ma anche a contatto con la natura. Quindi Marco, vi seguiamo anche sui social, avete delle pagine?
0: Sì, sì, ho la pagina che si chiama Il Ceraseto Autoraccolta Lodi, sia su Facebook che su Instagram. Per trovare anche gli orari, il luogo, basta cercare o Tulipaneto Lodi su Google Maps o Il Ceraseto Lodi su Google Maps e si trovano anche gli orari e il luogo preciso.
1: Perfetto, Marco, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e buon orto a questo punto. Buon
0: grazie
1: lavoro
0: mille.
1: Ciao Marco Mizzi, buona grazie,
0: giornata.
1: Grazie mille. Buona giornata a lui e a tutti gli appassionati della natura all'ascolto. Adesso Emma e Fabri Fibra.

E i classici non mancano mai nel pomeriggio di Blue 2000, Walk Like an Egyptian, le Bengals mitiche del 1985. Un saluto a Mary e anche ad Agatha che hanno raggiunto il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Mary ha molto apprezzato la chiacchierata immersa nella natura, anche lei ha un piccolo orto di quelli condominiali, pare che sia anche una cosa che va di moda adesso avere un piccolo appezzamento di terra nel proprio condominio, dove ogni condomino poi insomma coltiva quello che vuole, quindi gli orti condominiali è anche una questione di comunità, di stare insieme, quindi anche di riscoprirsi un po' in mezzo alla natura in qualche modo. Roy Orbison con Pretty Woman.

sì, Pretty Woman, grazie anche al famosissimo film. Nell'ultima mezz'ora delle parole, ormai vicine, dopo l'informazione, parleremo di tanta musica, quindi restate con noi. Vi lascio per il momento, prima delle news, con Bob Dylan.

Generazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia protesta contro le esercitazioni NATO volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca avverte di essere pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi, evocando anche l'uso di armi atomiche per difendere il territorio. Intanto un bombardiere strategico russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione di Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. No comment di Bruxelles sulla decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti, decisione annunciata oggi anche da IP e oggi da Kuwait. La Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali, ha detto un portavoce della Commissione. A Bruxelles è in corso la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a David Sassoli. Celebra la determinazione con cui ha servito gli europei, così nel suo messaggio il presidente Mattarella. Alla cerimonia partecipano fra gli altri la presidente del Parlamento europeo von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola e della Commissione europea Ursula von der Leyen. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un atto d'accusa. Il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer.
2: Nuova svolta nel caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Il prossimo passo potrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio. Tra gli elementi indicati dai magistrati pavesi ci sono proprio le nuove analisi. Secondo gli esperti della procura, una scarpa modello Frau numero 42 sarebbe compatibile con le dimensioni del piede di Sempio e con l'impronta della scarpa con suola a pallini trovata sulla scena del delitto. I consulenti dell'accusa confermano inoltre l'attribuzione a Sempio della cosiddetta traccia palmare 33. Novità anche sulla dinamica dell'aggressione: secondo gli ultimi accertamenti, Chiara Poggi potrebbe essere sopravvissuta tra i 15 e i 30 minuti e forse fino a un'ora dopo l'inizio dell'aggressione. Ma emerge anche un elemento che riguarda Alberto Stasi, condannato definitivamente per il delitto. Due controanalisi effettuate nel settembre 2007 sul campione prelevato dai pedali della sua bicicletta risultarono negative. Di quei risultati, afferma oggi la procura, non sarebbe rimasta traccia negli atti del processo. Davide Murcia, linea allo studio.
1: A Bolzano una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Le parole di In Blu 2000.

Queste sono le parole di Blue 2000, ben ritrovati. L'ultima mezz'ora insieme era Leon Bridges con Talk It Over, grande successo di questo periodo. Continuate a scriverci, raccontatemi il vostro pomeriggio, cosa fate di bello o anche di meno bello, a diretta @radiumblue.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, dove è appena arrivata tra l'altro la nostra amica Chiara, che ci racconta di un pomeriggio molto frenetico al lavoro tra mille cose da fare, ma la nostra buona musica in sottofondo come colonna sonora ideale di questo martedì pomeriggio. Ce la posso fare? 29 settembre, stiamo per insomma un mese agli sgoccioli che è letteralmente volato, almeno dal mio punto di vista, non so per voi. Continuate a scriverci, continuate a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, oppure dal sito play2000.it. Subito la musica che ritorna nel nostro pomeriggio, c'è Lenny Kravitz.

Novità su Imlu 2000, Camilla Magli con Menta. E allora parliamo di un altro artista italiano, lui Ercomi, che ha finalmente annunciato la data d'uscita, era molto attesa dai suoi fan, del suo prossimo progetto discografico, un EP dal titolo A Milano, che uscirà il prossimo 9 ottobre. L'artista ha svelato anche la copertina di questo disco che ho davanti, c'è questa sorta di auto appesa, al contrario, un'auto rossa, un'utilitaria. Ercomi così ha definito questo disco, che conterrà 8 pezzi nuovi. Le nuove canzoni verranno presentate dal vivo sul palco del Fabric a Milano, dove a novembre Ercomi terrà questi 5 concerti consecutivi. Sul palco eseguirà anche tutti i brani tratti dai suoi primi amatissimi lavori, come Io in Terra del 2017, Ossigeno EP del 2018. Insomma, lo aspettiamo al varco anche con questi nuovi progetti musicali e i live ormai imminenti. Come imminente l'arrivo di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, con la sua Come

Salutiamo sulle note di Paul McCartney, che ci ha accompagnato fino a questo momento con Come Inside, il nostro amico Mario, fan di Ircomi, segue un po' tutti i suoi live, ne abbiamo parlato prima. Adesso parliamo invece di Gianni Morandi, che canta con il suo doppio. Non parliamo di intelligenza artificiale, di video ricreati al computer, ma un duetto così non si era mai visto, perché Gianni Morandi ha duettato praticamente con se stesso. Non è un refuso, è accaduto davvero. Durante un concerto del tour c'era un ragazzo, estate 2026, che ha portato Gianni in giro per l'Italia con grande successo, ne abbiamo parlato anche nella nostra pagina dei concerti. E quella del 26 settembre scorso era una giornata che Gianni Morandi, insomma, questo sindaco di Nago Torbole in provincia di Trento, che si chiama proprio come il noto cantante, aveva segnato il rosso sul calendario. Lui ha detto: dopo una vita potrò dire sì, questa volta è venuto lui a trovarmi, il mio doppio, aveva raccontato questo sindaco nelle scorse settimane, riferendosi alla data Torbole del suo omonimo e leggendario artista della musica italiana. Questo incontro molto strano tra i due Gianni Morandi è successo realmente, ed è successo molto di più, perché Gianni Morandi, il cantante, ha invitato Gianni Morandi, il sindaco, sul palco, e insieme hanno duettato sulle note di Bella Signora e Banana e Lampone. Quindi abbiamo provato tutta la mattina, non potevi dirmi di no di fronte ai tuoi concittadini, ha scherzato poi Gianni Morandi di fronte appunto a tutta la cittadinanza, che ovviamente si è fatta una bella risata, e anche noi guardando questo video che è disponibile su Instagram, proprio sul canale, sulla pagina social di Gianni Morandi, ma anche sulla pagina di questo signor Gianni Morandi, che è Gianni Morandi sindaco. Andate a vedere il video, è veramente spassoso. Continuiamo con la musica, su In Blue 2000 arrivano i Depeche Mode.

E adesso una bellissima storia nel nostro pomeriggio che riguarda delle tartarughe salvate, una bella storia di fine estate. Torre Guaceto si conferma un rifugio sicuro per le tartarughe marine caretta caretta, grazie a questa incredibile mobilitazione di oltre 70 persone tra residenti, turisti, volontari anche del WWF, che si sono alternate giorno e notte nello scorso 24 settembre lungo la costa adriatica, soprattutto nella zona di Ostuni. Un'impresa che ha unito generazioni differenti. C'era il piccolo Marco di soli 9 anni, ad esempio, rimasto sveglio fino all'alba per assistere all'uscita dei piccoli dal guscio, al 75enne Pasquale, fino a coinvolgere persino una famiglia che è arrivata dalla Repubblica Ceca per le vacanze ed è rimasta proprio in Puglia più del previsto per offrire l'aiuto nei turni di guardia di 3 o 4 ore. Quindi fa onore a queste persone ovviamente aver dato una mano anche in veste da turisti, diciamo turisti volontari. Ecco, il bilancio finale reso noto dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, l'ente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, certifica che ben 229 neonati sono riusciti a raggiungere il mare, quindi un bel numero, un bel gruppo. Durante i mesi estivi sono stati monitorati ovviamente 10 eventi complessivi che hanno portato alla schiusa con successo di 5 nidi, a 4 tentativi di deposizione anche interrotti, a un caso di uova non fecondate. Con questo monitoraggio costante sul campo, iniziato con il primo nido del 30 giugno scorso e continuato ininterrottamente dal 13 agosto al 21 settembre scorso, quindi storia di pochi giorni fa veramente. È un risultato molto importante che segna un percorso anche di crescita per questa riserva naturale, passata da 102 nati del primo storico nido, ne avevamo parlato anche nel 2024, forse lo ricorderete, ai 5 nidi seguiti nel 2025 fino ai 6 registrati appunto durante questa fortunata stagione.

Un bel pomeriggio ricco di musica, di notizie musicali, di divertimento, di interviste. Tutto questo lo potete rivivere, lo ricordo, attraverso il nostro sito play2000.it, dove trovate tutta la ricca programmazione della nostra radio, ma anche quella di TV2000, chiaramente, con tutti i programmi on demand che sono a richiesta per tutti voi, per tutto ciò che avete perso, volete recuperare e rivedere o riascoltare, in questo caso con i nostri podcast della radio. Grazie per averci seguito, alle parole che ritorneranno domani puntuali alle 15, sempre qui su

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa, sta conducendo una guerra contro la Russia. Mosca condanna le esercitazioni NATO su Kaliningrad e avverte: la difenderemo con l'intero arsenale. Replica l'Alleanza Atlantica: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Nella notte intanto nuova ondata di raid russi sull'Ucraina. Un aereo militare è precipitato durante un volo di addestramento in Russia, 6 morti. E a Mosca prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi, inviato del Papa. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni solo per sequestro di persona sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. Non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile, ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzapotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità. Tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti: Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano. Tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella nel dicembre 2025, è stato accompagnato oggi in questura a Campobasso al termine della perquisizione nel suo studio di commercialista. È stato portato negli uffici della polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro e non è indagato. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance

voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle 14.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Flower DJ. Flower DJ.
5: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80, indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata

0: Coming soon.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
3: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA: ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
5: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu. Entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata alla notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
0: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma su Scarpa Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione: vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni, che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento Europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato presidente del Parlamento Europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantemi. Elmi, e dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti, che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori e agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: La cronaca. Pietracatella, si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
2: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità, tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole, nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate, anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente, condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede, regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Esiste un battito che accelera prima ancora che la mente capisca perché sta succedendo. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è trepidazione.

0: La trepidazione è forse lo stato d'animo che più somiglia al cuore, quel misto di attesa e inquietudine che si sente proprio lì, nel petto, prima di un evento importante. Non è ansia vera e propria e non è nemmeno gioia pura, è una condizione di soglia, un cuore che accelera per un motivo che la testa non ha ancora del tutto elaborato. Si prova prima di un esame, prima di una telefonata importante, prima di rivedere o risentire qualcuno dopo tanto tempo. È uno stato d'animo fisico prima ancora che mentale. Si manifesta nel corpo, nel respiro corto, nelle mani che non stanno ferme, nel pianto improvviso o in una risata così naturale. Una sensazione di non riuscire a stare seduti troppo a lungo. Capita anche in situazioni più piccole di quanto si pensi. Aprire una lettera importante, aspettare l'esito di una visita, sentire squillare un telefono in un momento particolare, vedere che qualcuno che è online mentre si chatta su WhatsApp. Eppure ha qualcosa di prezioso, perché segnala che quello che sta per accadere conta davvero. Nessuno trepida per le cose a cui è indifferente. La trepidazione in fondo è la prova che il cuore non si è ancora abituato a tutto, che continua a reagire, a segnalare, a farsi sentire. Chi non la prova più forse ha semplicemente smesso di aspettarsi qualcosa dalla vita ed è proprio per questo che, per quanto scomoda, vale la pena tenersela, non è vero? Ed è forse per questo anche che quando finalmente passa lascia dietro di sé un sollievo che vale quasi quanto l'attesa stessa. Un battito che accelera è spesso il segno che qualcosa dentro è ancora vivo. Davvero. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Da Antonio Torretti un saluto e un arrivederci, anzi un risentirci a domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Giornale Radio Nuova.
7: Benvenuti a questa edizione del GR. Nuovi cantieri aperti nelle chiese della diocesi di Macerata. Ieri sono stati aperti i lavori nelle chiese della Santissima Annunziata e della Buona Morte a Colmurano. Avviato anche il restauro della chiesa di San Donato. Il vescovo Monsignor Nazareno Marconi ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro. Ha inoltre chiesto alla comunità parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal sisma del centro Italia del 2016. Ascoltiamo il sindaco di Colmurano, Mirko Mari.
8: Oggi è un giorno importantissimo per Colmurano e siamo veramente, veramente felici di questo avvio di questo cantiere. La chiesa parrocchiale rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità e averne fatto a meno per 10 anni è stato veramente un grande sacrificio per tutti i colmuranesi. Quindi ecco, oggi è un giorno di festa, speriamo che i lavori riescano nei tempi progettati, perché quando si mette mano a delle strutture come questa a volte possono capitare gli imprevisti, però noi ci auguriamo che per la prossima festa del nostro patrono la chiesa possa essere restituita a tutta la comunità.
7: A Pollenza i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 59enne residente a Treia. L'uomo, fermato nel centro abitato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro. Oltre al ritiro immediato della patente, i militari hanno proceduto al sequestro del veicolo. A Macerata ha denunciato un 64enne del posto perché alla guida del proprio motoveicolo con un tasso alcolemico pari a 0,86 grammi per litro, scattato il ritiro della patente di guida. Infine a Monte San Giusto denunciato un 43enne, ivi residente, perché guidava con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro della patente. Stava lavorando sul tetto di un'azienda per sistemare i pannelli fotovoltaici e mentre si trovava sopra un lucernario questo si è sfondato ed ha fatto un volo di 8 metri. È successo ieri mattina a San Severino Marche. L'operaio 31enne che vive a dei sanatogli è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i referenti dello SPSAL dell'asta di Macerata. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. 500 libri per promuovere la lettura, favorire momenti di disconnessione dai dispositivi digitali e sostenere la scuola nel suo compito educativo. È questo il significato della donazione realizzata da Rimel SRL, azienda di Treia, attiva nel settore della gestione dei rifiuti RAE, a favore di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Egisto Paladini di Treia. I volumi sono stati consegnati alla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo, Paolo dall'amministratore Elia Leonori, che ha voluto sottolineare con questo gesto il legame dell'azienda con la comunità di Treia e l'importanza di investire nelle nuove generazioni. Alla consegna erano presenti anche il sindaco Franco Capponi e l'assessore Camilla Palmieri, che hanno voluto così testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale alla scuola e l'attenzione per le iniziative che contribuiscono alla crescita culturale ed educativa dei più giovani. Un trentenne di origini albanesi, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Tolentino, nel corso di un normale controllo, hanno fermato l'auto guidata dal giovane ed hanno subito notato il suo nervosismo, così lo hanno perquisito per poi passare all'auto. Alla fine hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, pronte per la cessione, insieme a 1.510 euro in contanti. Le operazioni sono state quindi estese presso una struttura ricettiva del posto, dove l'uomo risulta domiciliato. Nella camera i militari hanno rinvenuto altri 780 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. Al via le riprese di Italia Germania 44, il film ispirato alla leggendaria partita di calcio disputata a Sarnano nell'aprile del 1944 tra soldati tedeschi e giovani del paese. Una produzione interamente marchigiana, Stella Polare Films, Sidonia Production e Subway Lab, che impiegherà nelle riprese maestranze e attori per il 90% provenienti dalla regione Marche. Il primo ciak ieri a Sassoferrato, frazione Monterosso, con i set allestiti poi tra Sarnano, San Ginesio, Iesi, Serra San Quirico, Monte Carotto, Cupra Montana, Bolognola e i Monti Sibillini. Il lungometraggio è realizzato con i contributi selettivi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ed è tra i vincitori del bando Audiovisivi della Regione Marche PR FERS 2021-2027, promosso e gestito dalla Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Una nuova città, un nuovo teatro e tre modi diversi di attraversare la musica d'insieme. Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con una rassegna che tra ottobre e novembre porterà sul palcoscenico la tradizione vocale napoletana, il mondo di George Gershwin e

0: di San Severino Marche, oltre alla Prosa in abbonamento, alla Sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al Circo Contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito. Quindi oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in 3 appuntamenti, e il primo appuntamento è quello di domenica prossima con Canta Napoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento.
1: È stato consegnato ad Hauser un nuovo automezzo allestito per il trasporto delle persone fragili nell'ambito dell'iniziativa Città ad impatto positivo, per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti ecosostenibili, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Macerata. Alla cerimonia di consegna era presente l'assessore all'ambiente Deborah Pantana, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Sosteniamo questo progetto, dice, che arricchisce il nostro territorio con interventi concreti. Siamo al fianco di un'iniziativa che non solo continua a dedicarsi al mondo delle fragilità e alla mobilità assistita, ma unisce una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e coinvolge in percorsi di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno a tutti gli effetti i cittadini del futuro.
2: Il taccuino.
1: Sabato 3 ottobre alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, si svolgerà la presentazione del libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna, nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana, dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'autunno nell'entroterra maceratese. Dal 2 al 4 ottobre si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival di Poesia Visioni, ideato e diretto artisticamente da Marco Onofrio. Il festival, che gode del patrocinio e del sostegno dei comuni di Valfornace, Camerino, Muccia e Sarnano, oltre che dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e di importanti realtà del territorio, si conferma un presidio culturale d'eccellenza. La manifestazione prenderà il via venerdì 2 ottobre a Valfornace presso la Sala Ciccotti, con l'inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali. Il pomeriggio entrerà nel vivo con il vernissage della mostra fotografica Intimi Orizzonti, la forma dei Sibillini di Benedetta Micheli, e l'approfondimento La poesia nei Monti Sibillini, paesaggi umani e letterari, curato da Augusto Ciuffetti.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 423 Urbinate è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli di Gallo di Petriano e di Trasanni in provincia di Pesaro e Urbino. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Sotto sopra.
6: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
5: In studio, Lorenzo Lattanzi.

bentornati al nostro appuntamento settimanale con Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che si prefigge lo scopo ambizioso di offrire piccole riflessioni per grandi questioni che ci aiutino a vivere con maggiore consapevolezza la contemporaneità. Una contemporaneità piena di opportunità, ma anche piena di tante questioni e nodi irrisolti che a tratti possono anche generare una certa ansia, una certa inquietudine. Oggi offriremo alcune riflessioni sul tema della libertà. Se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo intitolarla Liberi di non fare quello che ci pare. E proviamo a muovere i primi passi verso la nostra riflessione. Che cos'è che ci rende autenticamente liberi? Che cos'è per noi la libertà? Spesso di fronte a questa domanda la risposta che viene data è libertà e la possibilità di scegliere. Quando noi scegliamo abbiamo la possibilità di esprimere la nostra libertà, quindi i sistemi democratici, quelli che garantiscono di più la libertà appunto dei cittadini, sono quelli che ci consentono di fare sempre le scelte che noi desideriamo. Ma il desiderio è un criterio di scelta? Allora dobbiamo fare un passo indietro, cercare di conoscere come funziona la nostra mente. In questi pochi minuti faremo degli esempi che ci aiutano a capire. Immaginate di trovarvi in una grandissima pasticceria dove avete a disposizione ogni ben di Dio che potete mangiare. E cosa succederebbe? Quali saranno i primi pasticcini, i primi dolci che voi vi precipiterete a mangiare? Molto probabilmente saranno quei dolci che già conoscete e che sapete che sono i vostri dolci preferiti. Sono quelli che vi piacciono di più. Ecco, questo è il meccanismo con cui funziona un pregiudizio cognitivo che abbiamo tutti noi. Si chiama confirmation bias, pregiudizio di conferma, cioè noi tendiamo a ripetere le esperienze che sappiamo già come piacevoli. Facciamo fatica ad esplorare qualcosa di nuovo, ma questo è un atteggiamento cognitivo che ci caratterizza anche quando ascoltiamo un dibattito televisivo. Di fronte a più persone che esprimono pareri diversi, prestiamo maggiore attenzione, ci concentriamo e proviamo anche maggiore empatia nei confronti di chi ha un'idea simile alla nostra. Quindi non ci vogliamo far sconvolgere più di tanto, anzi cerchiamo conferme, ecco perché confirmation bias, alla nostra prospettiva, al nostro approccio. Ora, chi conosce un po' come funzionano le nuove piattaforme, le piattaforme digitali, ma anche la smart TV, come pure il tablet, lo smartphone, il computer, i social, sa benissimo che questi dispositivi ormai hanno sempre la richiesta dell'autorizzazione della privacy, spesso invadente. Ci viene chiesto il consenso della privacy. Qualora questo consenso non viene dato, a ogni riaccensione viene richiesto, proprio per indurci alla fine ad accettare la richiesta di cedere i nostri dati personali. A che cosa servono questi dati personali? Servono a profilarci, cioè a capire quali sono i prodotti che vorremmo acquistare. Quindi viene fatto a fini di marketing, per mandarci pubblicità rilevante rispetto a quelle che sono le cose che magari in quel momento ci servono o che ci piace acquistare di più, ma anche per suggerirci quei prodotti mediali che possono piacerci: un video su YouTube, un determinato film, una serie televisiva, un programma televisivo. Nel momento in cui l'algoritmo, il sistema, comprende che quelli sono i nostri gusti, ci offrirà sempre una piattaforma con trasmissioni più vicine a quelle che sono le nostre esigenze. E questo ci aiuta perché ci dà la possibilità di dover perdere meno tempo a cercare, e allo stesso tempo ci offre la possibilità di non rimanere delusi da quello che andremo a vedere. Ecco, torniamo alla pasticceria del primo esempio. Quindi abbiamo questa grande pasticceria, noi andiamo a mangiare di solito prima di tutto, e magari ci saziamo già con i pasticcini che già
sappiamo che ci piacciono, ma oggi i sistemi digitali hanno un cameriere automatizzato, che è l'algoritmo, che ci offre proprio su un vassoio sempre e comunque i pasticcini che già sa che ci piaceranno. Difficilmente noi a quel punto osserveremo con attenzione quelli che non abbiamo assaggiato mai, o quelli che magari ci sembrano abbiano un aspetto non proprio invitante, ma se non li assaggeremo, se non varieremo il nostro orizzonte, rischiamo di restringere le infinite opportunità offerte da quella pasticceria a quei 5, 6, 10 pasticcini, per non poi scoppiare o avere un'indigestione, e quei 10 pasticcini che in genere ci piacciono sempre. Uscire dai consigli dell'algoritmo o del cameriere nella pasticceria sicuramente ci potrebbe rendere più liberi, ma c'è un passaggio in più che dovremmo e potremmo fare: cercare di ragionare come funzionano i nuovi sistemi anche mediante l'intelligenza artificiale. E qui diremo qualcosa sull'intelligenza artificiale che pochi dicono. L'intelligenza artificiale non è un produttore di intelligenza ex novo, ma non fa altro che riassemblare, rimescolare in maniera originale i contenuti e i materiali che noi abbiamo già fornito alla rete. Anche quando generiamo delle immagini, le immagini che l'intelligenza artificiale genera, le genera grazie al database enorme costituito dalla rete. Sappiamo che noi quando cercavamo un'immagine online la trovavamo facilmente, ora l'intelligenza artificiale riprende tutte quelle immagini, riesce a rimescolarle e a creare un'immagine inedita da quelle informazioni date all'inizio. Addirittura si possono costruire immagini realistiche di una persona attraverso il database preso ad esempio dai profili di Instagram, dove potremmo avere donne, uomini bellissimi realizzati attraverso un mix creato dall'algoritmo proprio sulla base delle informazioni che su Instagram avevano dato le persone in carne ed ossa con le loro foto. Allora, che cosa succede? Che quindi, ritornando nella pasticceria, oggi ci troviamo non solo ad avere un cameriere che sul vassoio ci offre quello che a noi piace di più, ma addirittura ha individuato gli ingredienti che per noi sono più gradevoli, e quindi di tanto in tanto potrà offrirci pasticcini più belli di quelli che mangiamo di solito e anche più buoni, semplicemente rimescolando gli ingredienti che il sistema ha capito che sono i più soddisfacenti per il nostro palato. Questo non succede però solo con il gusto, anzi il gusto è una metafora, questo succede con la nostra mente, con il nostro apparato cognitivo. L'intelligenza artificiale, se noi abbiamo la possibilità anche di dialogare con i large language model, cioè con quelle chat che si alimentano attraverso l'intelligenza artificiale, avremo come risposte molto vicine a quello che è il nostro modo di vedere, e quindi la tendenza sarà quella di assecondarci. E allora domandiamoci: ma nel momento in cui veniamo assecondati in tutto ciò che desideriamo, nel momento in cui ci viene offerto ciò che desideriamo, nel momento in cui addirittura ci viene dato qualcosa di nuovo, ma rimescolando ciò che già si sa che ci piace, siamo più o meno liberi? Con un'altra metafora potremmo dire: il topo è più libero se mangia il formaggio, o è più libero se rinuncia a mangiarlo e quindi a non cadere nella trappola? Credo che questo interrogativo sia fondamentale, perché, come sapete, lo diciamo anche nello spot della nostra trasmissione, il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande. Allora, siamo noi a possedere gli oggetti o sono gli oggetti a possedere noi? Quando acquistiamo un televisore, quando regaliamo uno smartphone, siamo sicuri che siamo noi ad acquistare il televisore o è il televisore che sta acquistando noi? Quando regaliamo uno smartphone, siamo noi che regaliamo lo smartphone ai nostri figli, ad esempio, o stiamo regalando i nostri figli allo smartphone? Credo che questa sia una domanda da porsi, perché a questo punto la pasticceria
di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione è una pasticceria che offriva tantissime opportunità che stiamo semplicemente perdendo solo per la nostra pigra abitudine. A risentirci alla prossima puntata.

0: infinita cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuele Tizzi con la nostra rubrica che vi presenta quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti nel nostro territorio. Questa volta con voi, oggi con voi, per presentarvi, anzi ripresentarvi, Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua 6ª edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. Vi ricordo i prossimi imperdibili eventi in programma per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno, riflettori puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. L'ingresso è libero. Altro ingresso libero venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano, dove arriveranno Julian e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà invece protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre uno spettacolo, un incontro dedicato alle scolaresche con ingresso libero alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano. Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Varagona. Giovedì 22 ottobre al Teatro di Montefalcone Appennino Alessandro D'Acquisto racconterà il martirio di mio fratello Salvo D'Acquisto, intervistato da Maurizio Socci. Ingresso libero. Domenica 25 ottobre alle ore 17.30 all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza, Marco Travaglio racconterà Indro Montarelli. Ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria. Venerdì 6 novembre alle ore 21.15 ci sarà il concerto de La Rua all'Auditorium Adriano Luzzi di Comunanza con ingresso libero. Domenica 8 novembre alle ore 17.30 al Teatro Beato Pellegrino di Falerone, Manu Latini e Ombretta Ciucani porteranno in scena Radice di Due. Venerdì 13 novembre al Teatro Beniamino Gigli di Monsan Pietro Morico saliranno sul palco Andrea Zorzi, Marco Lollobrigida e Maurizio Colantoni con La Leggenda di Zorro. Anche questo è un ingresso libero. Mercoledì 25 novembre, altro ingresso libero per un altro importante appuntamento, questa volta al Teatro del Falco di Montefalcone Appennino. Padre Alberto Maggi dialogherà con Vincenzo Varagona. Venerdì 27 novembre, nella Sala Ortensia di Ortezzano, sarà invece ospite Sofia Raffaeli con La Farfalla che ha incantato il mondo, intervistata da Desi Daddario. Ingresso libero. Giovedì 3 dicembre al Teatro Parrocchiale di Loro Piceno l'appuntamento invece è con Ariete, Oriele Vincenti e Marcinelle, Storie di Minatori, nel 70° anniversario della tragedia. Mercoledì 9 dicembre al Teatro Ideale di Servigliano ci sarà invece Gianmarco Tognazzi con La Favola di André. E ci avviciniamo alla fine della rassegna, gli ultimi tre appuntamenti che saranno sabato 12 dicembre al Teatro Novelli di Grotta Zolina. Giorgio Pasotti interpreterà Ennio Morricone, la musica senza tempo. Sempre al Teatro Novelli di Grotta Zolina, sabato 19 dicembre andrà in scena La Locandiera con la regia di Saverio Marconi e la compagnia Progetto Musical. A chiudere la rassegna l'appuntamento martedì 29 dicembre con ingresso libero al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano con il resta lirico da Verdi a Puccini, le grandi arie dell'opera. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Nel nostro spazio dedicato all'approfondimento, informazione locale naturalmente in primo piano, oggi ci occupiamo di giornata dei teatri storici delle Marche, perché è stata appena istituita dalla Regione per valorizzare e promuovere l'intera rete dei teatri storici marchigiani e ovviamente celebrare il prestigioso riconoscimento UNESCO. Quest'anno si celebra il 4 ottobre, dunque domenica prossima, e ogni anno si svolgerà ogni prima domenica di ottobre. È un invito in sostanza a visitare e a riscoprire questi straordinari scrigni culturali disseminati sul territorio. La giornata è stata presentata ieri mattina dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli insieme al sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi, al presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, Paola Marchegiani, dirigente del settore turismo, e in presenza di alcuni rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. La giornata dei teatri storici delle Marche nasce in attuazione del piano triennale della cultura 2025-2027. Prevede l'apertura straordinaria al pubblico delle strutture aderenti con visite guidate, percorsi esperienziali, eventi e attività dedicate alla scoperta di un patrimonio culturale che identifica il territorio. Naturalmente sono coinvolti appieno il Teatro Lauro Rossi di Macerata e il Feronia di San Severino, che sono stati inseriti proprio in questo prestigioso riconoscimento a patrimonio UNESCO solamente qualche mese fa, è la notizia di qualche mese fa. E a supporto del progetto c'è il portale www.teatricondominiali.it, che diventa il punto di riferimento per la promozione coordinata delle attività ospitate nei teatri storici marchigiani. Ora passiamo alle voci. Intanto vi proponiamo quella del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a seguire quella del sottosegretario alla presidenza Silvia Luconi e infine il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.
6: Beh, assume un valore culturale, un valore di patrimonio che noi dobbiamo condividere con le nuove generazioni e condividere con le nostre comunità. Perché vedete, quello che è accaduto a Busan è un obiettivo raggiunto che deve farci comprendere che tanti di queste realtà, che magari passano inosservate, vengono dato come patrimonio scontato all'interno dei nostri comuni, dei nostri territori, in realtà rappresentano una unicità, rappresentano qualcosa di straordinario. E questa consapevolezza sicuramente c'è nella sensibilità di alcuni, ma non sono certo che ci sia nella sensibilità condivisa e comune delle nostre comunità. Quindi il primo obiettivo è far comprendere alle Marche e ai marchigiani che qualcosa

0: da solo non riesce a conquistare un mercato. Ci sono alcune realtà che magari già hanno un'attrazione, ma è un'attrazione limitata, infinitamente limitata rispetto a quella che potrebbe essere la prospettiva di una comunicazione, di una promozione complessiva, che apre anche a un circuito, alla possibilità di visitarne più in più giorni, ma limitatamente nel tempo. Per capirci, può diventare un sito turistico assolutamente competitivo.
1: È fondamentale la rete dei teatri marchigiani e non solo, è composta da 62 bomboniere, le voglio definire così, e grazie alla rete dei teatri marchigiani che siamo arrivati alla candidatura UNESCO prima e poi alla proclamazione dopo lo scorso 29 luglio a Busan in Corea del Sud. È sicuramente un catalizzatore di presenze culturali, di presenze turistiche che portano le Marche sul tetto del mondo, quindi abbiamo proprio per questa motivazione deciso di individuare una giornata che potesse mettere in rete tutti i teatri che sono stati nella tentative list all'inizio, proclamati poi dopo, perché ovviamente gli 8 teatri sono quelli che portano lontano la bellezza del nostro patrimonio teatrale marchigiano, che poi ha portato dietro a sé anche le realtà umbre ed emiliane. Quindi questo è un volano, è un'occasione. C'è tanta fibrillazione e tanta volontà di voler portare avanti un messaggio importante, che è quello del turismo culturale che si fa spazio sempre di più. Ovviamente la nostra regione è un terreno assolutamente fertile in questo senso. Noi non avremmo potuto avere la candidatura UNESCO se non avessimo iscritto i 62 teatri all'interno della tentative list. Gli 8 teatri sono tali e sono stati proclamati grazie alla rete dei 62. Ovviamente abbiamo avuto modo di poterlo raccontare e dire anche in consiglio regionale. Il funzionamento dell'UNESCO è regolato dal diritto internazionale, da una legge del 1972, un po' come è accaduto anche per i portici di Bologna, che sono estesi per oltre 60 chilometri e sono stati solo 12 tratti quelli che poi sono arrivati ad essere patrimonio mondiale UNESCO. Quindi il meccanismo è assolutamente lo stesso, non ci sono e non ci possono essere ingerenze di alcuna natura, ma è un meccanismo scientifico regolato appunto dal diritto internazionale. Però quello che è importante è che la valorizzazione non è solo, come dicevo all'inizio, per gli 8 teatri, ma è per tutta la rete e per tutti i teatri che sono entrati all'interno della tentative list della candidatura unitaria.
2: Innanzitutto un lavoro di anni, perché è un lavoro che inizia già nel 2023 al mio insediamento, un lavoro fatto di rete, di sinergia, non soltanto con le istituzioni, in primis la Regione Marche, che ha voluto fortemente questa rete e questo risultato che oggi celebriamo, ma soprattutto con i teatri, con i comuni, perché comunque mettere insieme 62 realtà, acquisire i materiali, interrelazionarsi con gli operatori e con i vari soggetti chiamati a fare le verifiche, ha significato tanto lavoro. Poi c'è stata anche tanta comunicazione, ma soprattutto è proprio la parte operativa. Fondazione Marche Cultura ha lavorato come soggetto operativo, esecutivo, strategico, come vera e propria segreteria organizzativa, e ne sono molto soddisfatto.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Nuovi cantieri aperti nelle chiese della diocesi di Macerata. Ieri sono stati aperti i lavori nelle chiese della Santissima Annunziata e della Buona Morte a Colmurano. Avviato anche il restauro della chiesa di San Donato. Il vescovo Monsignor Nazareno Marconi ha affidato al Signore i tecnici e gli operai e il buon esito del lavoro. Ha inoltre chiesto alla comunità parrocchiale di accompagnare il cantiere con la preghiera. I lavori consisteranno nella riparazione dei danni strutturali prodotti dal sisma del centro Italia del 2016. Ascoltiamo il sindaco di Colmurano, Mirko Mari.
4: Oggi è un giorno importantissimo per Colmurano e siamo veramente, veramente felici di questo avvio di questo cantiere. La chiesa parrocchiale rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità e averne fatto a meno per 10 anni è stato veramente un grande sacrificio per tutti i colmuranesi. Quindi ecco, oggi è un giorno di festa, speriamo che i lavori riescano nei tempi progettati, perché quando si mette mano a delle strutture come questa a volte possono capitare gli imprevisti, però noi ci auguriamo che per la prossima festa del nostro patrono la chiesa possa essere restituita a tutta la comunità.
3: A Pollenza i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 59enne residente a Treia. L'uomo, fermato nel centro abitato alla guida della propria auto, si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro. Oltre al ritiro immediato della patente, i militari hanno proceduto al sequestro del veicolo. A Macerata ha denunciato un 64enne del posto perché alla guida del proprio motoveicolo con un tasso alcolemico pari a 0,86 grammi per litro, scattato il ritiro della patente di guida. Infine a Monte San Giusto denunciato un 43enne, ivi residente, perché guidava con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro. Anche in questo caso si è proceduto al ritiro della patente. Stava lavorando sul tetto di un'azienda per sistemare i pannelli fotovoltaici e mentre si trovava sopra un lucernario questo si è sfondato ed ha fatto un volo di 8 metri. È successo ieri mattina a San Severino Marche. L'operaio 31enne che vive a dei sanatoglia è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in eliambulanza al Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i referenti dello SPSAL dell'Aste di Macerata. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. 500 libri per promuovere la lettura, favorire momenti di disconnessione dai dispositivi digitali e sostenere la scuola nel suo compito educativo. È questo il significato della donazione realizzata da Rimel SRL, azienda di Treia, attiva nel settore della gestione dei rifiuti RAE, a favore di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Egisto Paladini di Treia. I volumi sono stati consegnati alla dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo, dall'amministratore Elia Leonori, che ha voluto sottolineare con questo gesto il legame dell'azienda con la comunità di Treia e l'importanza di investire nelle nuove generazioni. Alla consegna erano presenti anche il sindaco Franco Capponi e l'assessore Camilla Palmieri, che hanno voluto così testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale alla scuola e l'attenzione per le iniziative che contribuiscono alla crescita culturale ed educativa dei più giovani. Un 30enne di origini albanesi, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri di Tolentino, nel corso di un normale controllo, hanno fermato l'auto guidata dal giovane ed hanno subito notato il suo nervosismo, così lo hanno perquisito per poi passare all'auto. Alla fine hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, pronte per la cessione, insieme a 1.510 euro in contanti. Le operazioni sono state quindi estese presso una struttura ricettiva del posto dove l'uomo risulta domiciliato. Nella camera i militari hanno rinvenuto altri 780 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio. Al via le riprese di Italia-Germania 44, il film ispirato alla leggendaria partita di calcio disputata a Sarnano nell'aprile del 1944 tra soldati tedeschi e giovani del paese. Una produzione interamente marchigiana, Stella Polare Films Sidonia Production e Subway Lab, che impiegherà nelle riprese maestranze e attori per il 90% provenienti dalla regione Marche. Il primo ciak ieri a Sassoferrato, frazione Monterosso, con i set allestiti poi tra Sarnano, San Ginesio, Iesi, Serra San Quirico, Monte Carotto, Cupra Montana, Bolognola e i Monti Sibillini. Il lungometraggio è realizzato con i contributi selettivi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ed è tra i vincitori del bando audiovisivi della Regione Marche PR FERS 2021-2027, promosso e gestito dalla Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Una nuova città, un nuovo teatro e tre modi diversi di attraversare la musica. D'Insieme Appassionata arriva al Teatro Feronia di San Severino Marche con una rassegna che tra ottobre e novembre porterà sul palcoscenico la tradizione vocale napoletana, il mondo di George Gershwin e una delle grandi pagine sinfoniche di Gustav Mahler. Si comincia domenica 4 ottobre alle 17:30 con Canta Napoli, affidato al Cineforma Ensemble, e la data scelta per il debutto assume un significato particolare. Proprio quel giorno le Marche celebreranno la prima giornata regionale dei teatri storici marchigiani, dedicata a uno dei patrimoni culturali più caratteristici della regione. Ascoltiamo a questo proposito il direttore artistico del Teatro Feronia, Francesco Rapaccioni.
5: Sono molto contento di questa collaborazione perché è nata nel modo più semplice e naturale possibile, parlando, confrontandosi, partendo da una stima reciproca. Io ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo per la stagione di San Severino Marche, oltre alla prosa in abbonamento, alla sinfonica in abbonamento che facciamo con la Filarmonica Marchigiana, al circo contemporaneo che facciamo con la Compagnia Il Grito, quindi oltre alle cose che propongo ormai da anni, essendo l'ultima stagione di questa amministrazione comunale, ero alla ricerca di qualche cosa di nuovo. Quindi la collaborazione con Appassionata è nata spontaneamente ma con tanto entusiasmo, perché la stagione di Appassionata ormai è notissima da tanti anni, non si sovrappone alla musica sinfonica ma ha una direzione precisa, quasi cameristica, che mancava al Teatro Feronia. E allora è nata l'idea di non fare un concerto così messo un po' là, ma di fare proprio una piccola stagione, che tanto piccola non è perché è declinata in tre appuntamenti, e il primo appuntamento è quello di domenica prossima con Canta Napoli, che non sono le canzoni tradizionali napoletane, o meglio non solo quelle, ma è un percorso davvero molto affascinante nella musica napoletana dall'inizio del Settecento all'inizio del Novecento.
3: È stato consegnato ad Hauser un nuovo automezzo allestito per il trasporto delle persone fragili nell'ambito dell'iniziativa Città ad impatto positivo, per la diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti ecosostenibili, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Macerata. Alla cerimonia di consegna era presente l'assessore all'ambiente Deborah Pantana in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Sosteniamo questo progetto, dice, che arricchisce il nostro territorio con interventi concreti. Siamo al fianco di un'iniziativa che non solo continua a dedicarsi al mondo delle fragilità e alla mobilità assistita, ma unisce una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e coinvolge in percorsi di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno a tutti gli effetti i cittadini del futuro.
2: Il taccuino.
3: Sabato 3 ottobre alle 17 a Recanati, presso il convento dei frati cappuccini, si svolgerà la presentazione del libro di Francesca Cipolloni, Francesco, i carismi semplici, pubblicato da Edizioni RNS. Dopo l'esordio sabato scorso a Bologna, nell'ambito del Festival Francescano, in terra leopardiana, dialogheranno con l'autrice padre Lorenzo Turchi, docente di teologia e storia presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, e Diego Mecenaro, scrittore, giornalista ed esperto di francescanesimo marchigiano, con il contributo video di Fra Francesco Patton, già custode di Terra Santa. Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'autunno nell'entroterra maceratese. Dal 2 al 4 ottobre si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival di Poesia Visioni, ideato e diretto artisticamente da Marco Onofrio. Il festival, che gode del patrocinio e del sostegno dei comuni di Valfornace, Camerino, Muccia e Sarnano, oltre che dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e di importanti realtà del territorio, si conferma un presidio culturale d'eccellenza. La manifestazione prenderà il via venerdì 2 ottobre a Valfornace presso la Sala Ciccotti con l'inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali. Il pomeriggio entrerà nel vivo con il vernissaggio della mostra fotografica Intimi Orizzonti, la forma dei sibillini di Benedetta Micheli e l'approfondimento La poesia nei monti sibillini, paesaggi umani e letterari, curato da Augusto Ciuffetti.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-26 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo arrivati all'ultima puntata del settembre 2026 e stiamo ormai avvicinandoci all'autunno, e anche se diciamo che tutto sommato le temperature sono abbastanza gradevoli e di giorno insomma si sta abbastanza bene, la sera e la mattina presto, insomma la notte si rinfresca, ma questo ci aiuta a dormire meglio e ad affrontare meglio la giornata lavorativa, visto che ormai quasi tutti siamo tornati al lavoro. Allora, prima di entrare nel vivo di questa trasmissione, di questa notte insieme, voglio rivolgere un pensiero ad una persona che questa sera manca qui tra di noi, il nostro Pasquale Girotti, il nostro dotto amico e compagno di avventura. Questa sera non sarà al mio fianco, non c'è nulla di particolare di cui preoccuparsi, semplicemente non sta molto bene, ha bisogno di qualche giorno di riposo per rimettersi in forma. Ma sapete, quando una persona diventa parte della nostra quotidianità, la sua assenza si sente anche attraverso una radio. E allora questa sera vogliamo mandargli un grande abbraccio, di quelli sinceri, di quelli che arrivano anche a distanza. Pasquale, pensa a riprenderti, riposati e rimettiti presto. Noi saremo qui ad aspettarti e siamo sicuri che martedì prossimo tornerai a farci compagnia con la tua voce, con il tuo sorriso e soprattutto con la tua grande e immensa cultura. Questa sera quindi una parte di questa trasmissione la dedichiamo anche a te. Ti aspettiamo Pasquale, martedì è vicino, spicciati a passare così non mi lasci da solo qui. Allora... argomenti della settimana. Questo miracolo, vogliamo chiamarlo miracolo, legato alla compagnia petrolifera Eni, che la compagnia di Stato, Eni Life, che ha imposto il prezzo del carburante a 2,19 euro il gasolio e 1,99 euro la benzina. Allora, mi domando e dico, ma se si può abbassare il prezzo del gasolio e qualcuno, qualche distributore ho visto qui in zona si è come dire allineato, no? Perché non si poteva fare prima? E quindi se i distributori che si sono allineati lo hanno fatto, ci stanno rimettendo? Non credo, anche perché ripeto, il prezzo del carburante, noi abbiamo avuto il costo del barile del petrolio, voi sapete, no, che il petrolio ha una quotazione al barile, ha raggiunto prezzi altre volte di questi livelli, ma non è mai schizzato il prezzo del gasolio e della benzina su questi limiti ai quali oramai ci siamo un po', non dico abituati, ma siamo terrorizzati dall'idea che possa ancora salire, anche perché se ci guardiamo intorno, dando uno sguardo su internet, la Germania, la Francia hanno prezzi molto più alti. È vero che la Spagna ha prezzi più bassi, è vero che la Polonia ha prezzi più bassi, ma è vero anche che questi paesi, per quello che ci è dato sapere, trattano direttamente con la Russia e quindi mantengono i prezzi più bassi. Ma la favoletta che ci raccontano, no, delle raffinerie che verrebbero distrutte attraverso i droni e tutta questa roba, no, che quindi diminuisce il quantitativo di carburante raffinato che può arrivare alle stazioni di servizio, e quindi questo problema innalzerebbe il prezzo del gasolio. Ma perché non succede in Spagna? Perché non succede in Polonia? E tanto la raffineria, le raffinerie dalla Russia o da altre parti, le raffinerie sono quelle, non è che... perché mi sa tanto di favoletta modello Covid, no? serpente mangiato dal pipistrello che nel frattempo era stato mangiato dal gatto e tutte le cavolate che ci hanno raccontato durante il Covid per tenerci buoni e addormentare le nostre menti. Va bene, allora io rinnovo il numero telefonico, il nostro numero telefonico, vi invito a partecipare 0733 56 70 56 75 75 per chiamarci qui in radio. L'argomento della serata, spero insomma vogliate lanciarlo voi per darci l'opportunità poi di discutere tutti quanti insieme. Io ho parlato del caro carburanti e della possibilità di prezzi che no, pare che adesso si possano bloccare, addirittura rinnovare per un mese, quando poi le accise dello Stato sono state giocherellate avanti e dietro per mesi, no? Ormai combattiamo con queste accise e adesso con questo nuovo sistema che pare abbia bloccato almeno per Eni il prezzo. Allora volevo farvi sentire una canzone che stamattina mi ha mandato il buon Marco, che ha composto e mi ha cantato, e io volevo farvela sentire anche perché probabilmente potrebbe dare spunto per qualche conversazione a qualcuno. Allora ve la faccio sentire,
1: Seduto in quel caffè

Oggi, 29 settembre, siamo tutti preoccupati perché qualcuno, oltre ad ostinarsi a non cambiarsi mai la maglietta, ci sta portando alla terza guerra mondiale.

0: Allora, vi ho fatto sentire la canzone che Marco stamattina mi ha mandato con il buongiorno, che ho molto apprezzato, e ringraziamo Marco sempre per queste sue canzoncine che ci fa sentire, che ogni tanto ci chiama anche in radio, quindi ci fa la sua dimostrazione. Qualche volta ci allunghiamo un po' troppo, lui dice ci risentiamo dopo, ma dopo diventa troppo tardi, e quindi sappiamo che lui poi, superato un certo orario, ha grossi problemi per quanto riguarda il dover suonare, perché insomma, stando in un condominio, penso che sia in un condominio, quindi lui dice sempre che cerca in tutti i modi di mettersi in maniera tale da non creare disturbo agli altri, perché è normale che questo disturbo poi possa fare inferocire qualche vicino magari, e quindi insomma, no, è un peccato che poi non possa esibirsi con noi. Ma lui cerca sempre la sera di essere una persona corretta, quindi si mette in silenzio nel suo angolino e cerca sempre di farci sentire una canzone. Allora, 23 75 75 per chi vuole chiamare, proporre argomenti per la serata. Ricordo che poi dopo la mezzanotte generalmente c'è Sabrina che ci chiama e che ci parla un po' della Bibbia, quindi se avete anche qualche curiosità sulla Bibbia potreste anche chiamare, e magari io mi appunto le domande che poi farò a Sabrina durante la serata. E ci sono altri problemi che oggi attanagliano le famiglie, che sono legati al dialogo. Il dialogo, vedete un pochettino? Vi sembra normale che in uno Stato di diritto, in una democrazia come quella che oramai è quella occidentale, stiamo facendo un qualcosa di ottuso, secondo me, no? Ci stiamo comportando come degli imbecilli, fomentando questa guerra all'Ucraina e contro la Russia. Un attimo solo, abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Buonasera.
0: Oh, buonasera Manolo. Manolo, non ho visto il messaggio, ho detto mi sa che stasera ci chiama. Che dici, Manolo?
1: Sono il primo?
0: Sì, sei il primo, come quasi sempre, sei sempre in pole position. Che ci dici? Tutto bene?
1: Tutto a posto, però un po' di bisticci con le sorelle.
0: Aia, e perché?
1: Ho chiesto di essere comprare un gioco per il computer. Mi dice che i videogiochi sono per i ragazzini, diciamo.
0: Ma non è vero, dai, su. Adesso ci sono dei videogiochi adatti per i ragazzini, ma ci sono videogiochi che ci giocano anche gli adulti, insomma, no? Che sono FIFA, questi giochi,
1: sì,
0: insomma.
1: Infatti mia sorella Marina ha detto che FIFA è per i ragazzini di 15 anni.
0: Ma non è vero, gli dici, guarda, non è per i ragazzini di 15 anni. Io conosco adulti, io non ci so giocare, però conosco persone ultra quarantenni che si sfidano ancora a giocare a pallone a FIFA, quindi insomma non è proprio da ragazzini. Poi ci giocano anche i ragazzini, ma lo sappiamo benissimo che oggi i ragazzini con i computer sono una cosa eccezionale, no? Quindi
1: Certo.
0: Quelli veramente i computer ti rigirano come un calzino, non hanno bisogno. Noi invece stiamo lì a chiedere ma come se schiaccio questo tasto a che serve questo, e magari siamo pure anche un pochettino più imbranati, no? nel cercare di far funzionare un gioco, di far funzionare un attrezzo elettronico, un computer, un programma sul computer.
1: No, mi ha detto mia sorella, perché non ti crea una squadra su FC25? Non posso creare una squadra tutta mia su FC25 con FC27, perché non mancano i giocatori.
0: Beh, vabbè, se mancano i giocatori come fai?
1: Come
0: fai? Ma non penso, insomma, adesso FIFA non... non penso sia un problema, insomma. Ma non conosci nessuno che te lo può prestare? Tu non hai proprio FIFA, nessuno dei FIFA, o vorresti l'ultimo?
1: Vorrei l'ultimo, però adesso devo convincere mia sorella Maura e la comunità a mettere.
0: Ma tu hai la, lì avete la PlayStation?
1: No, io ho il computer portatile.
0: Ah, ti metti sul portatile. Però non so, c'è il gioco, io perché mio figlio ha la PlayStation, quindi so che ha il FIFA per la PlayStation. Non so se lo stesso può andare anche su un computer.
1: Sì, sì, per il computer sì, basta che vai sul sito eSports, metti un codice e il gioco si installa.
0: Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, quindi penso che non costi molto rispetto a quello di FIFA, della PlayStation.
1: Lo stesso prezzo della PlayStation.
0: Ah, lo stesso prezzo? Solo che la PlayStation ti danno un disco materiale, lì invece lo scarichi e vabbè, dice vabbè, ma è uguale, ce l'ho memorizzato nel computer, quindi è come se avessi il disco.
1: Sì.
0: E non c'hai nessun collega lì alla comunità che magari ce l'ha, potete giocare insieme? Ma poi questo al computer come si gioca? Mentre a FIFA tu giochi contro il computer, lo puoi giocare in rete, oppure con l'amico vicino, col doppio joystick, col computer come funziona?
1: No, non si può giocare col joystick, quello della Microsoft.
0: Beh, quindi c'è sempre comunque un joystick da utilizzare, da attaccare al computer.
1: Sì.
0: Ho capito, ho capito.
1: Un joystick USB. E poi dopo giochi.
0: Ho capito. Ma puoi giocare anche in due sul computer? Cioè, nel senso che hai due joystick e giochi? Oppure
1: no,
0: devi giocare per forza contro il computer?
1: Giocare per forza contro il computer, perché se tu usi il joystick della Play non te lo regge.
0: Ah, ho capito. Lo so, però vabbè. E a questo punto non era meglio trovare una PlayStation usata, magari, e prenderti i giochi, così puoi giocare con qualcuno lì all'interno della comunità, compagno di stanza, qualcuno.
1: Una Play 4, solo che devo stare attento con le spese, diciamo, Marchese, capisci? Perché compro le sigarette, il caffè, le attività.
0: Le sigarette, perché non impari un po' magari a rallentare, no? E a posto, anziché spendere i soldi alle sigarette, ti compri i giochi.
1: Non lo so.
0: È un vizio molto, cioè sì, molto dipendente dalla sigaretta. Quante sigarette ti fumi in una giornata?
1: 10 al giorno adesso.
0: 10 al giorno. Adesso perché? Hai diminuito o aumentato?
1: Ne fumavo 15.
0: Ah, quindi sei sceso a 10. Eh beh, già è una bella cosa. Già se cominci a scendere ancora, magari te ne farai una al giorno, due, e quindi alla fine, no? Hai qualche soldo in più da poter investire nei giochi, in qualcosa.
1: Non ce la faccio, però più del 10 a fumare.
0: Ho capito. Beh, capisco che insomma il vizio del fumo è. La dipendenza dal fumo è, insomma, non è una cosa facile da.
1: Pasquale c'è?
0: No, Pasquale stasera non c'è perché non sta granché bene e niente, non è potuto venire, ma martedì prossimo sicuramente sta con noi, non ti preoccupare.
1: Certo.
0: Senti, invece ti volevo dire, vabbè, a te il costo carburanti non te ne frega niente, insomma, perché tu
1: la macchina
0: non la guidi, quindi automaticamente. Ma ti faccio sta domanda, no? Ma se oggi la Eni, no? La Eni ha letto, insomma, la Eni dice che ha applicato da lunedì uno sconto sul carburante, dando come prezzo massimo 2,19 € per il gasolio e 1,99 € per la benzina, per un mese, suscettibile di rinnovo. Allora, molte compagnie, anche quelle a marchio libero, insomma, non quelle per forza,
1: certo, certo,
0: hanno aderito e si sono messi in linea con lo stesso prezzo. Anche IP pare che abbia detto che aderiva alla campagna, però onestamente io distributori IP con quei prezzi non ne ho ancora visti. Ma dico una cosa, secondo te, ma se oggi si può scendere di colpo da 2,37 a 2,19, ma secondo te ci stanno rimettendo oggi a 2,19?
1: No, no.
0: E allora cos'è? Ci stavano fregando prima?
1: Certo.
0: Dipende
1: però, con un pieno a fini che spendi sui 100 e passa euro.
0: Dipende dalla macchina, Io la mia smartina facevo un pieno con 26-27 euro, adesso me ne servono quasi 50. Alla mia smartina, l'altra macchina non riesco a fare il pieno con un'unica transazione, se sono vicino alla riserva non riesco a fare il pieno con un'unica transazione.
1: Sì, ma la gente va con la macchina elettrica oppure metano.
0: Tu che ne pensi? Ma metano, il metano costa tantissimo, anche quello è salito come prezzo. Ma tu della macchina elettrica cosa pensi? Se tu potessi guidare, che macchina ti compreresti? Allora, innanzitutto una macchina elettrica o una macchina benzina? Benzina, gasolio,
1: macchina
0: per dire.
1: Macchina elettrica. Per
0: ti piace la macchina elettrica?
1: Sì.
0: Perché ti piace la macchina elettrica? Io ti dico subito che la macchina elettrica a me non piace assolutamente. Perché? Perché la macchina elettrica è un po' come quando uno ha la dissenteria, non sa mai se fa in tempo ad arrivare a casa. perché tu cammini con l'incubo che da un momento all'altro finisce la corrente e non sai se arrivi a destinazione o se arrivi alla colonnina per poter ricaricare. E tieni presente che tu una macchina elettrica hai un certo quantitativo di chilometri da poter fare, ma quei chilometri diminuiscono in base alla velocità, in base ai sistemi elettrici che tu accendi, quindi magari la radio, l'aria condizionata, le spazzole, le luci, se c'hai tutti questi, lo sbrinavetri dietro, diventa un problema. Quindi io, insomma, della macchina elettrica ho un po' timore.
1: Ah,
0: certo. Vabbè, ho un'altra chiamata sotto. Ci sentiamo, okay. Va bene?
1: Ci sentiamo.
0: Grazie.

0: in abbandono al di fermo dove abitavo io, la sorella ci abitava e ci abita e sono bravi tutti e due, capito?
1: Certo.
0: Brave persone, capito? Però adesso ci sono monologhi, andando su verso Osmo, non so dove si trova.
1: No, adesso è tornato giù nel Fermano, sta nel Fermano adesso.
0: Ah, nel Fermano, sì, ho capito. Sì. Manolo, siamo grandi amici, capito? È un nome, una garanzia.
1: No, ma è tra, sempre tra i primi qui che chiama, è sempre in pole position. Lui, se non è primo, massimo arriva terzo. Ma proprio estremissimo.
0: È una persona molto amabile, affabile, ci si sta bene insieme.
1: Ma si vede che ci chiacchieriamo per radio, per bene, ci si parla molto bene.
0: Molto gentile, cordiale.
1: Sì.
0: Niente, io tutto a posto, adesso da poco che sono in ascolto. Però vabbè, tutto a posto, capito?
1: Senti, che mi dici di questo caro carburante?
0: Caro carburante,
1: ma sapete che adesso questo caro carburante peserà anche adesso che arriveranno le temperature un po' più rigide e dovremo accendere i termosifoni. È un costo aggiuntivo per le famiglie che già sono in difficoltà.
0: Lo so, però cioè, non va piacere, però purtroppo ci dobbiamo stare, come si dice, i nostri comandanti, capito? Perciò che se decidono da fare in questo modo, noi altri dobbiamo sottostare quello che ci fa, capito? Ecco.
1: Però insomma, se in Francia hai visto che hanno fatto un casino per il caro carburante, hanno attaccato il Parlamento lì, fanno un macello i francesi.
0: Vabbè,
1: è vero che è più caro di noi il gasolio, da loro. Però, non possiamo sempre patire, subire in maniera passiva, no? Vabbè,
0: il fatto che ci cammina tanto, certo non gli fa piacere, capito?
1: Ma tu considera, non è soltanto chi cammina, perché alla fine uno dice, sai che c'è, non esco o mi faccio un giro più piccolo con la macchina. Il problema è il trasporto. Noi abbiamo il trasporto degli alimenti, delle derrate alimentari, tutto su gomma. Quindi se tu il gasolio lo aumenti, indirettamente stai aumentando il costo dei prodotti.
0: Certo, insomma, è una cosa non sono in grado da dire sì o va bene o va male. Insomma,
1: sicuramente non va bene, perché se aumenta il prezzo del carburante aumentano i prezzi dei prodotti, gli stipendi non aumentano e quindi c'è difficoltà ad acquistare le derrate alimentari e da tirare a fine mese, insomma.
0: Certo.
1: Anche perché considera che uno che usa la macchina per andare a lavoro, andare al lavoro oggi con il carburante tra 1,60 e 1,70 ad arrivare a 2,20
0: certo, quando alla fine del mese si sente.
1: Si sente tanto.
0: Certo, uno che cammina per lavorare non va a piacere.
1: C'è un rappresentante, ti ho detto il camionista.
0: Dipende che ci lavora, io parlo uno che cammina, che deve camminare per forza. Il lavoro per questo, per quell'altro, insomma.
1: E anche le ferrovie, no? Le ferrovie hanno i locomotori a gasolio.
0: Non va a piacere. Sì, cioè, motori a gasolio.
1: Ci sono quelli elettrici, ci sono quelli a metano, ho visto, ma ci sono anche quelli che vanno a gasolio.
0: Vabbè, io sono un ex ferroviere.
1: Tu sei l'ex ferroviere che dice andavi sei fermo, insomma, alla linea a gasolio, insomma, il metano. Nel tuo...
0: Io l'ho conosciuto tutte, naftata, naftata, gasolio, che uguale, anche elettrici,
1: sì, anche perché l'elettrico, insomma, prima io mi ricordo quando ero bambino c'erano un sacco di filobus nelle città, c'erano i treni che andavano con l'elettricità, poi a un certo punto hanno deciso di togliere tutto e di passare al gasolio. Adesso stanno sfasciando di nuovo tutto per rimettere le linee elettriche.
0: Fanno un po' come gli pare, ecco.
1: I cambiamenti sono legati realmente alle esigenze di mercato o sono dei cambiamenti solo a livello economico per spendere soldi? Questo bisogna capirlo pure, non è che è sempre facile.
0: Io penso che chi comanda, che si dà

0: Dana regolata, insomma, ecco perché.
1: È che questo è il problema, che chi ci comanda se la Dana è regolata?
0: Voglio dire, perché non fa piacere, capito? Perché uno che si deve camminare, lavorare, questo non è bello, capito?
1: Assolutamente, però, assolutamente.
0: Però purtroppo, insomma, io so per fare le cose fatte bene, ecco.
1: Certo.
0: Che sappiamo che tutti dobbiamo vivere, dobbiamo mangiare e dobbiamo cosare, insomma, che chi ci amministra che se ne è regolata, insomma, ecco.
1: Certo.
0: Non è che io in modo, vabbè, io adesso saluto a tutti.
1: Grazie.
0: Manolo, l'ultimo cosa in dito, e tutti coloro che sono in questo momento sintonizzati. E saluto anche lo speaker di Radio Nuova Macerata.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Dico bene come io, perché sai, insomma, cerco fare il poetico.
1: Facci sentire sto fischietto che parte il treno, su.
0: Adesso vado, i colleghi tu, insomma, non potete stare se non volete sentire un fischietto.
1: Sto fischietto bisogna sentirlo ogni tanto.
0: Allora, questo fischietto, grazie signore, è un vestito particolare che tu lo dovresti vedere, è un vestito da lavoro, perché il lavoro mio era il fischietto e la penna, capito? Quella era la mia attrezzatura.
1: La tua attrezzatura, il cappello rosso.
0: Sì, beh, il cappello rosso, rosso.
1: Non c'era la paletta con il colore
0: sì,
1: verde e rosso.
0: Sì, verde, rosso e bianco, capito?
1: Senti, ma il colore bianco cosa significava?
0: La bandiera italiana, insomma.
1: No, quando tu dai il segnale al treno, no? Verde era per partire, rosso stai fermo, i due colori erano quelli per bloccare il treno.
0: Sì, no, vabbè, quando che stava fermo, la paletta non ha
1: colore.
0: È spenta. È spenta, fa il bianco e il verde. Dopo, se tu la paletta la devi azionare di giorno, alzi la paletta e il treno parte senza premere. La sera
1: devi farti vedere, ovviamente, e quindi devi accendere la luce.
0: Sì, la sera no, è una paletta a posto che si apre la sera.
1: Sì.
0: Le palette ne se ne dobrava due.
1: Quella diurna e quella notturna.
0: Quella notturna, cioè che io mentre alzo la paletta, schiacciavano a fare e si accendeva la luce.
1: Ho capito.
0: E faceva il verde e viento, ma che
1: dava il via libera al macchinista per poter partire.
0: Sì, per partire e poi.
1: Senti? C'era il fischietto e si partiva. Quante volte l'ho sentito sto fischietto quando viaggiavo per il militare?
0: Il mio mi si è un po' sfiatato perché già è 30 anni che sto in pensione, proprio però è bello la catena, si è fatto un po' d'origine, si è l'asola ancora attualmente, lo puoi staccare perché tu quando fischiavi aprivi la bocca e cadeva.
1: E quindi rimaneva appeso alla catenella?
0: Ecco, non cadeva.
1: Non cadeva per terra.
0: Perché l'asola era attaccata sulla camicia.
1: Capito, sì, ho capito.
0: No, è una cosa via. Fischiavi e alzavi la paletta e il treno, il macchinista partiva, no? Capito?
1: Certo.
0: No, è una bella cosa. No, il capostazione non è un lavoro da poco, perché
1: lo so, è di grossa responsabilità, insomma.
0: È di grossa responsabilità. Io tante pensavo, dico, ma un professore o per una persona accidentalmente gli muore e è morto e via, e io mi hanno sbattuto i treni, faccio gli morti,
1: un sacco di morti, certo.
0: Capito? Accidentalmente, però
1: certo.
0: Io dico la verità, chiedo scusa, io sono religioso.
1: Perché è giusto che sia, siamo tutti religiosi.
0: Quando salivo la stazione, che c'è per solito c'è le scalette oppure no, dicevo, signore, stammi vicino, aiutami, capito?
1: Certo. Ma...
0: E quando andavo via ringraziavo, grazie signore, che tutto è andato bene, capito?
1: Certo.
0: Io ero religioso, mi sentivo, perché era un lavoro molto importante, di responsabilità, insomma la paga era buona, non per carità, non è che dicono... però la responsabilità era tanta, capito?
1: Ecco. Certo, certo.
0: Tanto. Io adesso calorosamente lascio a te, lascio a tutti gli ascoltatori e auguro buonanotte a tutti, va bene?
1: Grazie, anche a te.
0: Io adesso mi cerco di addormentarle, ecco.
1: Va bene, d'accordo.
0: Voglio bene a tutti, però soprattutto a Benito, capito?
1: Certo, è giusto così. Va bene, buonanotte Benito.
0: Di nome come ti chiami? Ti chiedo scusa.
1: Non ho capito.
0: Di nome dico come ti chiami?
1: Io, il Marchese del Grillo.
0: Il Grillo?
1: Marchese del Grillo, Grillo.
0: Ah, Marchese, sì. Perché io conosco bene, sono un grande amico di Nazareno, capito?
1: Sì, lo so, ce l'avevi detto altre volte.
0: Nazareno Tiberi, il mio grande amico, e poi altre persone, altri speaker, adesso tutti non me ne ricordo, Romano.
1: Certo, Romano col venerdì, che salutiamo, il grande Romano che tutti i venerdì ci delizia con le sue trasmissioni.
0: Lo saluto dolorosamente, capito? Vabbè, come con lui saluto tutti.
1: Va bene, d'accordo.
0: Ti saluto.
1: Grazie, ciao, buonanotte. Ciao. Avevamo una chiamata sotto, 23 75 75, eccola. Pronto?
2: Pronto.
1: Oh,
2: buonasera.
1: Marco, buonasera.
2: Ciao Marchese. Oh, ma Pasquale non c'è stasera?
1: No, stasera no, non l'avete sentito all'inizio della trasmissione, ho detto abbiamo già un'altra chiamata sotto. No, non sta granché bene, stasera mi ha telefonato, ce l'ha fatta all'ultimo minuto. Mi ha telefonato e ha detto guarda non ce la faccio stasera, ma parte di sta qui.
2: E approfitto a salutarlo e forza Pasquale, tanto ti rimetti presto.
1: Ma sì, chi lo ferma Pasquale, chi lo ferma?
2: No, io a volte non riesco a sentire l'inizio della trasmissione, perché in quel momento sto accordando la chitarra, sto mettendo tutta la palestra che mi serve la sera. E magari l'inizio a volte
1: ho fatto sentire la canzone che mi hai mandato stamattina, non l'hai sentita?
2: Ah sì, non lo so.
1: Te l'ho messa, ho detto il Marco che mi ha mandato questa canzone stamattina.
2: Ah, l'ho fatta un po' che la volevo ricantare adesso, no?
1: Ricantala, io l'ho fatta sentire registrata, tu la ricanti, anzi la sentiamo in diretta dal vivo adesso.
2: Va bene, e parto allora.
1: Vai.
2: Seduto in quel caffè

suo braccio le stretto come se non ci fosse che lei. Oggi, 29 settembre, siamo tutti preoccupati perché qualcuno, oltre ad ostinarsi a non cambiare la sua maglietta e a bussare per chiedere denaro, ci sta portando alla terza guerra mondiale. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Vorrei fa giorno a noi, il buio ci trovò vicini, un ristorante fuori di corsa, ballando sopra già lei stretto, verso casa passata lei quasi, come se non ci fosse più quasi, come se non ci fosse più lei. Mi sono svegliato e sto pensando a te, ricordo solo che ieri di con

0: corre el lima, el teléfono es pan, lo bonito es tuyo, no sé por qué estamos, estamos es tuyo, no sé por qué pasó, parle es tuyo, no sé por qué pasó, estamos es tuyo, no sé por qué pasó, estamos es tuyo, no sé por qué
1: pasó. Ebbene, bene, bene, bravo.
0: Allora l'hanno sentita per la seconda volta?
1: Per la seconda volta, però questa volta fatta dal vivo.
0: Comunque è diventata 30 di settembre anziché 29. Io volevo, mentre parlavi con
1: Benito,
0: con Manolo, no?
1: Ah, con Manolo.
0: Tante cose che si dicono. Tu hai nominato due o tre volte non è il disco per competire, non è la situazione, eccetera, eccetera. E il discorso mi è andato molto lontano nel tempo. Io te l'accenno, poi magari ne potete parlare anche in seguito della trasmissione.
1: Certo.
0: Allora, anni e anni fa, parliamo degli anni 60, 70, 80, poi già negli anni 90 non si sentiva più questa cosa. Si parlava sempre di apparizioni di dischi volanti, extraterrestri, di tutte queste cose qua. Come mai questo discorso, considerando la tecnologia, la tecnica che c'è adesso, eccetera, eccetera, eccetera, non si parla più di queste cose? Ma ci hanno burlato prima o ci stanno burlando adesso?
1: Ma no, guarda, ti dirò, io sono abbastanza attento anche a questi fenomeni, a queste cose, no? Quindi è un pezzo già dall'amministrazione Clinton che gli americani spingevano affinché si avessero notizie più certe su questi avvistamenti di UFO e quant'altro, e Clinton aveva detto che avrebbe cominciato a desecretare un po' di documenti. Cosa che piano piano hanno fatto un po' tutti, andando avanti. Lo stesso anche il presidente attuale degli Stati Uniti ha messo a disposizione un po' di file, qualcosa. Adesso diciamo che forse prima chi parlava di...
0: È un po' oscurata la cosa.
1: No, però. Prima chi parlava di... oggetti volanti non identificati veniva considerato come un folle, un terrapiattista, no? Il solito credulone scemo che un po' come funziona oggi: se tu dici la verità o dici qualcosa che non va bene al mainstreaming, ti additano subito come pazzo, ciarlatano, insomma, ti dicono di tutto e di più. Fatto è che adesso ci sono dei filmati che sono stati resi pubblici di intercettazione da parte di aerei americani che hanno intercettato degli oggetti che volavano a velocità assurde e che cambiavano direzione in maniera lampante e che, secondo quelle che sono le conoscenze della fisica e dell'aeronautica, praticamente sono manovre che con gli aerei, con le tecnologie che oggi abbiamo, è impossibile da replicare, sono impossibili da replicare. Quindi c'è, diciamo che oggi questo fenomeno si è un po' smorsato. Vuoi anche
0: un po' oscurato,
1: si è un po' smorsato perché fino a ieri tutti stavano zitti e non ne parlavano, e chi provava a parlare veniva ridicolizzato. Oggi invece, col fatto che gli stessi governi abbiano aperto un po' le porte a questo genere di discorso, fornendo questi file, queste indagini, no? Il famoso Blue Book, ce ne sono tante di indagini, no? Che sono state aperte, poi chiuse, il caso Roswell, ce ne sono tante. Lo stesso Bob Lazar, che poi non si è mai capito se proprio era una burla o quant'altro, no? Ha parlato dell'Area 51, degli dischi volanti, addirittura della cattura di extraterrestri che venivano tenuti lì all'interno. Adesso bisogna vedere se tutto questo corrisponde a verità.
0: Comunque non se ne parla con quella enfasi come...
1: Ma non se ne parla perché secondo me la gente un po' come dire... No, non è che non ci crede, no, perché se ci sono le immagini, oggi con le immagini...
0: Io mi ricordo che tra Montesilvano e Pescara, sul lungomare, si diceva, io non li ho visti, però si dice, a suo tempo si diceva che c'erano state parecchi avvistamenti, e devo dire la verità, io personalmente un giorno c'era un po' di foschia, però insomma tipo nebbia e un po' di sole un po' oscurato, diciamo. Sai, sulla strada che è la valle
1: dell'Aso?
0: No, tra l'Abruzzo e il Molise, sì. È il Trigno praticamente, sulla Trignina.
1: Sì, sì, ho capito, ho capito.
0: Quando ci si interna circa una trentina di chilometri all'altezza di Trivento, così si sale per andare verso Campobasso.
1: Sì.
0: Ecco, io facendo quella salita, facendo tre o quattro curve, mi sono trovato, dice la canzone del 29 settembre, mi sono trovato davanti una luce grandissima, ma proprio accecante, mai vista, ma proprio bassa, bassa, bassa, non dico sopra la macchina, ma all'altezza degli alberi. E poi si disse che nel Molise quel giorno c'erano stati degli avvistamenti.
1: Vabbè, sai che cos'è? Molti di questi avvistamenti spesso vengono lasciati intendere come avvistamenti extraterrestri, ma poi si parla di tecnologie militari che ovviamente vengono provate di giorno e di notte e che poi non possono essere svelate. Quando qualcuno grida all'UFO, lasciano dire sì, vabbè, l'UFO, nessuno smentisce, nessuno, capito?
0: Anche al suo tempo i disegni, le caricature, le vignette venivano fatte sotto questo tema, adesso non se ne
1: ma vedono. Perché secondo me il fatto stesso che si abbia come dire aperto un po' a questo ragionamento ha quasi, come dire, soddisfatto. Se tu vedi, io mi ricordo una decina di anni fa, anche qualcosa di più, se tu andavi su Sky, queste grandi network, c'erano molti documentari che parlavano degli UFO, degli extraterrestri, degli avvistamenti, Progetto Blue Book, Roswell, l'Area 51. Poi a un certo punto sono un po' finiti, perché alla fine i fatti sono sempre quelli, no? È un po' come il triangolo delle Bermuda, no? Quando si parla del triangolo delle Bermuda, la sparizione delle navi, l'aereo, la flotta degli aerei che poi si è persa, no? Che ti devo dire?
0: Zona X, diciamo.
1: Eh sì, sì, quella zona, insomma, no, tra Porto Rico, Bermuda.
0: Mi era venuta questa idea, te l'ho voluta far presente.
1: No, ma è una bella idea, è un bel argomento, Invece io ti chiedo un'altra cosa, a proposito del caro carburanti, che è stato, no, l'argomento che io ho utilizzato per introdurre la trasmissione, no? Dove ho detto, no, Leni Life da lunedì ha detto: metto il gasolio a 2,19 e la benzina a 1,99.
0: Il cosiddetto tetto.
1: Il tetto, no? Allora, qualcuno si è adeguato, devo dire. Il P ha detto che anche lei avrebbe calmierato i prezzi, ma io onestamente di P che hanno calmierato i prezzi ancora non ne ho viste in giro. Però lei, effettivamente, tutti hanno i prezzi bassi e molti altri distributori, tipo LIS, tipo altri distributori, le cosiddette pompe bianche, hanno calmierato i prezzi. Allora ho detto a Manolo: ma secondo te ci hanno fregato prima o ci stanno fregando anche adesso? Cioè, se tu prima stavi a 2,37 e da 2,37 scendi direttamente a 2,19, cioè, non credo che ci stai rimettendo.
0: Ma stando a delle vignette che girano, mi sembra, ieri sera ne ho ricevuta una io, che un anno fa il petrolio costava come adesso.
1: Sì, sì, ma questo l'ho detto anche prima, tu non mi hai seguito, con Manolo, dove ho detto che praticamente il barile, che è l'unità di misura, no, della quotazione del petrolio, anni fa costava anche più di quello che costa oggi, ma oggi il prezzo del carburante è notevolmente più alto. Perché, qualcuno ha chiesto, e qualche persona esperta altolocata ha detto: per forza, se noi diamo i droni all'Ucraina, l'Ucraina ci va a distruggere le raffinerie in Russia, ovviamente il petrolio sulla linea di commercio diminuisce, perché le raffinerie, se sono danneggiate, non riescono.
0: Si devono guadagnare lo stesso e devono aumentare i prezzi.
1: Sì, ma il problema è questo: ma se questa cosa fosse così vera, ma perché in Spagna e in Polonia costa di meno il gasolio? Cioè, perché se rompono le raffinerie per noi, danneggiano le raffinerie, le danneggiano per noi anche per l'Olanda, per la Spagna e per la Polonia. Perché? Perché da noi il gasolio costa 2,19 e in Francia sta quasi a 3 euro, in Germania uguale?
0: È perché vogliono approfittare.
1: Oh, se ne stanno approfittando un po' tutti. Allora, il discorso è: ma veramente questa politica liberale del commercio, no? Il famoso principio della libertà del commercio, dove dice no, la domanda e l'offerta poi fanno il mercato, secondo te realmente esiste? O sarebbe bene avere come una volta? No, era meglio come una volta che avevamo la benzina il cui prezzo lo stabiliva lo Stato?
0: Ah, ecco, questo volevo dire. Perché non gestisce lo Stato queste cose?
1: È perché le abbiamo liberalizzate. Abbiamo liberalizzato tutto.
0: Liberalizzarlo. Come? Per esempio,
1: però lo Stato ha dimostrato che con Eni Life, che è la linea di Stato, no? la pompa diciamo di Stato, la Eni, se lei vuole impone i prezzi, e io ti posso dire che l'altra sera sono stato qui a Montecosaro, il paese vicino, insomma, tra Macerata e Civitanova, attaccato proprio a Civitanova, l'Eni di Montecosaro aveva finito tutti e due i tipi di gasolio. Quindi vuol dire che la gente, se trova il risparmio, va a fare gasolio dove costa meno. Quindi tu Stato potresti fare questo gioco, nel senso che io impongo come Stato il mio prezzo, poi voi, linee private, riuscite a mantenere il mio prezzo? Però l'Eni fino all'altro giorno era quella che costava più degli altri.
0: Appunto, se gli altri distributori non fanno parte di questa catena, diciamo, loro sono più giustificati dell'oscillazione dei prezzi. Invece loro non dovrebbero fare questo.
1: Appunto, lo Stato, avendo la sua pompa, così come ha imposto i 2,19, e l'italiano va a fare spesa da loro, quindi gli introiti vanno allo Stato, all'Eni, che è statale. Quindi, se tu mi tieni sempre un pezzo calmierato, metti in difficoltà gli speculatori. Perché a quel punto si vede che i cittadini italiani vanno a fare gasolio all'Eni, tanto da finire le cisterne. Quindi vuol dire che tu, che ti metti con 2,37 euro e mi vuoi fregare e vuoi speculare, ti dico tienitelo il gasolio e mangiatelo tu, lavatici i piedi col gasolio, capisci?
0: Certo.
1: Perché io lo vado a comprare dove costa meno e dalla pompa di Stato.
0: Però è pur vero che quando si vocifera di qualche cosa, ognuno di noi tacitamente dovrebbe dare una dimostrazione. Adesso dico una cosa che farà ridere tante persone, no?
1: Ma non l'ha detto.
0: Dall'inizio, oppure da prima delle ferie, si vociferava questo aumento del carburante. Ma come, quanti milioni di italiani sono andati in vacanza? 26, 25, quanti?
1: Però guarda, ti posso dire una cosa, io sono tra quelli che tutti gli anni va in vacanza, perché come sapete ho una casa nel Salento. Ti posso dire che io quest'anno nel Salento, che generalmente veramente butta fuori, non ce la fai, quest'anno ho visto un calo, e chi senti, tutti hanno fatto fatica a raggiungere il Salento. Perché
0: è già un segnale.
1: È un segnale, perché il caro carburanti ha lasciato a casa un sacco di gente.
0: Però non basta. Quando io per esempio spesso mi chiedo, come mai le partite di calcio le fanno la sera, quando c'è carenza di energia, eccetera, eccetera, ma se giocano il giorno, scusate, con la luce
1: si risparmia, giustamente dici tu, sì, sono d'accordo, ma tu devi capire che il calcio, il buon Pasquale ci ha raccontato quella storia, no, di Bartali che fu chiamato dal Presidente del Consiglio quando c'erano i tumulti in Italia, e gli disse, ti ricordi? Lo raccontò Pasquale, e di lì secondo me hanno capito che gli italiani, quando gli dai il calcio, e questo lo disse anche Andreotti, no, che disse che gli italiani, quando gli dai un piatto di pasta, la famiglia e la partita di pallone, allora va bene tutto.
0: Ed ecco perché ci teniamo il calcio, ci teniamo le ferie e mettiamo i soldi in tasca e cacciamo per mettere carburante, tutto qua.
1: E questo è il discorso, purtroppo
0: non
1: è così.
0: Non c'è reazione assolutamente.
1: Cioè tu ti aspettavi che la gente per il caro carburante dicesse, vabbè, sai che c'è, non vado in vacanza, sto a casa e così vediamo che te ne fai.
0: Non in coro, ognuno doveva portare questa cosa qui.
1: Ma guarda, allora, molti ho visto che, ti posso garantire che io faccio parecchia strada da qui per arrivare nel Salento, e ho visto che non c'era tutta sta gente che faceva gasolio in autostrada, eh? perché l'autostrada era molto cara. La gente, ho visto, io ho avuto una deviazione per un incidente, mi hanno fatto uscire dall'autostrada dalla 14, mi hanno fatto fare un giro intorno a Vasto, perché c'era un grosso incidente, quindi hanno bloccato completamente l'autostrada, e la gente, ho visto, che si fermava nei distributori interni a fare carburante perché costava meno dell'autostrada. Quindi chi ha viaggiato anche in maniera, come dire, con acume, no? In maniera tale da comunque risparmiare, cosa che magari 15 anni fa, 20 anni fa, la gente si fermava in autostrada, sì, costa 10 centesimi di più, ma chi se ne frega, sto andando in vacanza. Invece quest'anno ti rendi conto, quest'anno ci siamo, io almeno posso dire che mi sono reso conto che la gente speculava anche il centesimo sulla benzina, capito?
0: Sì.
1: Quindi la sensibilità è cambiata. Perché? Perché è cambiato il potere economico delle famiglie. L'italiano tanto è abituato. Allora, mio suocero, che per me è stato un grande maestro di vita, mi diceva sempre: l'italiano è stato abituato alle ferie, ad andare a mangiare al ristorante e al pallone.
0: Adesso mettici anche il telefonino ai bambini.
1: Che il telefonino ai bambini, adesso questa è l'ultima generazione. Non lo volevo mettere. Il problema è questo. Allora, l'italiano che fa? Prima andava, che ne so io, in vacanza a Sharm el Sheikh, oggi va magari in Salento. Oppure esce va a Civitanova. Però in vacanza, alla vacanza non rinuncia, cioè la stringe. Io ho visto quest'anno delle case che sono affittate vicino alla mia, che mentre prima si parlava di una settimana, due settimane al nucleo familiare, quest'anno ho visto nuclei familiari a tre giorni. Capisci? Quindi io comunque in vacanza ci vado, non rinuncio, ma riduco i giorni.
0: Quando il ristoratore non fa più quei coperti che faceva una volta, quando gli ombrelloni non si affittano, non si mettono.
1: Guarda,
0: più.
1: Ti posso dire una cosa, io quest'estate sono stato lì al mare, alla Marina di Ugento, e c'era chi fittava gli ombrelloni a 5 euro al giorno. Quindi capisci? Anche lì c'è chi capisce che i costi sono, e quindi calbierano anche loro un po' i prezzi per invogliare il cittadino, no, il turista, a comunque prendere un servizio. Cioè con 15 euro al giorno tu avevi un ombrellone e due sdraio che te lo venivano a montare e te le smontavano loro, le sdraio e ombrellone. Non mi sembra una cifra esagerata, 15 euro al giorno.
0: Assolutamente.
1: Addirittura se facevi l'abbonamento per una settimana ti costava pure meno.
0: Pure meno, pensa un po'. Bene, io vorrei fare due saluti e
1: come
0: poi
1: no?
0: Chiudo.
1: Come no?
0: Allora, saluto, inizio sempre da Anna dei Capelli Rossi, Maria Pia di Ancona, Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trotica, Gianna PPT, Cecilia, e pensiamo sempre a nonna Lucia naturalmente, Elena di Venarotta e la figlia, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, Manolo, Benito il ferroviere che abbiamo sentito
1: Chiazzi, poco fa,
0: Umberto Fratalotti.
1: Umberto, ma è un pezzo che non sentiamo Umberto pure.
0: Infatti, forza Umberto, fatti sentire. Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella, Adele di Iesi, Giuseppina, Anna dalla Germania, Rina di Tolentino, il generale.
1: E il generale dobbiamo sapere se è uscito, se è uscito dall'ospedale.
0: Le sue visite che sta facendo. È un pensiero alla cara Raffaella, come sempre, e alla cara Raffaella. Quindi saluto tutti, a te ti ringrazio
1: figurati.
0: E buon proseguimento.
1: Grazie, ciao, buona serata. Ciao. E allora abbiamo sentito Marco con la sua canzone. Che io prima vi avevo proposto in registrazione che avevo sul telefonino e poi lui ce l'ha ricantata in diretta. Allora 23 75 75 per chi ci vuole chiamare. Prima, quando ero con Marco, c'erano diverse telefonate. Ecco, pronto? Sì,
2: sono Sabrina.
1: Ciao. Che ci dai? Ci dai notizie del generale?
2: Sì.
1: Allora.
2: Sì, però ecco, non sta bene.
1: Aia.
2: Perché si è trattenuto e io l'ho sentito ieri mattina con una voce un po' ecco molto flebile, mi ha detto posso stare 4 minuti, ha detto di salutarvi, infatti ecco, provavo a chiamare perché mi interessava, perché voleva ringraziare Marco che l'altra volta l'ha salutato, e ha detto di salutare a tutte le persone, in particolare Maria Pia, quella di Ancona,
1: sì.
2: E Anna Maria, la signora che fa la trasmissione alla domenica.
1: Ah, ho capito, sì.
2: Poi vabbè, voi due, mi spiace che anche Pasquale non stia bene, ecco, saluto a voi. E
1: grazie.
2: Poi Dario, non vorrei dimenticare tutti i nomi che mi ha detto, Rina, Paola Blu, e tutti gli altri che adesso non
1: ti vengono.
2: Manolo,
1: sovente,
2: ecco,
1: chiamano.
2: Ma quello che mi spiace poi, ecco, che l'ho sentito giù, ha detto che ha una sofferenza cerebrale, cioè gli hanno scoperto questa cosa. Io adesso non so che vuol dire, lui ha detto queste parole, probabilmente ecco, problemi, ecco, che deve risolvere, esami sulla testa, ecco. Mi dispiace.
1: Lo so. Vabbè, ma il generale ha la sua tempra e vedrai,
2: sì,
1: che da buon generale
2: non puoi, non
1: combatterà.
2: Non puoi intervenire, lasciarmi da sola.
1: Vabbè.
2: Ecco, io ci tenevo a salutare tutti da parte sua.
1: Certo,
2: ecco,
1: certo.
2: Questo qua per rispondere un po'. Mi spiace che non ho chiamato prima, ero un attimo impegnata.
1: Ma no, vabbè, comunque.
2: Magari adesso anche quel signore di prima, magari voleva, se vuole ricambiare, non so. Io quando lo sentirò, mi ha chiamato solo la seconda telefonata che fa. Lui ha detto se proprio ce la faccio ogni settimana, perché gli proibiscono di affaticarsi. Lui gli piace parlare, quindi poi magari
1: lo so.
2: Anche se sta male vuole parlare, infatti ho detto generale non si sforzi, allora io ho cercato di evitare.
1: Ma è un modo per fargli compagnia anche, no?
2: Sì, ma lì ha detto che ok, non gli manca l'affetto ovviamente della moglie e della figlia che sono con lui, ma poi ha detto che anche in questa clinica, che è di Perugia, che è militare,
1: sì,
2: no? Che
1: sì.
2: Ha detto che ci sono persone squisite e anche competenti, quindi spero il signore, ecco, visto il signore che lo sostenga, e le menti dei dottori, perché quando i dottori hanno capacità e tutto, vuol dire ecco che hanno questa, come si dice, la vocazione, perché secondo me per fare il medico, come per fare qualsiasi altra cosa, ci vuole la vocazione.
1: Certo, se no, senza quella non fai niente,
2: se no dovresti ecco cambiare mestiere e fare un'altra roba.
1: Sì.
2: Se non hai grazia con i pazienti, se non hai
1: la pazienza, l'amore,
2: sì,
1: no?
2: perché con il periodo dopo del Covid insomma ci siamo accorti che la pazienza o i dottori non tutti sono ecco come dovrebbero. No,
1: perché molti sono diventati dei mercenari, no?
2: Non dico altro, però questo non voglio polemizzare, perché
1: no, non è polemizzare, potrebbe essere anche un argomento di discussione della serata,
2: però non c'entra con la Bibbia, anche se polemizzo.
1: Che c'entra sono... la Bibbia è dopo la mezzanotte.
2: Ho capito. No, vabbè, spero che anche Pasquale ritorni martedì prossimo.
1: Ma sì, Pasquale. Pasquale torna sicuramente
2: anche male di stagione, si dice male di stagione perché uno ha l'influenza,
1: sì.
2: Con questo cambio.
1: Niente di grave.
2: Con questo cambio succede, no? Che ne so, un raffreddore, un mal di gola,
1: sì.
2: Un dolore alle ossa.
1: Lo sai, qui siamo vecchiarelli, quindi non è
2: e
1: che...
2: Poi aggiungo mio padre che mi sta dicendo saluti a tutti da parte mia,
1: certo.
2: Ecco, lui adesso sta andando anche lui a dormire perché mi sta capendo un po' di raffreddore, ho detto.
1: Vedi, perché sta succedendo adesso che durante il giorno la temperatura, diciamo... è gradevole verso il mezzogiorno l'una,
2: sì,
1: è bello,
2: sì,
1: caldo,
2: sì.
1: Però la mattina presto e la notte è freddo, quindi
2: esatto,
1: questo sbalzo di temperature ti può giocare brutti scherzi.
2: Magari ancora siamo vestiti anche leggeri.
1: Sì, siamo ancora con la tendenza a vestirci abbastanza leggeri,
2: sì.
1: Quindi esci la mattina, hai freddo,
2: sì.
1: E magari là ti becchi un pochettino di influenza. Vabbè,
2: certo.
1: Ma dai, mali di stagione, quelli passano, non è un problema.
2: Va bene, allora... se posso ci sentiamo dopo.
1: Come no, come se puoi, devi
2: va
1: chiamare
2: bene,
1: dopo, devi
2: va
1: chiamare
2: bene,
1: dopo, va
2: grazie
1: bene?
2: Mille.
1: Figurati,
2: allora,
1: a più tardi, ciao. Allora, altra telefonata, pronto? La signora Rina?
3: Buonasera. Stasera non la porto per le lunghe perché faccio parte di coloro che... subiscono, hanno subito, stanno subendo questi sbalzi di temperatura.
1: Ah, quindi fai no, parte del club dei malaticci.
3: Mamma mia, una tosse da impazzire.
1: Ma non vedi la sera e la mattina è tanto freddo, eh?
3: Sì. Vabbè, comunque volevo prima di tutto ringraziare, abbracciare e fare tanti auguri e lo aspettiamo presto in generale.
1: Certo, perché... certo.
3: ci manca?
1: Eh sì, le sue telefonate, festina lente, no? I suoi paragoni con i film.
3: La sua intelligenza, la sua... Vabbè, lo aspettiamo. Abbraccia aperte.
1: Certo.
3: Faccio tanti auguri a Pasquale e poi niente, saluto Marco, saluto tutti.
1: Senti,
3: tutti, sì.
1: Certo, devi salutare tutti. Senti, ti volevo dire, caro Carburanti, come la vedi? Come vedi questa posizione dell'ENI? Potrebbe essere una strategia per calmierare le speculazioni?
3: Ma potrebbe essere anche un po' di, tra virgolette, paura
1: per le prossime elezioni?
3: Che possano passare, no? Insomma, se ne parla.
1: Sì, questo sì. Però secondo me potrebbe essere
3: un po' caldo, ecco.
1: No, io dico che secondo me è una buona idea quella di tenere un prezzo dalla compagnia di bandiera, no?
3: Certo, assolutamente.
1: Ma se si facesse tutto l'anno questo ragionamento?
3: Però ho sentito anche stasera insomma, comincia il privato, diciamo, quello che usa la macchina così, ci trova sicuramente su 50 litri 8,50 euro di risparmio.
1: Non è poco. Ma ti dico, guarda, che io ieri sono andato lì a fare gasolio, a Leni, a Montecosaro, e era tutto finito.
3: Però se parliamo, sì.
1: Questo ti fa capire che la gente è molto attenta, certo, alla pompa, certo, che ha il prezzo più conveniente, no?
3: Certo.
1: Dicevo,
3: sì,
1: qualche anno fa parliamo, uno neanche ci faceva caso.
3: Certo, però se parliamo dei pescatori, se parliamo dei autotrasportatori.
1: È quello che dicevo prima a Manolo, io, no? Che...
3: insomma, non ne posso, veramente non tirano fuori.
1: No, anche perché, insomma.
3: No, i tassisti.
1: Ma secondo te è una politica speculativa legata al carburante costa tanto, passate tutti all'elettrico?
3: Potrebbe anche essere,
1: come hanno fatto quella volta quando hanno tolto il superbollo sul diesel, hanno fatto vendere tutte le macchine in diesel e poi hanno portato il prezzo del diesel quasi quanto quello, anzi ha superato quello della benzina.
3: Ogni tanto ci provano. Comunque al momento, a parte quei paesi che hai nominato prima tu, che comunque ancora diciamo così si riforniscono dalla Russia, per cui
1: ma perché non ci possiamo rifornire anche noi dalla Russia?
3: È perché noi siamo vigili al dovere, evidentemente
1: dobbiamo fare bene i compiti a casa.
3: Esatto, sì, esatto.
1: Mi vengono in mente tutti quei discorsi, non so se tu te li ricordi, quei discorsi fatti da Silvio, no? Quando parlava di unire la Russia all'Europa.
3: No.
1: Dico, un uomo che aveva una visione della politica estera eccezionale.
3: Vabbè.
1: E noi abbiamo
3: stato demonizzato.
1: Stavo dicendo, siamo andati a cercare il bunga bunga, le stupidaggini, quando quello stava facendo gli interessi dell'Italia.
3: E li ha fatti bene.
1: Poi è uscito il problema Gheddafi, hanno dovuto ammazzare le persone, inventarsi sta guerriglietta.
3: Abbiamo dovuto sottostare a come si chiamava, Sarkozy.
1: Certo.
3: Perché pur di non ridare i soldi, le valigiate di soldi che aveva preso con la campagna elettorale, ha preferito. E è partito senza il consenso di nessuno, no? Non è che
1: certo.
3: Ha chiesto permessi, e poi alla fine l'abbiamo dovuto seguire, anche se Berlusconi lo ha fatto, ma a malincuore, perché era
1: Berlusconi si era aveva detto che le basi, Sarkozy addirittura voleva usare subito le basi per bombardare, e Berlusconi mi ricordo che disse: attenzione, io prendo ordini dalla NATO, non dalla Francia.
3: Però a quel punto ha dovuto cedere.
1: Sì, lo so. Ma tanto,
3: quindi...
1: vedi, alla fine lo hanno imbottigliato, messo in un angolo, fino a quando l'hanno costretto alla resa.
3: hanno trattato per 8 mesi con Monti, no?
1: Sì, ma tanto le...
3: perché la lettera di Draghi ce la ricordiamo tutti.
1: Come no, il grande Draghi,
3: cioè ce la ricordiamo tutti,
1: il nostro, come diceva qualcuno che non c'è più, ma che era lungimirante anche lui, un vile affarista.
3: Cos'è che disse il presidente della Repubblica?
1: Cossiga. Vile affarista, lo defini vile affarista. Come Palamara gli disse: lei ha un nome che mi ricorda un tonno.
3: Il picconatore.
1: Disse, mi ricordo con la trasmissione dove fu intervistato, che gli disse, ma lei mi sta offendendo. Lei disse, ma lei mi querreli, dice, io mi diverto con quelli come lei. Lei mi deve querelare, diceva.
3: Cioè, ma ci rendiamo conto quello che succede alle nostre spalle, no?
1: Sì,
3: in tutti quei mesi, quando si trattava con Monti perché voleva essere poi comunque essere nominato senatore,
1: certo.
3: A vita, voleva, e per 8 mesi intanto ci minacciavano che l'Italia sarebbe andata in default, lo spread a 600,
1: con un governo stabile e nominato dagli italiani. Quando i governi invece duravano 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, lo spread scendeva.
3: Poi dopo il grande traditore, che adesso ogni tanto si fa rivedere, mi viene la pelle d'oca al pensiero.
1: Ma tu pensi che non gli daranno una sedia pure a questo? Mo sta aspettando di riscuotere il premio.
3: Sicuramente sì. Quando, te lo ricordi, quando si alzò durante quel congresso, disse: che fai, mi cacci? Però aveva fatto male i conti, cioè non conosceva la persona che gli aveva fatto tutte quelle promesse.
1: Gli aveva tirato un tranello che poi l'hanno fregato per lui.
3: Sì, gli aveva promesso di fargli fare il presidente del consiglio, no?
1: E poi l'ha fregato pure a lui.
3: Poi l'ha fregato bene lei.
1: Con lo scandalo della casa a Monte Carlo.
3: Però quello è stata una realtà.
1: No, ma era vero, era vero.
3: Questo ci ha fatto anche conoscere che persona era quell'essere.
1: Sì, sì, sicuramente.
3: Era una persona che riusciva a parlare alla pancia degli italiani. Era. E poi è venuto fuori da vero essere qualche cosa di raccapricciante per me.
1: Sì, questo sì.
3: Comunque, ecco, questo tanto per dire quello che succede alle nostre spalle.
1: Sì, sì. Quello che ci fanno dietro le quinte e ci fanno credere, come la storia, no, della, che dicevamo prima con Marco, delle raffinerie che vengono borbandate, perché giustamente uno dice: ma scusate, se il gasolio, cioè il petrolio costa 100 euro al barile e c'è costato anche 5 anni fa, 7 anni fa, e la benzina stava 1,50, 1,60, 1,70, ma mi spiegate, per con tutte le accise, mi spiegate anche perché siamo arrivati a 2,37 senza le accise?
3: Ma anche perché quei paesi, i produttori, hanno tutto l'interesse di vendere, quindi...
1: Certo. Cioè, no, ma mai visto qual è la scusa? No, la scusa sono i droni che Zelensky usa per rompere...
3: La Russia ci sta ancora sopportando...
1: Sì, guarda, a quello gli devono fare una statua, un mezzo busto d'oro, certo, gli devono fare, certo, veramente.
3: Ci sta sopportando proprio perché probabilmente spera che torniamo a rifornirci, perché ci interessa.
1: Ma noi dovremmo, ma io dico una cosa, ma
3: sarebbe anche il nostro, però
1: certo. Ma noi continuiamo a finanziare l'Ucraina, no? Ma vediamo che lì sono tutti corrotti e noi continuiamo a dargli i soldi. Vediamo che c'è gente che va per strada a rapire gli uomini per mandarli all'arruolamento. Cioè,
3: ma non solo,
1: ma non parliamo di democrazia,
3: ma senti, ma l'avrei letto come l'ho letto io, perché più o meno abbiamo le stesse fonti, no? Diciamo più o meno. Ma la polizia, cioè no, questi reclutatori,
1: sì, sì.
3: Perché che chi viene diciamo così rapito,
1: eh sì, perché poi si tratta veramente di un rapimento,
3: un rapimento a tutti gli effetti, se c'ha la possibilità di pagare,
1: sì, ritorna a casa,
3: torna a casa e nessuno gli rompe tutte le
1: sì,
3: spalle,
1: sì, sì, è così,
3: cioè è qualche cosa pure questo cioè, è incommentabile.
1: Un classico paese come la Moldava, che no, che là sono tutti corrotti, quindi tu vai lì,
3: allora,
1: la polizia, allora, se vuoi essere operato devi pagarti l'operazione, perché un chirurgo prende 400 euro al mese.
3: Però quindi, il discorso è mai possibile che tanti paesi, oddio, qualcuno si è ribellato e ci ha avuto il coraggio, e sono i paesi anche più piccoli, meno importanti.
1: Sì, ma guarda, l'ultimo in ordine di tempo, avrai visto, no? Chiaramente l'Albania, con quello che sta succedendo, e che in televisione non esce una parola di quella storia. Quelli sono mesi che lottano per non essere colonizzati dai poteri forti.
3: Hai letto sicuramente, l'hai letto, della Callas, no?
1: Sì.
3: Quello che dice, quello che fa contro la Russia, poi viene fuori che il marito della Callas c'ha contatti di lavoro con la Russia.
1: Ma tanto.
3: Fa affari con la Russia, insomma. Allora, tanto queste cose prima o poi escono fuori, no?
1: Certo. Sì, però non cambia niente.
3: È questa che ci sta portando, se fosse per lei, alla guerra. La rappresentante di un paese di 1 milione di abitanti.
1: Ma io voglio dire una cosa, no? Ma una volta si diceva che gli uomini erano guerrafondai, no? Che se ci fossero state le donne al potere, la scalata delle donne, no? Le femministe, no? L'istinto materno, l'amore materno di una donna al potere, sicuramente avrebbe debellato le idee belliche tipiche dell'uomo. Ma a me mi pare che l'Europa la comandano 3 donne, in Italia c'è una quarta donna. Dico, ma pare che stiamo andando verso la guerra, ma come, non dovevamo essere quelli più tutelati oggi? Mi sembra un po' come la favoletta delle assicurazioni.
3: Avremmo dovuto esserlo, ma non lo siamo.
1: Mi sembra un po' la favoletta delle assicurazioni.
3: Sono,
1: no?
3: Molto più guerrafondaie degli altri.
1: Sì, sì, sicuro. Ma secondo me, anche perché secondo me quelle sono 4 bambole messe sul posto lì in Europa, che stanno lì e prendono ordini da chi le devono prendere.
3: E ripeto, l'ho già detto altre volte perché è una cosa che mi sta un po', diciamo, un po' sullo stomaco, che questi rappresentanti di questi paesi quasi inesistenti, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Malta, ecco, ma che vogliono rappresentare, eppure comandano
1: certo.
3: L'Europa e...
1: Fanno il bello e il cattivo tempo.
3: E oltre, sì, comunque facciamocela finita queste cose, perché hanno rotto veramente.
1: Ma il problema,
3: perché non si è parlato, scusa, un'altra cosa, sono venuto in mente, di quell'incidente dove sono morti 2 stati italiani, 7 o 5, 7 feriti, così, in Lettonia, mi pare.
1: Sì.
3: Ma che cavolo stanno a fare i nostri soldati in Lettonia? È una domanda che faccio, semplicemente.
1: E il problema è che
3: devono andare ad addestrarsi in Lettonia?
1: Ma no, probabilmente c'è qualche...
3: Perché non ci dicono com'è successo veramente questo incidente? Adesso si parla di fuoco amico.
1: Eh sì, perché questi poi... ma non è mica la prima volta che il fuoco amico colpisce...
3: Ma il fuoco amico quando fa comodo? Non lo so,
1: è comunque un contingente italiano, è comunque un contingente italiano che fa parte della NATO, insomma, missione NATO.
3: D'accordo. Però avremmo bisogno di tanti soldati in giro per l'Italia per tamponare un po', insomma, quella popò di delinquenza che abbiamo in giro. Ne stavano meglio qua.
1: Ah, su questo siamo completamente d'accordo. Anche perché io sono tra quelli che, oltre a mettere i militari a Roma e alla stazione Termini, li metterei a Foggia e in tutta l'interland foggiano, che lo Stato lì pare proprio vacante, latitante. E noi mandiamo, come dici tu giustamente, i soldati all'estero quando ne abbiamo bisogno di qui per mettere a posto le cose da noi.
3: Io penserei sempre, non lo so, sarà egoismo, sarà ignoranza, sarà, io non me ne intendo di geopolitica, non me ne intendo, per l'amor di Dio, e ammetto tutte le mie
1: carenze.
3: Assolutamente sì, però io penserei solo al mio orticello.
1: Ma per pensare al nostro orticello, Rina, dobbiamo uscire dall'Europa.
3: E certo che sì.
1: Però tutti ci dicono che facciamo una brutta fine se usciamo dall'Europa.
3: Ma chi l'ha detto? Ma dai.
1: Io forse l'Europa la boicotterei non da sola. Non come Italia, come Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, tutti questi paesi che vengono trattati male, vengono sfruttati, gli direi: guarda, noi facciamo la nostra Europa, il Sud Europa, e voi state nel Nord Europa, poi vediamo.
3: Certo, comunque ci sono tante cose che andrebbero un po' riviste, ma purtroppo noi ne parliamo, ma siamo delle granelli di sabbia.
1: Sì, certamente.
3: Ma non siamo neanche, non lo saremo se, come diceva Maria Teresa di Calcutta, una goccia non fa il mare, tante gocce fanno il mare, no?
1: Certo.
3: Quindi se ci fosse un'unione, ci fosse, come fanno in Francia, che quando decidono, quando scendono in piazza, quando...
1: Ma in Italia scendono in piazza. Ma in Italia scendono in piazza solo se non gioca il pallone.
3: Non ce l'ha come cultura proprio, non ha fatto mai niente l'Italia, una rivoluzione, niente di che. Qualche manifestazione, quando viene organizzata da qualche sindacato, perché la gente va a passare la passeggiata a Roma, perché gli danno pure il cestino del pranzo,
1: sì,
3: no?
1: Sì, ma l'abbiamo visto quando le proteste contro Berlusconi, quando Draghi mandò la lettera, no? Che il buon Marini e il buon Cosoli, l'ex presidente della Camera Bertinotti, organizzavano i pullman dove si passava la passeggiata a Roma tutto pagato.
3: Ma ancora lo fanno?
1: Sì, ma continuano così.
3: Lo fanno. E comunque, niente, parliamo, e come si dice, tanto per dare fiato
1: alla bocca. Sì.
3: Non risolviamo niente, però ciò non toglie che almeno fino a quando abbiamo la libertà di parola, diciamo così,
1: fino a quando ce lo permetteranno, almeno diciamo
3: fino a
1: la
3: quando
1: nostra,
3: almeno ci togliamo la soddisfazione
1: di dire quello che pensiamo,
3: quello che pensiamo. Io dico sempre una cosa, non lo dico io, è un detto. Io alla mia età mi posso permettere di dire, di fare
1: quello che voglio. È giusto,
3: non mi possono fare più niente.
1: Sì.
3: Dico quello che penso senza nessun timore, senza, anche perché ritengo di dire
1: cose giuste.
3: Come lo penso, altrimenti non lo direi.
1: Certo. Sai, in Italia siamo abituati anche a gente che dice quello che non pensa.
3: Beh,
1: per compiacere gli altri.
3: Dipende dagli interessi.
1: Sì, certo.
3: Dal momento e dagli interessi.
1: Gli affaristi.
3: Infatti, ecco, io dico, io ho un'età che posso dire fare quello che... Alla mia età nessuno mi può fare niente. Non rischio il lavoro, non rischio niente di niente, no?
1: Sì.
3: Quindi posso esporre le mie idee tranquillamente, senza, poi non credo di fare del male a qualcuno, per cui insomma.
1: Esprime le proprie opinioni, credo che non, perché debba, a chi deve farlo.
3: Ancora ho questa possibilità. E ultima cosa, poi chiudo, le elezioni giù in Calabria, dov'è che ci sono stati? Calabria?
1: Non ho seguito onestamente.
3: Domenica.
1: Ah, domenica scorsa. Eh sì, mi sembra di sì.
3: In Calabria. Sì. No, perché io, vabbè, con la geografia mi ci parlo poco. E tutta questa esultanza ha votato, cioè uno su quattro avente diritto. Non è un gran successo,
1: Lo
3: ha
1: so.
3: Votato il 22-23%, cioè una cosa.
1: Ma questo cosa ti fa capire? Eppure il fenomeno Vannacci, no? Dovrebbe.
3: Dove ha preso l'11%. Però l'11% sul 22%
1: è la metà.
3: È molto meno.
1: Però.
3: Molto meno.
1: Però

0: mobile,
1: no, il giubbottino, il giubbottino, dai, la giacchetta, le cambio
0: pantaloni. Colore, ogni tanto cambia colore, sì, più sì, o meno sì. È sempre così. Comunque, detto questo, volevo dire, tanto per rispondo a quello che hai detto prima tu, allora Sabrina, ti vorrei chiedere se crede alla reincarnazione.
1: Allora, reincarnazione,
0: cosa ne pensa? Se crede o non crede, vabbè, questo. E poi prima ho salutato e devo continuare a salutare Dario.
1: Eh sì, Dario, ancora non l'abbiamo sentito.
0: Perché da tanto tempo che non ci sentiamo, come dice lui. E anch'io Elena di Venerotta, tutti. Adriana, dico, come che gli dice il maestro, fatti sentire,
1: batti un colpo
0: se c'è, però c'è, quindi lo può battere anche il maestro. Un abbraccio a tutti quanti, buonanotte,
1: va bene,
0: e niente,
1: a martedì altro prossimo
0: di non so.
1: buonanotte. Allora, altra telefonata. Pronto,
2: buonasera
1: maestro.
2: Carissimo, ti volevo salutare.
1: Da quanto tempo non ti fai sentire
2: il maestro?
1: Ti sento pimpante stasera, bello, in forza.
2: Mi senti pimpante. Il maestro ha una forza di volontà incredibile.
1: Ma questo lo sappiamo tutti.
2: Siccome ti volevo caramente salutare, perché
1: grazie.
2: Per lei ci ha tenuto sempre.
1: Grazie,
2: perché molto ha una voce proprio compacente con la radio, è una brava persona, lo so, quindi ho voluto salutarla, ecco.
1: Grazie. Che ci fai sentire? Ci fai sentire qualche poesia?
2: Sì, mi resta un po' tutto difficile, capito? E che così al romano, siccome con il romano sono cresciuti insieme, siamo stati più di 20 anni su Radio Fermo 1.
1: Lo so.
2: Lui non solo mi interveniva, ma andavo anche a Fermo a fare le trasmissioni insieme a lui.
1: Quindi
2: siamo cresciuti come fratelli. E a Romano non gli potevo dire di no.
1: Certo.
2: Perché i problemi sono tanti, non è che li sta a spiegare. E allora dico, intervengo una sera, anche perché con voi è più difficile intervenire.
1: Eh sì, perché
2: è
1: noi...
2: dalle 11 che sto battendo. Quindi gli dico, c'ho tanto da fare, guarda. C'ho talmente tanto da fare che non so se riesco a farlo prima che mi succeda qualcosa.
1: È esagerato.
2: Sì, tanto da fare, guarda, tanto. Va benissimo, allora io faccio i soliti saluti, faccio in un attimo, un minuto, poi la poesia è corta. Saluto Roxy e Piero, un abbraccio grande, poi Adriana di Castelldirama, ciao Adriana, ciao. Poi Marco lo saluto perché stasera ha cantato veramente perfetto, è stato Marco. Poi ho sentito che, non so, l'aveva registrata.
1: Sì, l'aveva
2: canzone.
1: Già registrata, l'avevo fatta sentire
2: non
1: io inizio
2: so
1: trasmissione.
2: Se ho capito bene.
1: Sì, l'avevo fatta sentire io inizio trasmissione.
2: Un abbraccio quindi al caro Marco e a Paola, alla compagna. E poi Betty, una mia alunna del liceo, poi sì, liceo a casa, invece a casa, perché io sono maestro, non posso.
1: No.
2: Avevo una cultura, diciamo, letteraria dalle nella destra, tutta la grammatica, tutta sia italiana sia latina, sia la sintassi, insomma c'era una preparazione, per cui invece di fare le aste mi azzardavo a fare scuola anche all'ultimo anno di liceo classico. Poi Silde, lui che è la figlia, Luigi è il marito di Silde, no, Betty è la figlia, Silde la mamma e Luigi che sono due dottori, poi Mirella, un abbraccio, fatti sentire. Poi Dario, sto

0: insieme a lui, perché perdere una figlia non è facile e lui
1: veramente ha dimostrato avere tanta forza.
0: Sì, bravo, quello che hai detto è proprio detto bene. Lui ha dimostrato di saper reagire, si vede che è una persona di forti caratteri, non assomiglia a me, che il maestro è come un bambino. Allora poi saluto Cecilia, ciao Cecilia, un abbraccio grande, eh? Anna dai capelli rossi, e poi salutiamo Roxy e Piero, ciao Roxy, intervieni, leggi, dici qualche proverbio. Poi il marito Piero, Mary di Tolentino, l'ho salutato adesso, che sarebbe Rina. Poi Adele, ciao Adele, un abbraccio. Giuseppina, questa qui che è stata in montagna, adesso dovrebbe essere ritornata a casa. Giuseppina, un abbraccio grande. Maria Pia Marchetti, al generale ho capito che sta poco bene, le auguro, era molto affezionato con voi il generale, le auguro una pronta guarigione generale, forza, bisogna metterci la forza per guarire. Poi un abbraccio anche grande a Manolo, poi a Giovanna, ciao, ti saluto il maestro Guarnieri, Giovanna. Adriana di Castel di Lama, una grande poetessa, questa qui una volta interveniva sempre, grande proprio, un personaggio, professoressa. Poi Elena di Venarotta, non so se l'hai sentita nominare.
1: Sì, come no. La saluto ogni tanto.
0: Anche questa qui una signora in Camusia.
1: Anche Marco la saluta sempre.
0: Sì, Marco è molto amico. Poi Anna della Germania e Danielina. La salutiamo Danielina, sempre dolce, religiosissima. Allora, che leggo? C'è l'autunno, leggiamo autunno.
1: Eh beh, certo.
0: Questa è corta, faccio subito. È di Cardarelli.
1: Bene.
0: Questo è autunno di Cardarelli. Secondo il poeta, cioè secondo Cardarelli, carissimo Marchese, l'estate era la stagione piena, diciamo, no? L'espressione proprio della vita per Cardarelli era l'estate. L'autunno, la pensi come me Cardarelli, non so se hai ascoltato le mie poesie a volte.
1: Sì, come no?
0: È uguale a me la pensa. L'autunno è inizio del declino,
1: della vecchiaia.
0: Per me l'estate è la giovinezza e l'autunno è la vecchiaia.
1: Cominciano gli acciacchi.
0: Il senso di questa stagione viene sintetizzato in due parole, se ci fai caso, lentezza e lungamente. L'autunno che cos'è per Cardarelli? È il lungo e lento addio del miglior tempo della nostra vita, e per me che la penso così ha pienamente ragione. Allora, adesso la leggiamo. Autunno di Vincenzo Cardarelli. Autunno, già lo sentimmo venire nel vento d'agosto, nelle piogge di settembre torrenziali e piangenti, e un brivido percorse la terra che ora, nudo e triste, accoglie un sole smarrito. Ora passa e declina in quest'autunno che incede con lentezza indicibile il miglior tempo della nostra vita, e lungamente ci dice addio. Vincenzo Cardarelli.
1: Molto bella, molto bella.
0: In poche righe qualcosa di stupendo ha scritto, sì. Ha sintetizzato tutto, la vita e l'autunno, e ha descritto benissimo l'autunno.
1: Sì.
0: Benissimo, allora io la saluto.
1: Grazie.
0: Non so se puoi mettere i dischi, se c'è del tempo.
1: Se ho del tempo, certo.
0: Sì, mi fai sentire che mi piace tanto Reginella.
1: Ah, Reginella.
0: Sì, Reginella, perché io sono un appassionato dei napoletani, perché sì, vedi, sì. E le canzoni napoletane. perché vedi, i napoletani hanno sofferto sempre, prima con i Borboni, poi con i piemontesi che hanno occupato le loro terre, perché loro mica volevano stare sotto i piemontesi, erano i piemontesi che volevano allargare il loro territorio, e quindi uccisioni, fucilazioni, perché loro non volevano stare sotto un altro padrone, da un padrone all'altro, volevano essere liberi. Quindi questo è un popolo che ha sofferto sempre, e anche oggi c'è gente povera che soffre, ma loro questa sofferenza la dimenticano cantando. In ogni via, in ogni strada, in ogni vicolo di Napoli c'è felicità, sì, cantano e dimenticano con la musica tutto.
1: Tutto vero.
0: Benissimo, una buonanotte a
1: tutti. Grazie maestro.
0: Buonanotte,
1: grazie.
0: Signor Marchesi.
1: Grazie
0: di
1: aver chiamato, grazie, è veramente un onore. È veramente stata una bella cosa che il maestro ci ha chiamati stasera, veramente era tantissimo che non si sentiva. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, Marchese.
1: Oh, buonasera Dario.
2: Stasera te la fai da solo, eh?
1: Stasera da solo, e che devi fare? Ogni tanto c'è qualche intoppino.
2: Ma sì,
1: martedì prossimo tornerà di nuovo da noi qui. Come facciamo? Senza Pasquale qui siamo persi.
2: Faccio un po' di saluti.
1: Certo.
2: Marco e Paola.
1: Sì,
2: Cecilia,
1: sì.
2: Il maestro che mi saluta sempre.
1: Adesso vedi il maestro.
2: Arina, saluto, che gli ha detto per scherzo.
1: Sì, che non vi sentite, che non vi sentite
2: non
1: tanto.
2: Che non la sentivo.
1: Certo.
2: Ci avevo parlato un paio d'ore
1: prima.
2: Ci avevo parlato per telefono, ma lo sa che io scherzo, capito? La saluto. Saluto a tutti. Ecco, ti auguro in generale, gli auguro una buona guarigione.
1: Sì, siamo tutti col generale. Forza generale.
2: Forza generale, sì. Saluto tutti gli ascoltatori, ecco, ti faccio un buon notturno.
1: Grazie. Ciao, buonanotte. Ciao.
2: Buonanotte.
1: Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
3: Sì.
1: Pronto?
3: Chi parla?
1: Sono il Marchese del Grillo, chi è?
3: Ah, è Maria Pia.
1: Ah, Maria Pia! No, sento delle voci dietro, non.
3: Perché sentivo Dario io.
1: Ah sì, perché ero al telefono con Dario, quindi tu sei in streaming e ti è arrivata dopo la comunicazione. Sì, io avevo già chiuso e intanto avevo risposto a te e io sentivo Dario che parlava dietro, quindi chi è? Dico, che faccio? Parlo da solo, dico.
3: Io difatti avevo rimesso giù perché sentivo Dario, dico, non voglio disturbare.
1: Certo.
3: Allora, faccio un saluto,
1: certo,
3: veloce,
1: Maria Pia.
3: Perché sono un po' mal di gola, raffreddata.
1: È un male di stagione, qui stanno un po' tutti messi così. Quindi.
3: Ma anche che sono stata a Roma prendendo il treno. È un freddo bestia.
1: Addirittura.
3: Così, con l'aria condizionata
1: sì.
3: Ti fanno ammalare, diciamo.
1: È vero, questo è vero.
3: Quindi, questo è vero. Scusami che non avevo riconosciuto la voce.
1: No, ma figurati.
3: Ma siccome mi hanno sentito tanti di quei saluti che mi hanno fatto, quindi volevo ringraziare tutti. Un saluto e un abbraccio al maestro. Al generale, che ho sentito che sta poco bene, già me l'aveva detto Sabrina oggi e mi dispiace tanto. Generale, un abbraccio forte e mi raccomando. E poi un saluto a Roxy, a Rina, a Cecilia, a Elena, che Elena pure mi vuole un bene, dice che se stasse vicino a me sarebbe molto contenta, anche io, quindi un saluto a tutti e buona serata, e più di così non posso dire perché c'è la voce che fa cinecca.
1: Quindi stasera non ce la dici una poesia?
3: No, non ce la fai? No.
1: Ma ti sento, c'hai la voce bella.
3: Ma stamattina sono dovuta stare sempre a letto da quanto stavo male.
1: Addirittura?
3: Quindi, sì, ma a casa di mia figlia ha preso prima la febbre mio nipote, l'ha attaccata al padre.
1: E poi l'ha attaccata a me. Siete girati tutti, insomma.
3: Tutti quattro, anche mia figlia, solo l'altro nipote si è salvato perché questi giorni è fuori.
1: Vedi? Vedi.
3: Ma è terribile, perché una prodotto proprio ti scende l'acqua. L'acqua ti scende.
1: Addirittura.
3: Mamma. Da stamattina io mi faccio questo dietro l'altro, una cosa è pazzesca. Ma succede, no, ma succede tante volte a prendere raffreddore, ma non così. Non così, che te... speriamo adesso che non mi venga la tosse. Va bene, un saluto caro e anche a Pasquale tanti auguri.
1: Sì, ho sì, sì, certo.
3: Non volevo
1: certo.
3: intervenire, però siete tanto carini con me. E poi volevo dire questo, oggi ho provato a chiamare Anna. Per sapere, perché io ti, tempo fa l'ho chiamata, non stava tanto bene, ma oggi no, o non funzionava il telefono mio o il suo, perché io la sentivo ma lei non sentiva me, non lo so, ho provato un paio di volte, quindi buona serata e ci risentiamo.
1: D'accordo, grazie.
3: Grazie a te.
1: Ciao. Allora, anche Maria Pia ci ha chiamato, insomma, ecco, stiamo, come dire, controllando che in giro siamo un po' raffreddati tutti. E Rina ci ha detto che stava un po' raffreddata con un po' di tosse, Maria Pia ci ha detto che stava raffreddata e aveva timore di prendere la tosse, quindi speriamo un attimo, insomma, di che questa temperatura si stabilizzi un po', di modo che, insomma, rallenti un po' l'influenza. Allora, facciamo sentire al maestro, che è stato gentilissimo, che è tanto tempo che non mi chiamava, facciamo sentire Reginella da Murolo.

0: E allora abbiamo sentito Reginella di Murolo. Speriamo di aver fatto contento il maestro con questa canzone molto molto bella, e veramente ringrazio ancora il maestro per averci chiamato, perché veramente era tantissimo tempo che non chiamava qui in trasmissione, e sempre molto gentile, che ha mandato saluti a tutti, ma anche lui riceve i saluti sempre da tutti. Non so se tutte le volte ci segue e magari non riesce a telefonare, ma anche in questa trasmissione lui è molto ricordato e molto salutato, quindi persona stimata a modo, una grande persona veramente, oltre ad essere un grande poeta, perché insomma le poesie che ha scritto le conosciamo abbastanza, perché ce le legge ogni volta in trasmissione, non sempre legge le sue, ma legge anche quelle degli altri, ma sottolineerei proprio lo stile, la passione, l'atteggiamento che utilizza quando legge una poesia, che ti fa, se uno chiude gli occhi, si sente trasportare in quell'ambiente, in quel mondo che dalle parole del maestro, insomma, emerge, e quindi ti senti coinvolto in quell'atmosfera che la poesia vuole donare. E questo è un elemento molto molto importante, perché le poesie sono belle, ma bisogna saperle anche leggere. Un testo letto da una persona che ci mette passione, che si compenetra con la stessa poesia, e quindi si sforza di raccontare in maniera plateale, in maniera coinvolgente, quello che la poesia vuole raccontare, insomma. E non è facile riuscire a esprimersi con il tono, con la voce, che misurata nelle varie tonalità ti fa capire, no, la tristezza, la felicità della persona o dell'argomento che la poesia tratta. E quindi allora siamo arrivati a mezzanotte 5, e quindi è l'orario anche di Sabrina. Se qualche altra persona deve telefonare per discutere, ecco, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Ciao, sono Cecilia.
0: Oh, Cecilia, buonasera.
1: Buonasera, ci tenevo a dare gli auguri, i saluti, anche a Pasquale.
0: Sì, Pasquale stasera non c'è.
1: Io ho ascoltato dalla prima parola all'ultima.
0: Ah, sono contento, quindi...
1: Non è che non è in ascolto, ma ci sono dei momenti che purtroppo non posso chiamare, capito?
0: Sì, vabbè, certo.
1: Ascolto sempre. Io ti saluto cordialmente.
0: Grazie.
1: A Pasquale.
0: Grazie, grazie.
1: A Marco e Paolo un saluto. Al maestro di Guarnieri un grande abbraccio. Un abbraccio al grandissimo generale.
0: Il generale, sì. Che Marco, non sta molto bene.
1: Una prestissima guarigione.
0: Certo, glielo auguriamo tutti.
1: Saluto Giovanna, Manolo, Maria Pia di Ancona e Anna. Un grande abbraccio, un bacione, Maria Pia, a Dario un grande abbraccio, a Ginea Giuseppina, a Daniela e Gianna, Adriana di Castellilama, che la ricordo sempre con tanto amore e tanto affetto, e Manolo l'ho detto, e che voglio dire. Vi voglio bene a tutti.
0: Grazie anche noi, anche
1: buon
0: noi.
1: Proseguimento, buon
0: grazie,
1: giorno.
0: Grazie.
1: E grazie che mi hai fatto parlare.
0: Ma figurati, è un piacere, piacere.
1: Grazie ancora, perché sei una persona eccellente.
0: Troppo buona.
1: Ciao e
0: buonanotte. Buonanotte, ciao, grazie, ciao. Grazie. E allora. Siamo arrivati a mezzanotte 5, mezzanotte 7. Dicevo prima, se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, un argomento da proporre, o anche qualche domanda da fare alla nostra amica Sabrina, che tra un po' ci chiamerà e parlerà della Bibbia, Se avete qualche domanda, qualche dubbio, qualche che devo dirvi, volete un chiarimento, volete che si parli di un argomento in particolare della Bibbia, noi abbiamo la nostra esperta che ci illumina sull'argomento. Quindi se volete telefonare 23 75 75 per parlare, proporre argomenti e quant'altro, oppure per proporci qualche domanda da rivolgere poi a Sabrina quando ci chiamerà. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Ciao!
0: Oh, ciao Daniela! Che ci dici?
2: Io la Bibbia ce l'ho davanti a me, il Vangelo. Lo faccio sempre, tutti i giorni.
0: Ah, brava, brava, brava, brava, brava.
2: Perché faccio parte del movimento sto comunicarsi. Poi con CVS sono degli ammalati. Faccio parte di tutti i gruppi, però la Bibbia ce l'ho proprio qui davanti a me. Eccola, sto prendendo.
0: Ti sei? E tu hai qualche domanda da che vorresti fare?
2: No, sono io, sono qui e io non voglio il generale, faccio il bocca al lupo.
0: Ah beh sì, sicuro al generale per forza.
2: Per forza, perché noi vogliamo tanto bene e farsi forza e coraggio.
0: Eh sì, certo.
2: Ringraziati, ringraziati, mi raccomando. Allora, un saluto il maestro.
0: Certo.
2: Anche io non sto bene.
0: Che è successo? Raffreddore pure tu?
2: No, c'è un tumore.
0: Aia.
2: Il vecchietto che combatto da anche sto giugno.
0: Sì, ci avevi detto che, però mi avevi detto che insomma andava bene, insomma.
2: Sì. Mi è rimasta solo una pasticca, perché quegli altri mi hanno tolto perché sto facendo la chemio e mi hanno bene.
0: Ma come no?
2: E se voglio parlare di quello che succede qui a Macerata, che stringi che si picchiano
0: addirittura.
2: Sì, uno buttare il coltello lungo così.
0: Ah, miseria. Col coltello.
2: Sì, lungo non so quanti centimetri tanto. Sì, però tu stai studiando, ecco. Cioè. Però dobbiamo stare attenti a queste persone con gli stranieri.
0: Certo.
2: E questo lì è qua, ha fatto il coltello come questo qui, e qualche pistola, massa, violenta, si sente tutti i colori.
0: Questo pure, ormai ci dobbiamo un pochettino abituare, perché veramente ne stiamo sentendo di
2: c'è
0: tutti i colori.
2: C'è qualcuno che ha mandato indietro, Speriamo bene che non vogliono fare i specchi qua.
0: Certo.
2: E va bene, saluto Cecilia, il maestro Guarnieri.
0: Certo.
2: E voglio dire, il maestro Guarnieri si chiama Romano, che il mio nome sarà Romano.
0: Ah, ho capito.
2: Se tu non mi vuoi parlare, Pasquale, che il mio Romano che lui ce l'ha.
0: Ho capito. Va bene.
2: Sono a Marco, qui c'è già Marco perché sono andato in parrocchia, cioè la parte che qui c'è pure questa, la prossima settimana.
0: Ho capito.
2: Adesso non sono impegnati qua la pesca, la commedia, tutti quanti.
0: Ho capito.
2: Vabbè, mi sei tu qui c'è già Marco. E quindi chiameranno Maria Pia di Milano, Bianconia, e tutti i miei capelli rossi, Maria Pia di Mogliano, gli Angoni, tutti gli altri.
0: Va bene, va bene.
2: Cecilia, un bacione. E tutti gli altri, un bacione. E a Dario.
0: Va bene, d'accordo.
2: Ciao.
0: Ciao, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ciao. Allora, anche Daniela, insomma, ci ha chiamati, diciamo che Daniela verso quest'ora ci chiama quasi sempre, lei è impegnata con la Chiesa, è impegnata, adesso ci ha ricordato, insomma, che lei sta combattendo questa battaglia, no, contro il tumore, però pare che le cose vadano meglio, si è rimasta soltanto con una pasticca per via orale da prendere, che fa le chemio, e quindi speriamo che anche lei si rimetta quanto prima in piena forma. E che questo brutto malaccio si riesca a trovare una cura per poterlo debellare quanto prima. Allora, 0733 23 75 75, siamo quasi alla mezzanotte e un quarto, e per chi vuole chiamare, per chi vuole lasciare qualche domanda da fare a Sabrina o qualche argomento che Sabrina ci possa spiegare della Bibbia, oppure qualche domanda attinente alla Bibbia, attinente, insomma, magari a qualche passo particolare del Vangelo, qualcosa che vi crea un dubbio, vi crea, ma anche una domanda critica, cioè non, qui lo sapete che noi con Pasquale, insomma, giochiamo un pochettino anche a fare i critici, no? Per movimentare un pochettino la serata. E quindi, insomma, se volete telefonare e proporre un argomento per Sabrina, insomma, potete benissimo farlo con tranquillità. Allora, nel frattempo volevo dedicare sempre al maestro Don Raffaè di De André.

0: Ebbene, bene, bene, bene, bene. Abbiamo sentito e dedicato al maestro e a tutti i nostri ascoltatori Don Raffaè cantata da Murolo. Quindi, insomma, no? Una bella, un bel pezzo. Già, perché è, insomma, un bel pezzo fatto da Fabrizio De André. Ma poi cantata da Murolo, insomma, è tutta un'altra cosa. E allora, diciamo che siamo arrivati quasi alla mezzanotte e 20, direi che Sabrina potrebbe, se è in ascolto, ci potrebbe chiamare, così le rivolgo la domanda che la nostra Rina ha lasciato per lei. Quindi se non ci sono altre telefonate o altre come dire, proposte, intanto inviterei Sabrina appena può per telefonarci, di modo che abbiamo poi una quarantina di minuti per poter affrontare, insomma, qualche discorso sulla Bibbia. Ascolteremo magari un passo, qualcosa che Sabrina ci vorrà raccontare. Una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti Sabrina.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Scusa, mi si sente il... perché sto a sentire sulla radio a mio padre, gli ho detto che la mettevo lì, quindi sento la tua voce doppia, adesso vengo qua. Ecco, adesso ti sento.
0: Bene, bene.
1: Buonasera di nuovo.
0: Allora...
1: Prima, scusami, mi ero dimenticata di aggiungere anche varie persone che hanno chiamato adesso, di cui io poi i nomi non me li ricordavo, tipo Cecilia, il generale mi ha detto saluta lei, questa Daniela, perché sono tutte persone comunque che conoscono il generale, quindi
0: sì.
1: Un saluto va a tutti, lui ha detto, poi magari qualcuno...
0: Vabbè, ma qualcuno adesso tutti i nomi non te li puoi ricordare, giustamente,
1: sì, non,
0: ma
1: non,
0: a volte
1: non...
0: sfuggono anche al generale, quindi
1: sì,
0: quando mandi saluti sfuggono anche a lui.
1: Certo. L'importante è che possa stare meglio,
0: certo,
1: tutto
0: quello...
1: il meglio, come a tutte le persone che stanno male, ovviamente.
0: Certo.
1: Sì, ho sentito la domanda.
0: La domanda l'hai sentita direttamente, no?
1: Sì,
0: credi nella
1: sentito.
0: Reincarnazione?
1: E devo dire, la risposta no, ma devo dare una spiegazione.
0: Sentiamo, giusto? È giusto,
1: ecco.
0: Certo.
1: Allora, no, perché? Perché praticamente se noi crediamo che ci reincarniamo, perché la teoria della reincarnazione è quando magari... almeno quella che sapevo io, non sono afferrata nel buddismo, quelle leggi del karma, nel nirvana, tutte queste cose.
0: Ci riferiamo alla religione cattolica, insomma, al cristianesimo.
1: No, dico, so per sentito dire che magari uno, se nella vita questa ha fatto qualcosa magari che non è perfetto, si reincarna, io ho sentito questo, no? In un'altra vita, fino a diventare, diciamo, la perfezione, cioè fino a diventare perfetto in teoria,
0: addirittura,
1: no? Che ne
0: quindi...
1: so, io qui magari rubo, nella prossima vita magari mi comporto meglio, fino a che tu diventi perfetto. Quindi stona con la religione cristiana, perché è Gesù che ha redento noi dai nostri peccati.
0: Beh, non potrebbe essere Gesù che ti rifà rinascere e ti fa
1: ma
0: diventare meglio?
1: Ma lui ti farà rinascere.
0: No, ma ti fa diventare meglio, no?
1: No, perché no? Allora, no, perché allora adesso se noi neghiamo questa cosa, diventa superfluo anche il sacrificio stesso di Gesù, appunto, per i nostri peccati, perché nessuno di noi è perfetto e su sta terra non lo saremo mai. Dice che non c'è nessun giusto. E il più bravo pecca 7 volte al giorno. Queste sono parole dei Vangeli. Quindi ecco, io mi sento di dire che non ci credo, anche quando ero ragazzina mi sembrava, a volte si confonde la reincarnazione con la sensazione di avere vissuto certe determinate situazioni, magari anche a lei sarà successo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Anche a me, perché
0: sì,
1: magari
0: sì.
1: Io c'è una cosa, mi sembra, wow, ma io questo, ma dai, io
0: mi sembra di averlo già fatto,
1: però sì. Dicono che la memoria, cioè che fotografa certe immagini. Io ho sentito, ho guardato anche magari su internet, no? Quando mi facevo... Allora la spiegazione forse è questa, ma io ripeto, in questo non lo so, però io so per certo che non credo, ecco, nella reincarnazione, perché va contro il cristianesimo. Se uno è cattolico, cristiano, protestante, quello che è, comunque crede in Cristo, ecco, va vanificato il suo sacrificio, perché nella reincarnazione tu diventi perfetto grazie a te stesso, nel senso rinasci finché non diventi buono, che poi c'è pure quella cosa di dire i buddisti non mangiano la carne perché magari tu prima eri un animale e poi diventi una persona, cioè quella reincarnazione lì è ancora più cioè sono tante, cioè tante teorie, tante cose, però sai, all'uomo gli piace sognare, io non voglio, ognuno crede quello che vuole, io non voglio costringere nessuno. Comunque la mia risposta è non credo, e se sei cattolico, se credi nel Signore, non dovresti credere nella reincarnazione.
0: Ho capito.
1: Poi c'è sta Gesù che quando ritorna risuscita la persona con un corpo nuovo, con un corpo, Paolo dice noi siamo imperfetti, e poi ci sarà il corpo perfetto e incorruttibile. Vestiremo l'incorruttibilità, che era lo stesso corpo che aveva Gesù quando è risorto, era diventato incorruttibile, praticamente non invecchi, non stai male, non c'è più nulla. Wow!
0: Che bellezza!
1: Beh, se uno vuole.
0: Senti, invece ti faccio io una domanda.
1: Prego.
0: Perché Gesù sceglie così spesso di parlare attraverso le parabole? Silenzi, sì, e domande, invece di dare delle risposte dirette?
1: Perché
0: cosa ci vuol dire? Cosa ci vuol dire così? Attraverso questo modo di comunicare?
1: Sì, perché lui l'ha detto.
0: Cioè, a distanza di 2000 anni, no? Sono passati 2000 anni, sì, noi, sì, ancora leggiamo queste parabole.
1: Beh,
0: cioè,
1: sì, perché la Bibbia è quella,
0: legge. Certo, certo, ma cosa ci vuol dire a distanza di 2000 anni?
1: Lui l'ha detto, perché gli apostoli fanno una domanda. Dice, maestro, perché ci parli in parabole? E lui dice, perché chi deve sentire non senta. Cioè, era in parabole perché era molto rivolto ai, come si chiamano, ai farisei, cioè ai sacerdoti di una volta, quelli del Tempio,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: I farisei. E allora i dottori della legge, tutta quella gente, lui parlava in parabole perché loro non capissero, perché siccome loro erano portatori della parola, più di loro che venivano dalla legge di Mosè, tutti perfetti, e il Signore ha detto, se loro... molto bello quel pezzo quando dice sono venuto a ridare la vista ai ciechi e a toglierla a coloro che pensano di vedere, vuol dire dopo i dottori dicono questi qua ha fatto, ma ti riferisci a noi che siamo ciechi? Ha detto se voi foste ciechi non avreste colpa, cioè loro hanno la colpa di essere il popolo eletto che era prima, ma di non aver riconosciuto nelle scritture il ritorno del Signore, il ritorno lì nella sua reincarnazione, diciamo, la sua, io la chiamo reincarnazione perché Gesù era nei cieli, era il cielo e poi si è incarnato in un uomo, patendo tutte le nostre difficoltà, cioè lui aveva freddo, fame, sonno, la prova del dolore, insomma, si è voluto identificare nell'uomo, sì. E comunque se mi chiedi, ecco, perché non parlava direttamente ma in parabole, perché certe persone non dovevano comprendere, dice chi ha...
0: Ma qualcuno invece sostiene, no, anche nella Chiesa,
1: sì,
0: moderna,
1: sì,
0: sostiene che il parlare in parabole era, sì, più semplice per far capire determinati concetti alle persone che avevano un livello culturale molto basso.
1: Se noi parliamo di certe, perché c'è parabole, magari quella del figlio al prodigo è più... Cioè ci sono parabole in cui fa dei paragoni ed altre invece che magari come quella del figlio al prodigo è molto bella, sì, in quel caso sì, parlava anche per far capire, ecco appunto, per far capire agli umili, siccome i farisei si credevano superiori agli altri, invece Gesù ti ha scelto per portare anche gli evangelisti, alcuni sono pescatori, altro vabbè c'è un dottore, mi pare Luca, un dottore, non me lo ricordo la professione, ma uno c'era che faceva il dottore, però capito, in realtà lui ha scelto gli umili, i poveri, quindi sì, questo linguaggio è anche facilitato per far capire appunto a quelli che credono di essere superiori e non comprendono. Cioè, capito?
0: Certo,
1: ecco, è la stessa cosa che stai dicendo tu, però io l'ho presa
0: dall'altro versante.
1: Sì, sì.
0: Secondo i Vangeli, no?
1: Sì.
0: Qual è la cosa che Gesù chiede all'uomo e che noi cristiani forse facciamo più fatica a mettere davvero in pratica?
1: Il perdono, che bisogna perdonare gli altri, che è difficile, perché per chiunque, che se uno dice porgi l'altra guancia, ammettere i propri errori, quindi ammettere di essere anche noi peccatori, questo è molto, cioè l'uomo è un po' orgoglioso, l'uomo è difficile insomma che si abbassi anche a chiedere perdono o a perdonare l'altro, perché dice no, quello mi ha fatto questo torto e io non perdono. Io penso che sia questo di tutto il discorso, ama il tuo nemico, prega per chi ti perseguita, penso che sia la cosa più difficile, no?
0: Certo, certo, certo.
1: Perlomeno per me, se poi il Signore ti dice non uccidere,
0: però vedi, tu mi dici, il Vangelo, no? Il perdono è difficile, sì, metterlo in pratica, sì, quindi l'amore e il perdono. Ma la Bibbia, uh-huh, contiene violenza, guerre, vendette e punizioni.
1: Allora,
0: come può questo testo che parla di Dio contenere episodi così lontani dalla nostra sensibilità morale, no? Perché noi moralmente oggi...
1: Sì, questo riguarda soprattutto...
0: Non siamo per la guerra, non siamo per, no, la violenza, siamo, no, ecco, come dici tu, siamo per il perdono. Come mai questa discrasia tra il Vangelo e la Bibbia?
1: Allora, innanzitutto comunque la Bibbia è l'intero, diciamo un'enciclopedia di 66 libri o 73 con la cattolica. Comunque è un insieme di libri e non tutti contengono queste cose di guerra. Diciamo che quello riguarda il popolo di Israele. Quello soprattutto riguarda il popolo di Israele, cronaca, re, e c'è tutta la dalle Genesi, insomma, questo popolo che dissi le volte scorse era un popolo dal collo duro, definito dallo stesso Dio, diceva voi, cioè il popolo di Israele, appena lui si girava gliene faceva di ogni cosa. Quindi la guerra era la violenza che c'era nell'uomo già da Adamo ed Eva, cioè, ok, da Caino e Abele, Adamo ed Eva, no? Caino e Abele, già quello, perché, che cosa ha detto? Era geloso, lo chiama una pietra e lo ammazza. E che cosa fa dopo Caino? Dice adesso mi uccideranno, e Dio dice, gli ha messo un sigillo, dirà chi uccide Caino subirà 7 volte 7 la punizione, cioè nel senso che non ci doveva essere una vendetta. Eppure se guardi la Genesi dopo di Caino, quando lui va avanti la storia, già c'è un altro che ha detto, ha litigato, ha pistato uno su un piede, gli ha fatto una lividura, si dice, e l'ha ucciso un altro perché gli ha guardato, cioè, ok, gli ha guardato storto, ha ucciso due persone, cioè là non c'era non lo so, ma erano come, la teoria della rivoluzione dice che veniamo dalle scimmie. Ora a me è più facile capire che c'era talmente ignoranza quella volta lì, dopo che Caino, dopo che l'uomo ha disubbidito, che c'era violenza, che se tu mi dai uno schiaffo io ti do una pietrata in testa. Questo era quello che faceva
0: occhio per occhio, dente per dente,
1: e faceva questo, però non era Dio che voleva questa cosa. Poi se si parla delle guerre, ok, Dio ha aiutato il popolo di Israele a liberarsi dalla schiavitù d'Egitto. La schiavitù d'Egitto quando è iniziata? Se noi andiamo a vedere indietro, c'era Giuseppe quando c'è stata la carestia di quei 7 anni di abbondanza, non so se ricordi.
0: Sì, certo.
1: Ecco, e questo Giuseppe divenne famoso in Egitto e portò la sua famiglia, tutti gli altri 11 fratelli con le loro famiglie. Quindi il popolo questo qua si era talmente ingrandito, da uno erano diventati tanti, che gli egiziani hanno cominciato a dire qui sono troppi, e allora ha detto qui bisogna che facciamo qualcosa. Quindi il faraone, che era amico di Giuseppe, poi ovviamente non c'è stato più, cioè è morto lui, insomma i discendenti dopo, hanno cominciato a rendere schiavi il popolo di Israele. Che ha fatto? Li faceva costruire piramidi, li faceva lavorare, ma non solo, li faceva lavorare di sabato il doppio, sapendo che loro erano molto religiosi e che Dio gli aveva detto non farai alcun lavoro di sabato perché è giorno di riposo. Questi egiziani li facevano lavorare in modo che loro non osservassero la legge, quindi Dio ha ritenuto giusto liberarli da questo popolo. Quando è nato Mosè gli ha detto che lui sarebbe stato quello che li portava fuori, quindi lì c'è stata violenza. Che cosa? C'è state le piaghe, che sono state toste le piaghe, tra cui l'ultima, che era quella di far morire tutti i primogeniti degli egiziani. Ma questo perché? Perché Mosè andava lì e gli diceva guarda, se ci fai uscire Dio non ti fa niente, se no ti manderà le piaghe. Questo è, ma no, chi è questo Dio, no? Perché l'egiziano si credeva superiore al Dio, quindi gli è capitate tutte queste robe, ma non l'ha mai capita. Alla fine, quando ha perso i primogeniti, quindi i figli di ognuno, che cosa fa? Dice ok, allora adesso andate, per carità allontanatevi da sto posto, perché, come dire, portate scarogna, nel senso,
0: portate,
1: no?
0: Iella,
1: quindi, quindi questi vanno, ma però vedi, gli avrebbe bastato lì? No, invece questo faraone che cosa fa? Prende tutto l'esercito suo, cavalli e carrozze, e gli corre dietro, non gli basta. Quindi ecco, apre questa storia del passaggio nel Mar Rosso e che si richiude sopra a questo faraone con tutti i suoi soldati. Quindi ovvio che anche quella non è una cosa bella, certo. Ma non è una violenza cercata da Dio, è sempre l'uomo, perché Dio in sé non fa violenza, ma l'uomo che non dà retta, cioè l'aveva avvisato, aveva avvisato.
0: Ho capito. Senti, invece ti voglio fare un'altra domanda. La Bibbia spesso si contraddice in alcuni punti, no? Quando troviamo racconti diversi dello stesso episodio.
1: Sì, quali ad esempio?
0: Ma ad esempio, che so, la morte di Giuda, no? C'è Matteo che dice che Giuda si impicca,
1: sì.
0: Invece poi c'è qualcun altro agli Atti no, che dice che Giuda cade e il suo corpo si apre. E, secondo te sono due modi diversi di raccontare lo stesso evento oppure... Per tradizione, insomma, abbiamo modi di raccontare diversamente la morte di Gesù.
1: Allora,
0: la morte di Giuda, scusami,
1: di Giuda.
0: Gesù.
1: Allora, sì, ho letto che su uno c'era impiccato. Allora, sicuramente il succo della questione è che si è ucciso. Sicuramente si è ucciso. Però, se poi io su questo, come dire, l'altra volta c'è stata una... discussione, no? Della veridicità della parola,
0: sì,
1: delle scritture bibliche, bibliche, ok? Io in questa settimana ho guardato, però io ho letto anche questa, questo passaggio a parole, mi dicevi, no? Che c'era questa tradizione,
0: sì,
1: non solo scritta,
0: sì,
1: la parola.
0: A parole.
1: Ok, quindi se anche io a me mi dicesse, ok, Giuda è impiccato sull'albero, oppure comunque Giuda, si è, a parte che penso che sia una conseguenza, perché io mi sembra di aver letto che si è impiccato, ma poi lì c'è
0: vabbè, noi sappiamo sempre che Giuda si è impiccato, insomma,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: diciamo, la...
1: Sì,
0: la...
1: sì, sì. Però questo coso delle carni, quello può essere pure che là ci sono i corvi, si sa che quando uno è così può darsi pure che quello non l'ha voluto dire, che se lo mangiavano i corvi, però ho visto nei film, comunque lasciamo stare questo. Però è ovvio che tradizionalmente se uno non l'ha visto con gli occhi suoi, l'altro che scrive e ha sentito, questo non vuol dire, ma a me mi mette il dubbio della veridicità? No, io posso dire che Gesù, sì, che Giuda si è comunque ucciso, ma in che maniera a me poco importa.
0: Però, sì, vabbè, okay. Però ad esempio c'è un altro episodio, no? Quello davanti al sepolcro, quando davanti al sepolcro i quattro Vangeli non presentano esattamente lo stesso elenco di donne.
1: Dice c'era Maria di Magdala o Maria l'altra, cioè l'altra Maria, ce ne sono tante.
0: Sì,
1: però è anche vero che comunque chi l'ha visto per prima è una donna, ok? Perché là
0: ho capito, ma perché è come se io dico oggi eravamo al male, eravamo in cinque, viene un altro e dice no, eravamo in tre, ma chi c'ha ragione dei due?
1: No, vabbè, ma lì i numeri non... È come i re magi, perché la gente dice che ce ne sono tre quando la Bibbia il numero non lo dice? Cioè neanche loro stanno dicendo un numero, ti dicono c'era Maria, magari ce n'erano 78, cioè allora se andiamo a vedere forse nessuno di due è preciso, ma il messaggio che dà resta. Io una volta feci una domanda anch'io.
0: Sì,
1: dicevo,
0: però tu capisci che se io un racconto mi viene detto da uno... E io sono al digiuno di questa storia. Tu mi racconti che Gesù è morto e davanti al sepolcro c'era Maria di Magdala, c'era che ne so io, tre soldati e altre due donne. E poi questo stesso racconto mi viene detto da un'altra persona e mi dice: no, davanti al sepolcro c'era soltanto Maria di Magdala. Allora io dico: ma tra i due la storia è sempre quella, ma tra i due chi è che c'ha ragione? Ma c'erano veramente queste persone? Non ti viene il dubbio? Cioè, quando una storia viene raccontata in maniera non perfettamente uguale...
1: Dei piccoli particolari.
0: Questo mi riallacciavo a quella polemica che dicevi tu prima.
1: Cioè, il
0: fatto della tradizione orale non può aver modificato, e questo è l'esempio...
1: Sì, però non...
0: È l'esempio però, di quanto uno magari ci possa ricamare su una cosa...
1: Sì, però a me questo non cambia. Cioè, a lei, vabbè, a volte do del tuo.
0: No, a me mi devi dare del tu, non mi devi dare del lei.
1: Ma ti cambia il fatto che ci fosse state tre Marie e due Giuseppe? Cioè,
0: No. Non è che mi cambia, ma mi fa pensare che ci possono essere altre manipolazioni nella storia.
1: Ma questa non è una manipolazione, è semplicemente che uno quando è andato lì quella mattina ha visto quelli, l'altro per sentito dire, io ho sentito che Maria mi ha detto che c'era, quell'altro c'era, beh allora c'erano loro, però il succo per me non cambia di sapere che quella mattina sono andati lì, cosa hanno visto tutti.
0: Però anche Matteo e Luca ricostruiscono una genealogia di Gesù diversa. Ma lì che cosa mi dici? Cioè, io se sono figlio di Giovanni, sono figlio di Giovanni, non è che tu mi puoi dire che io sono figlio di Giovanni e un altro mi dice sono figlio di Antonio.
1: No, no, no, la genealogia è sempre quella, perché lui fa tutta quella, va indietro da Adamo fino a Gesù, però dice che è figlio, che Giuseppe, che sposa Maria, lui è figlio, cioè lì non c'è dubbi, cioè lì non c'è una...
0: Beh, Matteo e Luca presentano due diverse genealogie.
1: Ma tutti, l'inizio dei Vangeli, uno inizia con Giovanni, inizia con in principio era il verbo, lui non l'ha fatta per niente là. Poi c'è l'altro che inizia con il battesimo di Giovanni Battista.
0: Di Giovanni Battista, sì.
1: Esatto. L'altro invece inizia con, perché poi lo dice, ha detto nessuno ha parlato della genealogia, quindi lo dico io. Lui l'ha detto con tutto quello che derivava da Adamo ed Eva fino ai giorni di Gesù, di Giuseppe e Maria. E da lì nacque il Salvatore Gesù. Poi un altro inizia invece con la nascita di Giovanni Battista, quando c'era Zaccaria e sua moglie Elisabetta, che aspettava un figlio, e poi c'è...
0: Ma anche nella nascita di Gesù, no? Luca collega la nascita di Gesù al censimento ordinato sotto Quirinio.
1: Sì.
0: Matteo invece racconta che la nascita di Gesù è sotto il regno di Erode. Chi cazzo c'ha ragione?
1: No, ma però quello lì era su Romano. Cioè, uno era, diciamo, comandava là, Erode c'è sempre stato, perché quando dicono i re magi che parlano c'è Erode, non c'è quest'altro, ma questo qui probabilmente era a Roma, perché là c'era pure, lì comandavano tutti sopra quella nazione.
0: Sì, ho capito, però vedi che ci sono...
1: Sì, però uno gli è rimasto più impresso, per esempio, se uno mi dice a me, io sono vissuta a Chiaravalle quando c'era il sindaco... Brunello.
0: Sì, vabbè, un nome.
1: E poi Brunello. E poi magari l'altro va a scrivere e dice, ok, Sabrina è vissuta quando c'era l'assessore Guglielmo. E comunque era nello stesso periodo che c'ero io. Però ad uno gli è rimasto impresso più il nome del sindaco, all'altro gli è rimasto più impresso il nome di un assessore che era lì. In questo caso di Quirinio, io che non l'ho mai sentito, ecco, io li leggo quello e non l'ho mai sentito il nome, ma Erode sì. Quindi ecco, allora posso dire, ne aggiungo un'altra, quando c'è Gesù che viene catturato e Pietro gli viene detto prima che il gallo canti quello io lo sapevo da quando ero piccola.
0: Sì, tutti, quella è la cosa che...
1: Prima che il gallo canti tre volte mi rinnegherai. Scusa, prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte. Sembrano sciogli lingua.
0: Sì.
1: Invece un altro dice, prima che il gallo canti mi rinnegherai
0: tre volte.
1: Okay.
0: Però diciamo che il senso è quello, capisci?
1: Io ho sfidato il senso gallo è quello. Che canta, se una volta, due o tre, questo magari il gallo canta.
0: Sì, vabbè, però il problema qual è? Che magari... Quella è una finezza, insomma, no? Ma il concetto è quello. Ma dire che due persone sono. No, non è la stessa cosa, perché una cosa è dire il gallo che canta due volte, tre volte, una cosa è dire ci sono cinque persone e invece tu metti altre persone, cioè stai mettendo due persone completamente, due gruppi di persone diverse. Capisci?
1: Sì, perché non ha fatto, cioè ha guardato le donne, ma lì c'era anche quando dice, perché Gesù ha detto a Maria, vai a dire ai miei fratelli che io sono risorto. Ovvio, la battuta dice, perché Gesù è apparso prima alle donne? C'è una battuta simpatica che dice, perché le donne...

0: diceria si dice che l'hanno rubato il corpo, proprio per non fa che la gente creda, l'avrei letto quel pezzo in cui dice così l'abbiamo ucciso per farlo sta zitto, per far sta zitti tutti.
1: E questo invece risorge.
0: Capito, quindi anche quella diceria, questo fa capire che i Vangeli, magari, già vedi quella volta, ti impongono di dire una roba proprio per preservare anche, come si può dire, queste cose che sono capitate realmente. Non doveva trapelare che il Signore era risorto.
1: Certo.
0: Eppure Gesù dice bene, se anche volete, non so se era Gesù, sì, quando dice anche le pietre parleranno, se uno non parliamo noi, parleranno le pietre, i sassi, vuol dire che questa cosa era impossibile tenerla chiusa, la risurrezione del Signore era impossibile. Quindi adesso a me, se c'era tre donne o cinque donne, per quello che mi riguarda, non mi cambia nulla. Fatto sta che però non si può mettere in dubbio, io ho preparato, sì, dalla domanda dell'altra volta, anche me la ricordo, dicevo come si fa a dire che la Bibbia è veritiera? Io ho guardato, ho letto, ho fatto, insomma, ho guardato.
1: Ad esempio, faccio un altro esempio. I Vangeli non riportano tutti le stesse ultime parole di Gesù.
0: No.
1: Perché Marco e Matteo riportano, no, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
0: Le ultime parole sulla croce.
1: Ah, ecco. Invece gli evangelisti mi sembra che scelgono altre parole su perché secondo te non, le parole, se sono state dette, quelle sono e quelle devono restare?
0: Sì, però ad alcuni è rimasto più impresso, anche quella dei ladroni non la dice tutto. Magari alcuni hanno preferito raccontare quella cosa lì. Gli è stato detto che ha detto quelle parole.
1: Ma
0: lì.
1: Tu sei sicura che poi alla fine, sai, io sono sempre scettico da questo punto di vista. Tu sei sicura che poi sono state dette 15 parole, di quelle 15 parole, 7 parole e mezzo le ha dette uno e 7 parole e mezzo le ha messe l'altro?
0: Io dico di sì.
1: Ma io invece dico che secondo me qualcuno ci ricama. Poi c'è quello che magari ricorda. Io voglio pensare che ci sia la buona fede in questo, nel senso
0: che
1: uno racconta più o meno quello che ricorda, perché uno non è che può memorizzare perfettamente tutte le parole. Però è vero anche che, insomma, no, alcune cose sembrano un po' romanzate, un po', no, aggiustate.
0: Capisco la perplessità, è umana, siamo umani, siamo curiosi, vogliamo vedere, siamo tutti un po' Tommaso, che se non mettiamo le dita sul buco dei chiodi là, dei fori delle mani, non credeva. Però a prescindere, certe cose bisogna crederle per fede, se si possono dimostrare benissimo, anche meglio. Però a me mi viene da dire, come detto, cioè a ognuno, se uno gli è rimasto impresso quella determinata cosa, io non ci trovo nulla di male, ci troverei qualcosa di sbagliato se mi avesse detto no, era Pietro che l'ha visto per primo, allora sì che c'è una divergenza, allora sì che c'è qualcosa che non va. Siccome le donne sono state loro a vederlo per prima, chiunque, se è Maria di Magdala, Maria Maddalena, non lo so, che poi forse è la stessa persona, non lo so, perché ho sentito Maria di Magdala e Maddalena, dovrebbe, a volte dicono che è uguale, io sento anche questi pastori, ho sentito tanti di quei video che più che legge io ascolto, perché ascolto questi qua che ne sanno più di me. Ecco, però mi piace pensare.
1: Sì, ma anche chi racconta, no, dà la versione della propria interpretazione.
0: No,
1: tu poi chi ascolti, vabbè, lo leggi, però secondo me, vedi, già io ti dico che secondo me ci può essere uno spirito critico nel valutare i due modi di parlare dei vari Vangeli, e quello che ti può dare la sua interpretazione, perché ti racconta la sua versione e dice no, quel giorno quello stava lì, magari era distratto e ne ha visti soltanto 3-4, oppure perché quegli altri due gli sono sfuggiti.
0: No,
1: cioè questa è una tua, come dire, ulteriore giustificazione per aggiustare quello che viene raccontato dalla Bibbia. Ecco perché dico, non c'è la certezza assoluta che tutto quello che è scritto lì sia come nei Vangeli, sia veramente così.
0: Allora, forse magari mi sono
1: è nella natura dell'uomo modificare, non ricordare.
0: Sì, la Bibbia no. Allora, ripeto, la Bibbia, praticamente, mi ero preparata a questa cosa. La Bibbia è stata scritta da 40 individui, 40 autori.
1: Metti un po' d'accordo tutti e 40.
0: Aspetta, in 1500 anni. Quindi, quando io guardavo se la
1: Quindi questi 1500 anni per scrivere la Bibbia, le cose
0: no,
1: sono...
0: No, di tutti questi libri, no? Di questi libri che sono formati a distanza, ma tutti hanno un centro, Gesù. Tutti hanno un filo logico.
1: Sì, però il discorso è qual è? Ma io mi posso mettere a tavolino?

0: e pensare a un qualcosa del genere. Creare, è come il romanzo, è come Dan Brown che si mette lì a tavola e, e si fa, e scrive un romanzo.
1: Codice,
0: no?
1: Da Vinci,
0: il Codice da Vinci, no? Okay, anche per lui tutto porta.
1: Aspetta, ma
0: perché tutto è costruito insieme a una storia.
1: Mi scuso, come ha fatto questi, come hanno fatto questi 1500 autori a distanza tra loro, non che sono vissuti vicini, quello che ha iniziato a scrivere non c'era più.
0: Perché quando... il concetto è quello, bisogna portare avanti questo concetto e arricchirlo, abbellirlo, renderlo sempre più pulito. È come la reincarnazione, che tu rinasci più buono. Quindi io che riscrivo miglioro quello che ho scritto prima, creando questo mito, questa cosa che poi...
1: Okay. Allora dico un'altra cosa, ai tempi là della Torah, di quando è stato fatto l'Antico Testamento, che cosa succedeva? Che anche se c'era una come si dice, queste cose, tradizioni orali, dice che c'era la gente che scrutava affinché non ci fossero discrepanze tra un racconto e un altro, vuol dire che non si è potuto cambiare tra una cosa e l'altra, perché erano supervisionate, qua c'era scritto, supervisionate, ma noi parliamo di una serie di libri e poi delle profezie, cioè Isaia ad esempio, che ha vissuto prima, lui riporta quando ha detto a Gesù, quando lì c'è scritto Dio mio perché mi hai abbandonato, citato sui salmi che sono venuti dal re Davide, quando ancora non era nemmeno nei paraggi Gesù, come faceva a saperlo? Cioè ci sono...
0: Però se è stata scritta, come dici tu, la Bibbia, sì, dagli uomini,
1: ispirata da Dio.
0: In che senso allora possiamo dire è la parola di Dio?
1: Appunto,
0: ma se l'hanno scritta gli uomini? È come Maometto che ha scritto la parola di Allah.
1: Ma ti rispondo. Sì, adesso lo faccio la diversità di quelle due, perché mi so. Allora, prima ti rispondo dell'altro. Praticamente è ispirata da Dio, ma non vuol dire che l'ha dettata, no? È come se io adesso mi metto qua, ho un'ispirazione, no? E il Signore mi dice di queste parole, ok, ma io le scrivo come dice Sabrina. Se ispira a te.
0: È per questo ti dico.
1: Sì, gli evangelisti
0: raccontano alcuni episodi in maniera diversa, no?
1: Sì, perché
0: dobbiamo pensare che uno della Bibbia abbia sbagliato, oppure che la verità di un racconto biblico non dipende necessariamente dalla precisione di ogni dettaglio.
1: Allora, cioè... non hanno sbagliato, è che i dettagli sono differenti.
0: Ma perché?
1: Perché, come avevo detto prima, però l'ho detto in maniera non esatta. Allora, se quello che era direttamente lì, ed alcuni di loro c'erano, no? Matteo, chi è che c'era? Marco no, Matteo sì, perché era uno degli apostoli, e Giovanni. Allora, questi qui hanno visto, ovvio che loro dicono c'era Maria. L'altro, per sentito dire, se sbaglia dicendo erano in cinque anziché in tre, l'ha sentito, per sentito dire non era presente, ha sentito, come si può dire, i racconti degli altri apostoli. Quindi tra i racconti, se io vengo lì alla radio, vengo a trovarvi, magari all'entrata c'era una persona che io non, magari non ci ho caso, viene a trovarlo un altro signore e dice, beh, quel giorno che sono stato io lì c'era un signore, io non ci ho fatto caso a quel signore, ma lui c'era. Cioè io voglio dire che non si può negare che è una verità, è che in quel momento, a parte che io immagino l'emozione di queste donne, a vedere andare lì il dolore, che il maestro era morto il maestro, quando loro è andato lì avevano stolio per ungerlo, e che vede la cosa vuota, cioè dobbiamo anche interpretare cioè, come se fossimo lì in quel momento, non è che è facile. Allora magari avranno raccontato sì, eravamo io e Isabella, e invece magari una che l'ha raccontato che era più calma.
0: No, ma a questo punto gli errori che esistono nella Bibbia, gli errori storici o scientifici della Bibbia,
1: ma non
0: un credente
1: errori.
0: Oggi cosa deve fare? Deve semplicemente accertarli e dire vabbè, è un errore, c'è stato un errore.
1: Allora, il credente deve dire questa cosa a me mi fa cambiare idea sul credere? Cioè per me è importante che lì c'erano 3, 5, 4 persone o è importante che lì in quel momento...
0: Ma io okay. Quando trovo delle discrepanze, no? Posso pensare che poi questa cosa è un po' romanzata e che magari è esagerata, che per me è proprio così?
1: Uno è libero di... come dire,
0: cioè mi viene il dubbio, capisci?
1: Criticare.
0: Perché noi
1: è umano criticare, però quando non parliamo di un libro come un libro di storia, parliamo di un libro.
0: Ad esempio, mo ti faccio una domanda, anche questa che è molto attinente a te che sei una donna, no? Oggi le pagine della Bibbia che parlano della sottomissione della donna, no?
1: Sì.
0: E noi diciamo oggi condanniamo gli arabi, no?
1: Sì.
0: Perché il Corano, insomma, no, la donna può essere ripudiata, deve essere lapidata nel caso di adulterio, insomma la donna deve stare lì, non può uscire da sola di casa, non può incontrare altri uomini, non può parlare con altri uomini, insomma questo noi lo condanniamo ferocemente, no? E giustamente, aggiungo, ma neanche la Bibbia è tanto morbida con le donne, eh?
1: Con l'Antico Testamento la legge di Mosè era severa.
0: Perché?
1: Diceva
0: perché?
1: Che le donne le trovi in adulterio di rapidare le donne, lo diceva.
0: Okay? Oh, allora anche i musulmani lo fanno, quindi anche i musulmani dicono la stessa cosa. Solo che noi ci siamo evoluti col tempo e loro sono rimasti ancora alla lapidazione.
1: Ma anche se rubi ti taglio la mano, cioè non era sulla donna, perché si guarda questo contro la donna. Guardiamo anche che se ti venivi, che rubavi ti tagliava la mano. Lì c'è scritto che era occhio per occhio, dente per dente, quello che facevi era una legge severa, ma non solo per la donna, anche per l'uomo.
0: Ma questa legge severa secondo te era perché l'uomo era così grezzo che aveva bisogno di questa violenza per farglielo capire?
1: Aveva bisogno di essere
0: educato,
1: bene,
0: educato.
1: Sì.
0: E quindi l'educazione avviene attraverso la violenza, attraverso la paura.
1: Attraverso la severità.
0: La severità. E vabbè, ma Gesù
1: ma non
0: è buono e misericordioso.
1: Ma quello non era Dio, era Mosè che aveva dato al popolo lì i suoi
0: comandi. Ma come può permettere Dio a Mosè di fare certe cose se lui non le condivide? Se Dio è buono e misericordioso, come può accettare che tu uomo tagli la mano a un ladro o lapidi una donna solo perché è stata un'adultera?
1: Ma questo io non penso che Dio era d'accordo. Ma
0: ho capito, ma non fa niente per impedirlo?
1: No, quando è arrivato Gesù poi ha cambiato le cose. Quando Gesù è venuto sulla terra ha cambiato le cose, perché sì, io credo in questo, perché noi non possiamo sapere com'era quella volta. Forse vivendo in quei tempi che magari uno andava, non lo so, la violenza aleggiava dappertutto, non era come adesso, magari vedi non c'era neanche, ora lavori, c'hai i soldi, là magari non c'era il baratto, non lo so, c'era la moneta, sì, ma non penso che c'era uno stile di vita diverso da qui. La donna veramente per guadagnare i soldi cosa faceva? Là le vedove purine morivano di fame, c'è quella parabola della vedova che dà un soldo mentre il ricco dà tutti quei soldi e lei dà solamente quello che aveva, cioè come posso dire, non... Era l'uomo che aveva riservato queste cose, come avevamo detto prima, che già Caino uccide il fratello, figuriamoci come trattava la donna, ma non Dio che è così. Infatti quando non ne poteva più e quando Dio aveva già promesso il Salvatore, Gesù che cosa fa? Non mi dica che Gesù è severo con le donne, Gesù ha più donne che uomini a parte dei suoi apostoli. E Gesù all'adultera diceva.
0: Vabbè, qualcuno sostiene anche che poi Gesù abbia avuto figli.
1: Ecco, questo certo, perché poi si deve umanizzare al punto di dire anche Gesù.
0: Anche questa non potrebbe essere un'ulteriore fantasia dello sviluppo che questo racconto ha avuto nei millenni?
1: No, perché Gesù amava tutti in quella
0: maniera. Proprio perché tu, no? Tu che interpreti la Bibbia, dici no, Gesù e va bene, voleva questo, voleva quell'altro, e quindi magari ti spingi a pensare che quell'atteggiamento avuto verso Maria Maddalena fosse un atteggiamento talmente, come dire, prono, talmente sottomissivo da dare l'impressione di amarsi, allora dall'impressione poi col tempo diventa certezza, e poi se è una certezza ovviamente avranno avuto una storia, e se hanno avuto una storia avranno avuto dei figli, cioè capisci?
1: Sì,
0: io penso che con il tempo, con aggiustare le cose, no?
1: Ma sì, ma capiamo che significa oggigiorno, se hanno avuto dei figli ci sono i discendenti di Gesù, cosa che invece Gesù era là a quei tempi, morto a un'età giovane, 33 anni, con nessuno di discendente, se no non sarebbe, non varrebbe tutto quello che ha fatto. O credi o non credi, ci possiamo fare di tutto, cioè, puoi dire che adesso c'è i nipoti, trinipoti, come si dice, pronipoti, quello che è,
0: sì.
1: ma non regge, perché va contro a tutti quelli che sono quello che ha insegnato la Bibbia, quello che ha insegnato i Vangeli stessi. Poteva che gli costava allora di che aveva avuto, ma non penso, cioè non c'è scritto. Tant'è però, che però, poi quando il Signore ritorna, però, quando il Signore ritorna, lui dice che nella vita, nel paradiso, non ci si sposerà più, ognuno ritrova il proprio caro, la propria cara, marito, moglie, figli, padre, genitori e madri, però non ci si sposa, si rimane, cioè non è più il caso.
0: Ma secondo te, no, io torno sul diciamo sui racconti della Bibbia che sono crudeli, no? Crudeli. Perché Dio mette alla prova Abramo chiedendogli di sacrificare Isacco? Che tipo di Dio presenta un racconto del genere, no?
1: Cioè, voleva sapere la sua fede, ma non l'avrebbe mai permesso di uccidere il figlio. Ma intanto
0: ma se lì non ha permesso di uccidere il figlio, perché non ha vietato a Mosè di tagliare la mano o di lapidare le donne?
1: Perché allora, a parte che Isacco è la, diciamo che è quello che avrebbe dovuto, cioè ha fatto capire Abramo che poi Dio stesso avrebbe sacrificato suo figlio, era una prefigurazione di Gesù. Questa cosa, ripeto, del tagliare.
0: Ma secondo te, no, il racconto di Giacobbe, no? È una storia realmente accaduta? Di Giobbe, è una storia realmente accaduta oppure è un grande racconto per mettere in mostra, diciamo, un discorso su come è fatto il male, insomma, su come
1: io penso che sia reale. Come
0: tu pensi che sia tutto quanto vero quello che Giobbe racconta?
1: È anche vero che questa storia significa...
0: cioè non potrebbe essere una parabola, no, su tipo quella che dicevamo l'altra volta, sulla quale tu non sei d'accordo, se non ricordo male, quella della nascita di Adamo ed Eva, storia di Adamo ed Eva, il serpente, la mela, eccetera, eccetera. Potrebbe essere. Oramai la Chiesa, no, dà quella come un racconto.
1: Ma la Chiesa Cattolica.
0: Sì, la Chiesa Cattolica racconta quella storia. E ho capito, però sembra un po' ridicolo perché poi, no, come diceva Pasquale la settimana scorsa, la genetica, la scienza ha dimostrato che certe cose non possono avvenire, non è possibile che avvengano.
1: Capisci? Non è possibile all'uomo, ma non a Dio.
0: Ho capito, al Dio.
1: Come si può spiegare?
0: Perché poi allora è nata la genetica?
1: Ma quella è umana.
0: Ma l'umano, l'uomo l'ha creato Dio, perché la genetica non è che l'ha fatta l'uomo. L'uomo è nato in questa maniera, creato da Dio. Creato da Dio. Quindi la genetica, se io oggi ho dei geni che tramando con il procreare con mia moglie, ho tramandato i suoi geni ai miei figli, come posso io concepire l'idea che Adamo ed Eva hanno avuto dei figli e quindi hanno mischiato i loro geni e poi i loro figli hanno fatto incesto per poter generare altri figli?
1: Sì, ma non era un incesto. L'incesto
0: Vabbè, noi lo chiamiamo oggi lo chiamiamo così.
1: Ma quella volta no, perché ha detto andate e
0: proliferate.
1: Andate proliferate, e moltiplicate come ha fatto gli animali. Ha
0: sì,
1: fatto
0: ho capito.
1: 5,
0: ma se tu vedi, non si può. La genetica dice che tra fratelli non si può procreare.
1: Ma adesso con il male sulla terra, ma quella volta parliamo di esseri creati a immagine di Dio e puri. All'inizio Adamo ed Eva erano quasi perfetti, perché poi ha sbagliato, se non sbagliava erano perfetti.
0: Però Gesù vuol dire che, insomma, ha sbagliato in qualcosa. Lui che vede tutto, che capisce tutto, Dio, come mai si è fatto fregare?
1: Perché ha lasciato la libertà, e la libertà ha il suo prezzo. E quello libero può scegliere di fare il male. Il male che cos'è? L'assenza del bene. Cioè uno dice chi ha creato il male, no, perché automaticamente quando non fai il bene fai il male, tu non è che sei imparziale, dice io non fa né male né bene, impossibile, perché dal momento che tu disubbidisci fai, voi non credete a sta cosa, ma vabbè lasciamo la mela, quello che è, ma gli ha detto voi siete liberi in un paradiso e non andate a toccare quella cosa lì, come se fossi in una casa, c'è un bambino e dice guarda vai dappertutto ma non tocca là, c'è la corrente, ci rimani attaccato. Cosa fa? Va dappertutto, poi un giorno vede un amichetto e gli dice dai vieni con me a toccare la corrente, ma no, ma ha detto di no, e invece ci va. Ora Gesù, Dio che era padre, dice guarda io vi voglio bene, fate tutto ma non andate lì che è pericoloso, e sarà passato tanto tempo. E però che è successo?
0: Sì, però io ti metto in dubbio, cioè, no, dico anche questo, no, mi veniva in mente, no, a proposito dei dubbi su, no, come dicevamo, Adamo ed Eva, tutta sta roba. No?
1: Ma i dubbi stanno in chi non legge la Bibbia o non la crede. Io L'altra volta mi avevi detto sì, ma tu sei troppo dentro una cosa. Io ci credo, è come credi una persona.
0: Però voglio dire, no, proprio per dire quello che stavamo raccontando prima a proposito della veggenza di Gesù, no? Che abbiamo detto, scusa, perché Gesù non ha capito che Adamo ed Eva potevano sbagliare?
1: Ah, sì, no, ma la sapeva, no? Già.
0: Oh, allora, lo sapeva già. Allora, visto che lo sapeva già, come mai, perché Gesù sceglie proprio Giuda tra i suoi discepoli, sapendo che secondo i Vangeli lui l'avrebbe tradito?
1: Sì.
0: E allora che ha fatto?
1: Era uno dei dodici nella...
0: Ma se sai che ti devo tradire...
1: Ma era giusto che veniva tradito, perché Gesù è venuto giù sulla terra solo per morire per
0: però
1: noi.
0: Però Gesù non sapeva che sarebbe finito sulla croce e che sarebbe morto.
1: Sì.
0: No. perché quando è andato sulla croce, no? Quando dice mio Dio,
1: era l'uomo.
0: Ha scoperto lì che cosa lo attendeva.
1: Lui doveva venire per dare la vita per noi. E in quale maniera? Sulla croce, Dio gli parlava, lui aveva un colloquio con Dio, col Padre, ma gli ha detto allontana questo calice, perché anche se io fossi un Dio, no? Quando divento carnale, il dolore lo senti. C'è una spiegazione di un pastore che mi ha fatto commuove, perché dice lì sul Getsemani, quando le parole dicono sudava sangue, era perché lui, proprio perché sapeva tutto, viveva già lì tutta la sua flagellazione e sapeva quello che gli sarebbe capitato, quindi aveva un dolore triplicato più di una persona. Se uno a me mi dice mo te mazzo, io non so che vuol dire, cioè nel senso sì, c'ho paura, ma fisicamente non lo sento finché non mi uccidi. Questo qui ha dato una spiegazione che a me mi ha fatto rabbrividire, perché ha detto Gesù, in quanto Gesù è figlio di Dio, sapeva quello che gli aspettava, quindi lui lì scientificamente, visto che ti piace la scienza, cioè hanno spiegato che sudare sangue vuol dire che la persona era talmente in ansia, non lo so, più dell'ansia, cioè quello che gli aveva preso lui lì. Infatti diceva ai suoi, a Pietro, Giovanni, faceva vegliate, perché lo spirito è forte ma la carne è debole. Cioè io mi viene i brividi adesso di raccontarlo, perché se uno solo pensa vero, non vero, ma una storia così, cioè ti fa piangere, cioè, non lo so, io trovo così ingiusto che Gesù sia stato ingiusto per quello che era buono, no?
0: Quando uno è buono è stato giusto trattarlo in quella maniera.
1: Non so se può farti queste cose a te, ma anche tutti i dubbi che uno può avere, ma ripeto, di piccole incongruenze verbali, scritte, insomma, di queste cose, di fronte all'atto del sacrificio di Gesù, io dico, io mi inginocchierei e calerei.
0: Basta, dici tu,
1: come dire, il cappello
0: mi toglierei chapeau, dico in francese.
1: Per questo, cioè, perché sfido chiunque, che noi, anche se uno ci dovesse dare uno schiaffo, dice guarda, prendo uno schiaffo per quell'altro, ma penso che nessuno di noi lo farebbe. Cioè, abbiamo paura, abbiamo tutto, siamo umani.
0: Certo,
1: e lui,
0: certo.
1: Lui era figlio di Dio, ma non la figliolanza che l'ha salvato, che l'ha sostenuto, ma era la obbedienza a Dio. Cioè dicono anche che, lo dicono le scritture, no? I Vangeli, che Dio è il nuovo Adamo.
0: Certo.
1: Adamo è caduto, Gesù no. Gesù poteva dire, sai che c'è, che io ve lascio, cioè, poteva dire Dio, cioè, Padre, io ti voglio bene. Ma se lui si rifiutava di andare sulla croce, noi non stavamo anche a fare il dibattito. Penso che il mondo era finito da morte, perché c'eravamo tutti mazzati, perché quando non c'è la legge dell'amore...
0: Per come stiamo andando ultimamente, mi sa che stiamo andando su quella strada. Stiamo andando su quella strada.
1: Le profezie dicono che negli ultimi tempi l'amore si raffredderà, ci sarà padre contro figlio, contro genitori, genitori contro figli, e ci saranno guerre, rumori di guerre, pestilenze, le abbiamo viste di tutte. E quindi, ecco, io sono le persone, invito che chi ha dei dubbi...
0: Ecco, guarda, ti voglio fare questa domanda.
1: Prego.
0: Allora, concludiamo con questa domanda, perché è già più dell'1:05.
1: Okay.
0: Allora, se questa notte un nostro ascoltatore ti dicesse io credo, ma ho dei dubbi e alcune pagine della Bibbia mi fanno arrabbiare e o non le capisco, tu cosa gli diresti? Di avere o meno dubbi o di avere il coraggio di approfondirli?
1: Li approfondisce.
0: Ma io non sono capace, come posso approfondirli?
1: Innanzitutto sicuramente, allora,
0: mi devo appoggiare sempre a qualcuno che mi faccia ragionare, mi faccia capire.
1: Allora,
0: ma qual è la certezza che quel qualcuno abbia capito realmente bene la Bibbia? se io ho dei dubbi, no? E sì, non la riesco a capire.
1: Devi andare da chi ti senti che quello ti trasmette, ma ti trasmette perché le sa. Io quando sento delle persone che sanno, mi fanno, se tu le sai, le riesci a trasmettere agli altri. Se tu le cose non te le fai proprie, è difficile che riesca. Questo è anche il prete, io in tanti anni di chiesa, a volte la domenica c'era quel prete che wow, parlava e ti affascinava perché diceva cose che le sentiva, altri che ti annoiavano un po'. Quindi dipende da quello che tu. Allora, se trovi la persona che ti trasmette, che quando parla ti fa sentire, ti fa capire quello, tu gli chiedi, tu hai dubbi, come dire.
0: Però come hai detto tu, potrebbe essere uno che ci sa fare, non è detto che poi dica la verità però.
1: Non può,
0: l'hai detto tu prima.
1: No che ci sa fare che prende in giro, che sa parlare.
0: Che ci sa fare, quindi magari mi raggira o mi dribbla qualche ostacolo.
1: No, perché in buona fede, ci sa fare vuol dire che sa le cose. Cioè non è uno che ci pro, cioè non un broglione, No,
0: io non sto parlando di broglione, ma uno che interpreta la cosa. No, il mio ci sa fare,
1: sì,
0: è da intendersi come quello che è abbastanza convincente.
1: Ho capito.
0: Cioè, come se quello che vende vende uno strumento, lo vendono due persone diverse, uno ne riesce a vendere 10, quello
1: perché
0: uno.
1: Perché quello è più bravo a parlare.
0: Sì, capisci cosa ti voglio dire?
1: Ho capito. Invece no, qui parliamo di una sensazione che quella persona è ispirata da Dio. Cioè, quella persona ha lo spirito. Io seguo dei pastori, c'è uno che parla un'ora e mezza, poi è giovanissimo, un ragazzo di 30
0: ma
1: anni.
0: Ma un'ora e mezza di parola?
1: No, ma
0: non so come fai a seguirlo, ti
1: no,
0: nel sonno dopo.
1: Aspetta, ti darei il link perché mi dirai, perché io non lo conoscevo, una mattina stavo girando, sai quanti ce n'è, questo è poi sposato, perché quindi è un pastore, no non è un pastore, è uno che ama parlare del Signore e legge la Bibbia, tutti e due giovanissimi sono. E io l'ho sentito, mi attiva, quella mattina era l'Apocalisse, no? Maletto. Me l'ha letta parola per parola, è spiegato parola, non è che l'ha cambiata, leggeva lì, dice scritto, che ne so, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dice Gesù, no? Wow, mi ha detto, vedi, quando dice io sono l'alfa e l'omega, lui in quel momento sì è Gesù, ma è anche Dio Padre, cioè ti fa capire quelle cose. Io ho detto, ma questo che è? Parla un'ora, ma non si stanca mai, col sorriso, parla neanche fatica.
0: Quindi è un buon venditore.
1: No, è uno che è ispirato da Dio, è come quelli che hanno scritto la Bibbia. Noi non possiamo criticare uno che scrive sotto l'influsso. Ecco, ora lo devo dire il Corano. Bene,
0: il Corano.
1: Mi sono informata e devo dire, crederesti più a uno che dice Dio me l'ha dettato, come Maometto, Dio me l'ha dettato così parola per parola e quello che dico io è legge, oppure 40 autori che ispirati nel corso di 1500 anni da questo Dio, che comunque la sua mano si vede nel mondo, nell'universo.
0: Ma permettimi di dubitare su entrambi,
1: no,
0: perché
1: no.
0: Se dovessi fare un discorso legato alla veridicità dei fatti, sicuramente preferirei Maometto, perché lui li ha presi direttamente da Dio, è come i 10 comandamenti presi da Mosè, e fermati lì. Quindi, poi, che sia possibile che Maometto in una notte scriva, siamo d'accordo. Però, se io dovessi fare un'analisi critica del testo, preferisco che un testo è dettato direttamente da Dio, quindi quello che dice è sicuramente quello, mentre quello che noi in 1500 anni abbiamo scritto di Bibbia è manovrato dalle persone che ritengono di essere ispirate da Dio. Una cosa è dire, io sono Dio, prendi appunti e scrivi. È una cosa è dire io sono Dio, vi ho raccontato una storiella, adesso voi la allargate secondo le ispirazioni, continuate a creare un mito. Cioè, mi spiego? Cioè
1: sì,
0: tu parti dal principio che una cosa è stata direttamente dettata da Dio a Maometto.
1: Sì.
0: E che anche, ripeto, anche lì sono critico, sono critico, ma secondo me è più attendibile, se uno dovesse mettere su un'ipotetica bilancia, è più attendibile quello che Maometto ha ricevuto, perché non se l'è inventato lui, non è stato ispirato lui, non ha fatto niente lui ha soltanto trascritto quello che Dio gli ha detto di fare e di scrivere.
1: Però c'è scritto che ha negato tutti i scritti prima. E comunque è venuta 600 anni dopo la venuta di Gesù. E tra l'altro lui negli scritti lui citava Mosè e Abramo e lo stesso Gesù, quindi allora viene dopo la Bibbia, no? Allora questo Dio ci ha avuto tutto questo tempo, 2000 più anni, per dire 2000 di più, per dire poi a sto tizio io mi rimangio tutte le parole, cioè io no, io per me la trovo più una farsa quella, mi dispiace.
0: Sì, cioè, no, vabbè, allora se tu, no, qui non stiamo parlando, no, qui aspetta,
1: no,
0: non stiamo parlando, della... Come dire, io ti ho detto, sono critico sia sul Corano che da quest'altra parte, ma se uno dovesse fare un'analisi critica su entrambi i concetti, su entrambe le storie, quella più attendibile è quella che è stata direttamente dettata da Dio, non quella che le persone ispirate hanno scritto.
1: Mi spiego? Sì, ho capito.
0: Poi che sia veritiera, non veritiera, neghi, su questo c'è da discutere, però se io devo partire come l'alfa e l'omega, come dici tu, no? Allora, secondo te è più attendibile un fatto che mi viene direttamente raccontato e scritto immediatamente o un qualcosa che viene scritto in 1500 anni?
1: Devo rispondere sinceramente, lo sai già.
0: No. Lo so, per lo me, so, ecco, io lo non so. Posso... La tua risposta la conosco. Però secondo me, permettimi, è una risposta integralista la tua. Nel senso che tu non sei disposta a mettere in dubbio o a criticare.
1: No, io ce l'ho un sacco di dubbi, però su queste cose no. Io potrei dire, ecco, vedi, con la spiegazione del non esserci, c'è la differenza di persone... Sì, può essere, però a me non crea problemi. Ma di fronte a questo del Corano, che è venuto dopo, che ha preso un po' dall'Antico Testamento, troppo.
0: Tu dici che sia una copia malfatta?
1: Il testimone di Geova, l'emblema, no, del cambio della Bibbia. Eppure io ci parlo.
0: Eppure quelli interpretano la Bibbia a modo loro, quindi la Bibbia è scritta alla stessa maniera. Sì. Però loro la interpretano in un'altra maniera.
1: Io sempre ho dei come si dice, mi vengono a trovare a suonare, non ho mai chiuso la porta. Sì. Io ci parlo perché poi loro mi dicono. L'ultima volta
0: ci sono passate le giornate a parlare con i testimoni di Geova quando attaccano.
1: No, ma aspetta, che quando passa e mi dice noi stiamo facendo un corso biblico, io ho detto vi ringrazio, ma io già
0: il mio corso. Se vuoi te lo faccio io a te.
1: E infatti poi davanti alla porta, perché non è che entrano, io sto sulla porta, domenica mattina suonano e io praticamente inizio loro e poi io parlo per mezz'ora, se non mi staccano più. Cioè io
0: e loro poi che cosa dicono? Si alzano e se ne vanno?
1: Wow, no. C'è una signora che è gentilissima, mi fa, wow, ma tu ne sai tante, no, quella che non mi ha visto mai fa, ma questa le sa, sì, lei sa tante cose. E dopo gli fa, vabbè, a me piace dialogare, gli ho fatto, dai, ci vediamo alla prossima, e fa, sì, gli ho fatto, passatemi a trovare per un saluto, sì, è sempre un piacere. Punto, ma perché parlo io? Poi passa la gente e pensa che sono io la testimone di Geova, perché mi sente a me a parlare.
0: Certo.
1: E la gente mi guarda con due occhi così, no?
0: Ma dire, ma questa che fa?
1: Sì, però capito, è perché loro iniziano, a me una volta il sacerdote mi disse, ero ragazzina, avevo 14 anni, io già quella volta li ascoltavo, e mi fa, no, non parlare con loro, perché poi ti attirano dalla loro parte. Gli fa, ma perché? Perché non sai controbattere? A me l'idea non me l'ha mai cambiata nessuno, se io credo in qualcosa. Ora, da andare alla messa e non andarci, perché ho capito che nella Bibbia ci sono delle verità che la Chiesa Cattolica me le ha nascoste, ecco perché non ci vado adesso. E quindi ho questa idea più... Non è che io sono...
0: quindi dai cattolica. Ragione a me che i cattolici comunque hanno manipolato nel
1: ma
0: tempo.
1: Ma questo sì, questo ti do non ragione, di più. Però ecco, quello che non posso dar ragione è nella cosa, andiamo all'inizio, della Bibbia, cioè io non metto in dubbio.
0: Tu dici la Bibbia è la Bibbia, tutto quello che viene dopo c'è le mani dell'uomo,
1: sì,
0: in questa
1: ma
0: storia.
1: C'è le mani dei concili, ma non perché sia sbagliato, perché lì c'è l'uomo davvero, lì c'è l'uomo che dicono che è ispirato dallo Spirito Santo, come quando si elegge un Papa. Io invece dico che è tutto combinato dalle persone, cioè io ho le mie idee, non sono perfette.
0: Vabbè, però anche lì uno ti dice se hai fede è così.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Questo lo dicono loro, certo.
1: Lo dice Gesù.
0: Ma anche tu nella Bibbia dici, se hai fede però devi accettare certi concetti.
1: Sì, ma io credo in Gesù, quello che dice Gesù. E io obbedisco, credo, amo il Signore.
0: Va bene, Va bene Sabrina, Sabrina abbiamo fatto l'una e quarto passata. Io domani mattina devo andare al lavoro.
1: No,
0: ma a me è stato veramente un vero piacere colloquiare con te.
1: Io quando parlo della forse.
0: Ma vedo, vero, a te ti, io non ti vedo in faccia perché non ti posso vedere, ma ti immagino con gli occhi luminescenti quando parli della Bibbia.
1: Probabilmente sono, non lo so, non so neanche che sono io se ne metto in bocca le parole, cioè ecco questa ispirazione. Perché io quando chiudo sembra che ho fatto la seconda guerra mondiale, cioè io mi sento finita, dico boh, cioè se io non me devo ripetere tutto quello che abbiamo detto non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo.
1: Quindi ecco perché penso che qualcosa di divino sta nella Bibbia e in chi crede.
0: Certo.
1: E io invito chiunque, tu e tutte le persone, a dire Signore illuminami.
0: Ah, quello lo diciamo tutti, eh.
1: Ecco,
0: poi c'è chi riesce a essere veramente illuminato e chi purtroppo.
1: Perché non c'è nessuno che dà la vita. Gesù dice non c'è dono più grande di dare la vita per gli amici. Cioè Gesù ha parole che nessun Buddha, tutti gli altri dei che ci può essere stati, perché ho guardato anche tutti i vari, no? La Mesopotamia, tutti.
0: Vabbè, gli dei insomma, no, ci hanno messo.
1: Cioè, capito, anche i dei dell'Olimpo.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè, vabbè, ma quelle sono cose, sono credenze. Sono credenze, insomma,
1: però,
0: che venivano tirate su.
1: Comunque,
0: senza fondamenti storici, ma dettati dall'ignoranza della gente, che l'eclisse la prendeva come un'arrabbiatura del sole, del dio sole, insomma.
1: Perché l'uomo, più che derivava dalla scimmia, quando c'è stato il peccato, l'uomo lì è diventato simile a un animale. Perché? Perché aveva perso la protezione di Dio, lo spirito di Dio, si era allontanato dopo che c'è stata la caduta del peccato. Il suo padrone era l'altro, Lucifero. E ne parleremo, se vuoi, un'altra volta,
0: martedì prossimo.
1: Okay. Va bene, speriamo che Pasquale stia bene, il generale
0: certo
1: stia meglio, tutte le persone in difficoltà, il Signore le protegga.
0: Grazie per la compagnia,
1: grazie
0: per il tuo intervento e per la tua saggezza. E
1: no,
0: ci sentiamo martedì prossimo.
1: Grazie.
0: Buonanotte. Grazie, ciao. Allora, dopo questa vera battaglia, come la chiama Sabrina, no? È veramente una battaglia la mia e la sua, quindi insomma cerchiamo, ma devo dire che tiene testa bene, una donna risoluta, adesso non so quanti anni abbia, però insomma mi sembra dalla voce insomma abbastanza giovane, e per essere una ragazza abbastanza giovane avere le idee così chiare le fa onore, le fa veramente onore. Allora, siamo ai saluti, anche perché io devo scappare, mi piacerebbe stare ancora qui, ma questo potrò farlo forse quando sarò in pensione, quindi allora potrò dedicare anche la notte intera se a qualcuno fa piacere, ma in questo caso non è possibile perché il lavoro comunque mi chiama. Allora, grazie ancora a tutti per la compagnia che mi avete fatto, e io spero di essere stato di compagnia a voi, anche se orfano di Pasquale, che insomma stasera purtroppo non è potuto essere presente con noi a causa di un piccolo malore. E quindi comincio col salutare calorosamente Sabrina per la sua gentilezza, disponibilità e voglia di mettersi in gioco, voglia di mettersi in gioco, perché vi garantisco che non tutti hanno questa propensione a esporsi. Oggi l'italiano generico medio preferisce stare dietro al quadro nascosto e a non esprimere mai le proprie idee, magari a criticare di nascosto, ma mai a metterci la faccia nelle cose. E quindi Sabrina la faccia ce la mette, come? E quindi onori a Sabrina. Quindi un grazie a Sabrina, a Daniela, a Cecilia, a Maria Pia di Ancona, a Dario, che lo salutiamo con affetto e lo stringiamo sempre a noi ricordando insomma il lutto che l'ha colpito, il maestro, che è stata una sorpresa veramente grandiosa, Rina, Sabrina, che ci ha chiamato un'altra volta prima per mandare i saluti del papà e del generale, ci ha fatto sapere anche le condizioni di salute del generale, che speriamo e auguriamo tutti che torni presto a chiamarci, e quindi che torni presto in buona salute a casa. Marco, che ci ha strimpellato anche stasera la sua canzone in maniera veramente eccelsa. Benito, il ferroviere, che ci ha salutato col suo fischietto, speriamo che non si sia ancora addormentato. che lo fischia ancora una volta per noi prima di andare a dormire, Manolo che è stato in pole position e che è stato il primo che ci ha chiamati. Grazie ancora veramente di cuore per avermi permesso di fare anche stasera una trasmissione credo insomma discreta, e vi auguro una buona notte a tutti e arrivederci a martedì prossimo.

0: essere coerente, perché il tema, come sai, Nazareno, quello scottante, è sulla percentuale di studenti di origine straniera nelle scuole. Ricordiamo con un ministro della pubblica istruzione diversi anni fa, Sergio Mattarella, aveva imposto il tetto del 30%, e adesso avrebbe, come noto, queste critiche che sono emerse da parte di Giorgia Meloni, avrebbe delle riserve sullo stesso tetto. E naturalmente erano anni in cui Mattarella, da ministro della pubblica istruzione, erano anni in cui la tracimazione dell'immigrazione non era così alta, e occorreva quindi un numero adeguato di studenti ammessi nelle scuole per la loro integrazione, perché adesso attualmente del 30% era un tetto molto alto rispetto al flusso immigratorio di allora. Adesso il 30% è un tetto che limita questo flusso, che certamente tracimerebbe oltre il 30% secondo appunto i dati. E da lì è nato questa cattiva, purtroppo, per usare un tuo termine, Nazareno, questa cattiva critica e contesa tra i due più alti poteri dello Stato, e quindi la gente è naturalmente un po' perplessa, però bisognerebbe andare in fondo alle cose e vedere che anche in quello che si pensa essere negativo in realtà c'è del positivo. Bisognerebbe capire, e la gente spesso non intende capire e approfondire fino in fondo, anche perché impegnata in mille problemi, come detto, come citati sopra: debiti, guerre, anche il tema dell'alimentazione, dell'inquinamento, delle malattie, è un tema pressante, molto pressante. Purtroppo gli ospedali sono strapieni e non ci sono i soldi per far fronte a una situazione di emergenza. Pensiamo quindi anche a Macerata, dove c'è un blocco negli interventi operatori, perché non ci sono i soldi e si pensa solo a fare operazioni salvavita, mentre tutte le operazioni sono un po' salvavita, se vogliamo, no? Interventi chirurgici, tant'è vero che ci sono tagli poi sulla medicina, si cerca di salvarla e si stoppa la telemedicina, che era poi nella riforma sanitaria l'unica novità di rilievo emersa a livello regionale, no? Si è detto tanto male dell'assessore Saltamartini, ma attualmente la situazione non è certo migliorata. Saltamartini in fondo non ci avrà tutte queste colpe, no? E a proposito di Saltamartini, rientrerà Filippo Saltamartini in consiglio regionale, perché la notizia l'ho data io sulla stampa locale durante una ospitata alla Sagra della Polenta a Santa Maria del Selva. Il governatore Arcuaroli mi ha confermato ciò che poco prima, sempre a tavola, mi aveva detto Renzo Marinelli, e cioè che finalmente la legge sull'ampliamento del numero dei piccoli ministri, cioè degli assessori regionali, sarà ampliata a più due anche delle Marche, e quindi entreranno Renzo Marinelli, già sindaco, ha fatto ben due ricostruzioni in post sisma, sindaco di Castelremondo, consigliere regionale, ed entrerà anche Silvia Luconi, che già era quasi a metà dell'ingresso, perché è sottosegretaria alla presidenza della giunta. E quindi Silvia Luconi di Tolentino, Renzo Marinelli di Castelremondo andranno a occupare lo spazio vuoto che il territorio maceratese aveva all'interno appunto del gabinetto del potere di Giunta, del potere decisionale delle Marche. È una notizia importante, confermata appunto dal governatore Acquaroli, che è stato del Selva, è venuto eccezionalmente, bisogna dire, perché non si vede spesso, anzi quasi mai, con la bella moglie, bella e simpatica, una bellissima coppia, giovane, innamorata, la Lucia Pignanesi, maceratese, ed è stata una bella cosa, perché due ragazzi che fa piacere vederli, ecco.
1: Quindi ci
2: danno ci
1: daranno belle cose, insomma, quindi.
0: Ecco, a proposito di belle cose, speriamo che appunto sia Renzo sia Silvia, sono maceratesi, cioè della provincia, sappiano rappresentare, lo sapranno senz'altro, rappresentare le istanze, i problemi della provincia maceratese ad Ancona. Quindi evviva, insomma, una bella notizia.
2: Io ho le domande di Francesco Ciccarelli, io te le leggo tutte, Maurizio, per rispetto anche nei confronti di Francesco, e dopo, ecco, se vuoi rispondi alle sue appunto domande. Allora, ti chiede: puoi spiegare come è stata festeggiata la 50ª edizione della Sacra della Polenta a Santa Maria in Selva?
0: Poi... È andata benissimo con il record, facciamo una per volta, sì, con il record delle presenze, mai vista tante persone, è un inno al ricordo di Don Giuseppe Branchesi, di cui il Vescovo, che è stato ospite subito dopo, domenica, subito dopo Acquaroli, che era venuto il sabato insieme con la moglie, ha riconosciuto. È stato molto simpaticamente a tavola, abbiamo ricordato Citerna, la sua Citerna, in Umbria, vicino Città di Castello. Purtroppo lui mi ha detto ci ritorna molto poco, e quest'anno solo due volte, l'ultima volta a Ferragosto. C'era anche Don Igino Tartabini, col suo abito talare lungo, forse è l'unico sacerdote ad avere l'abito talare, ha sottolineato il Vescovo simpaticamente, ed è stata una bellissima serata con tanti ospiti. C'era anche l'assessora maceratese Deborah Fantana, mentre domenica il giorno precedente c'erano personaggi dell'industria e dell'economia, come Lino Rossi, che è leader europeo della trotticultura, e poi Fabio Giulianelli, che è l'amministratore delegato di Lube, e domenica c'era il presidente Sileoni, Luciano Sileoni, e c'erano anche tanti altri uomini della cultura e anche dello sport, tra cui il famoso giocatore, ex giocatore del Perugia e del Milan, Giunti, che è il direttore tecnico di Lube Academy, che è naturalmente molto noto e molto conosciuto nello sport e tra i giovani. E quindi un'edizione, la 50ª, meravigliosa, a dimostrazione di una sagra senza tempo. Voi sapete che questo tipo di eventi sono destinati sempre un po' a decadere fisiologicamente, e invece questo esempio di sagra voluto da Don Peppe, che è sempre nel cuore dei suoi parrocchiani, aumenta sempre il successo. È veramente da sottolineare questa cosa qui, e la presenza di Monsignor Marconi, questo è a dimostrazione di questo successo. Voluto anche questa presenza Don Igino, che ha sede come parrocchia a Chiesanova, però è sempre presente a Santa Maria in Selva, e che, dato che lui è lo zio e la sindaca di Potenza Picena, ha avuto buon gioco a strappare per una sera al grappolo d'oro di Potenza Picena il potentino Acquaroli.
1: Ecco, questa è una bella cosa, vedi, che abbiamo saputo intanto.
0: Esatto, un po' di notizie buone, un po' di gossip.
2: Poi abbiamo un'altra domanda, sempre di Francesco. Ancora si parla giustamente di Andrea Angeli. Questa volta è stato fatto in modo particolare. Vuoi spiegare come?
0: Certo, è stato ricordato proprio sabato e poi lunedì, cioè ieri, a Roma, alla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, con Stefan De Mistura, che lo ricordiamo tutto, ministro degli esteri al tempo della presidenza di Mario Monti e anche al tempo dei due Marò, la vicenda dei due Marò, ricordiamo, no, in India, che Angeli curò personalmente, era proprio l'angelo di questi due fucilieri di Marina che erano giustamente detenuti quasi come a scopo estorsivo, ricattatorio, insomma. Non piacque per niente alla pubblica opinione italiana questa detenzione del tutto ingiusta, a cui loro volontariamente si dovettero poi così sottoporre. E bisogna dire che questa fu un'operazione tra le più belle di Andrea, che è stato ricordato proprio sia sabato con il corso, il 57esimo corso intitolato a suo nome per i ragazzi che vogliono diventare funzionari internazionali come lui, no? E poi ieri attraverso questa commemorazione di personaggi illustri, tra cui appunto l'attuale sottosegretario generale dell'ONU che è Stefan De Mistura, ed era presente in tutte le occasioni anche la sorella Teresa Rossi Angeli. E poi ricordato proprio sempre a Roma alla club degli esteri qui era socio, e si sta pensando, da me stimolato, anche ad un convegno da parte della federazione dell'ordine dei giornalisti delle Marche presieduto da Franco Elisei, che sabato sarà a Recanati tra i relatori di un bel libro di Francesca Cipolloni, la collega che Nazareno ricorderà con simpatia, no? Perché Francesca ha diretto poi il giornale Emmaus di Macerata, la diocesi maceratese, ora è ad alto livello a Roma con l'università cattolica, con l'Istituto Internazionale Paolo VI e tante altre collaborazioni di grande prestigio. Francesca ritornerà per un giorno nella sua Recanati a presentare un libro che è edito dal Rinnovamento nello Spirito, Francesco e San Francesco appunto, I Carismi Semplici, lo farà proprio al Convento dei Cappuccini alle ore 17. Il moderatore della serata sarà un ex vaticanista della RAI molto importante, Fabio Zavattaro.
1: Bello, vedi che ci siamo, abbiamo cose belle.
0: Ecco. Sì.
2: Poi ho un'altra domanda sempre di Francesco per Maurizio. Il fatto che Renzo Marinelli, ex sindaco di Castel Raimondo, entrerà nella giunta regionale, sana un po' il fatto che il maceratese, inteso come territorio, ha pochi rappresentanti in regione?
0: Ecco, Renzo Marinelli sarà assessore lo sarà anche Silvia Luconi, come detto prima, no? E poi un altro maceratese rientrerà nell'assise regionale e sarà appunto Filippo Saltamartini, l'ex assessore alla sanità di cui abbiamo parlato prima e già vice governatore, che rientra nell'assise del consiglio regionale. Quindi avremo ben tre nostri illustri rappresentanti di nuovo nell'emiciclo che conta. Gli facciamo tanti cari auguri e avanti sempre con la vostra bella intelligenza e tanto impegno per l'entroterra anche maceratese, perché Saltamartini è Cingolano, Marinelli è di Castel Raimondo ma è un po' rappresentante di tutto l'Alto Macertese, anche del Camerinese, Silvia Lucconi, una giovane tolentinate, tanti tanti cari auguri, soprattutto da parte delle popolazioni come la nostra del cratere sismico, che hanno bisogno ancora a distanza di 10 anni dall'evento di recuperare, anche se bisogna dire il commissario per la ricostruzione Milo Castelli ha saputo far fare passi da gigante alla ricostruzione stessa, però ancora i problemi sono tanti.
1: Sì, questo va benissimo. Beh, mi pare che abbiamo anche in questo caso, che ci ha detto Maurizio, speriamo, no Maurizio?
0: Sì, beh, noi adesso speriamo bene, insomma, ci abbiamo a livello regionale, oltre al presidente stesso, a Quaroli, che è di Potenza Piceda, abbiamo insomma gente che parla maceratese, ecco. Macerata è stata sempre un po' la Cenerentola, no, fra le varie province marchigiane, dove hanno fatto la parte del Leone, Ascoli e Pesaro, naturalmente Ancona, no? Però finalmente ritorniamo a vederle. Io da umbro sono sempre dalla parte di Macerata, a rivedere le stelle.
1: Ah, ecco, questa è una bella cosa. Da quando?
0: Beh, io sono umbro da sempre, maceratese da quando ho frequentato il territorio nel 1980, proprio quando nasceva poi Francesca Cipolloni, inviato a Macerata dal Messaggero, una zona da quel punto di vista non fertile per la vendita dei giornali, ma io venni a Macerata perché avevo una fidanzata poi sposata, e quindi sono diventato un po' maceratese per questo, ecco.
1: Ah, ecco, vedi. Elisa, tu non lo sapevi sta roba? Non lo sapevi?
2: Ma per amore.
1: Ecco.
0: Sì, esattamente, sarei passato oltre, perché provenivo da umbro, provenivo da Chieti, dall'Abruzzo, quindi sarei ritornato a Perugia, chissà come sarebbe andata la mia vita diversamente. Poi, se devo dirvela tutta, il mio essere al Messaggero, per esempio, fu un caso del tutto fortuito. Tu pensa, Elisa, no, come i nostri mestieri hanno delle linee imperscrutabili. Bene, io ero andato nella baita di famiglia, erano i tempi in cui i telefonini non erano stati inventati, né c'era la luce, addirittura ai Monti Martani, sopra Giano e Lumbria, dove c'è questa mia baita di famiglia. Giano dell'Umbria e i Monti Martani sono famosi per i percorsi di San Gaspare del Bufalo, no? Tanto per ricordare la derivazione storica e religiosa di questo posto al centro dell'Italia. Beh, ero andato a studiare 2 o 3 giorni preparando insieme a un mio amico un esame di storia contemporanea, cui presi veramente 30 e lode, perché erano 2 o 3 giorni di immersione totale. Però nel frattempo al telefono di casa mia squillò invano la telefonata del direttore della Nazione, che mi voleva assolutamente a Firenze per l'assunzione al giornale fiorentino, che aveva sede anche a Perugia. E quindi però io non risposi e fu assunto un altro giovane, e io quindi rimasi alla porta, e quindi fui assunto poco dopo al Messaggero. Però insomma Firenze era nel mio cuore, e fu veramente un momento molto duro per me, perché insomma persi la telefonata della vita.
1: Ecco.
0: E cambiò la mia vita. Per lo studio matto e disperatissimo, insomma, la mia vita ebbe un'altra derivazione e tutta un'altra storia.

0: ho questa attrazione verso Roma. Sai quando ti senti una città, no, che porti nel cuore, dove ti senti a casa, anche se fondamentalmente non è che la conosci benissimo, no, a 360 gradi. Però quando mi capita di andare a Roma anche un paio di giorni, di solito lo faccio sotto il periodo di Pasqua, e io lì mi sento un'altra persona, mi sento a casa, Nazareno.
1: Io
0: Non
1: ci
0: so
1: sono stato
0: perché.
1: 10 anni, beh, insomma lo sto bene, quindi comunque.
0: Come se dovesse capitare, veramente questo sarebbe il regalo più bello che la vita magari mi può fare, ecco. Avere una relazione, cioè trovare una relazione dove appunto cercano, dove avere lì uno stipendio, no? Diciamo, un qualcosa dove per costruire un futuro, no? Per voltare pagina, secondo me sarebbe veramente il regalo più bello che la vita possa fare. Ecco.
1: Fabrizio, ma è vero che a Roma si sta molto bene?
2: Beh, a Roma sono stato sempre bene, ho lavorato con il Messaggero a Roma, quindi stavo proprio in via del Tritone al centro del centro, e devo dire che le passeggiate, quanto mi era possibile staccare per qualche ora dal lavoro, perché era necessario, dopo il passaggio del materiale, poi aspettare l'ingresso in tipografia, almeno 2 o 3 ore, e io mi faccio tutto il centro di Roma, ed era bello perché da via del Tritone si arriva un po' dappertutto, la piazza di Spagna a 2 passi, via Veneto è pure a 2 passi, e i palazzi del potere, no? E il palazzo del Parlamento, del Senato, della Camera, sono lì proprio anche quelli, come arrivare da dove siete voi adesso, dal seminario in centro a Macerata, e quindi senza salite. E quindi era meraviglioso, ma Roma era ancora più meravigliosa negli anni 60, che pure frequentavo da Perugia, perché avevamo dei parenti, e le serate romane d'estate erano belle, belle, belle, e naturalmente anche le ottobrate. Adesso Roma subisce naturalmente la malavita, la sera un po' come Milano è spesso proibita, no, addio serate, addio serenate, addio cene all'aperto, questo è vero, però rimane pur sempre il fascino di un centro città che bene o male è sorvegliato, considerato che è il centro delle decisioni che interessano tutto il paese. Però lo scenario è molto abbassato, è come in tutte le altre città, anche nella città eterna.
1: Ma
0: Purtroppo è
1: infatti,
0: così. Però
1: comunque,
0: Roma è sempre Roma, quindi.
2: allora, Roma è sempre Roma, Roma è sempre Roma. Sì, se io tra Roma e Milano sceglierei Roma, ecco, senz'altro.
1: Ah sì, addirittura?
2: Senz'altro, senz'altro, sì, Milano è più uggiosa, Milano è più, cioè, nebbia, cioè, è un po' più fredda, Milano è più sbrigativa, è più veloce, quindi si perde anche il ritmo del vivere bene. Firenze, amo molto Firenze, naturalmente come amiamo tutti quanti, ecco. Firenze. Io ci andavo a prendere il caffè da Perugia, arrivavamo con noi giovanotti, prendevamo la macchina e facevamo questo salto a Firenze per così dobbismo. Firenze però non è più la Firenze una volta, le città non sono più quelle di una volta, purtroppo. Se pensiamo anche a Macerata, quello che poteva diventare. Per qualche tempo appena, magari, però lo è diventata Macerata a livello di cronaca, nessuno l'avrebbe potuto immaginare
0: No.
2: qualche decina di anni fa.
1: Ecco, quindi.
0: No, nessuno veramente. Anche perché dicevano sempre, dicevano, sì, c'è Macerata è la città della pace, insomma.
1: Cos'è che dice?
0: Macerata è la città della pace, no?
1: Ah,
0: Non,
1: ecco, sì.
2: però,
1: Però nel
2: insomma. 1993 ricordiamo Giovanni Paolo II. Disse al sindaco Cingolani, che gli indicava appunto il fronte del palazzo.

0: del comune dove c'è scritto appunto, dove c'è l'icona di Maria, però la pace e il nome di città di Maria bisogna meritarselo. Ecco, e ricordiamo che poi lui venne, il Papa, per benedire la prima pietra del seminario internazionale voluto da Monsignor Carboni, la Redemptoris Mater, e parlò anche della sua desiderio di viaggio in Cina, in quella Cina che aveva imprigionato 14 vescovi italiani. Della Cina ha parlato proprio domenica Monsignor Marconi al sindaco Franco Capponi, sindaco di Treia, ricordando, rivelandogli i problemi che la Chiesa ha nel penetrare in Cina. Insomma, viene ammessa una religione di tipo confuciano, ma se il sacerdote presente sul territorio facesse evangelizzazione, verrebbe subito mandato via, e se straniero, se inviato da Roma o da altri posti, subito estradato. Ha raccontato una cosa molto simpatica, perché poi la Cina è il paese con più popolazione in riferimento alla superficie. Ha ricordato un ultimo suo dialogo con Don Giovanni. Don Giovanni è un prete giovane che è uscito appunto dal seminario voluto da Monsignor Carboni, che è stato vice parroco di Don Nigino a Santa Benedetta in Selva, ben voluto da tutti, è ritornato in Cina nel suo villaggio, così come lo chiamava, nel suo villaggio vicino Pechino. Monsignor Nazareno gli ha detto: ma quanti abitanti ha il tuo villaggio? Ma, dice Monsignore, forse non più però di 3 milioni e mezzo di abitanti. Poi pensate, un villaggio 3 milioni e mezzo di abitanti e pensate le macro dimensioni della Cina e quello che serbatoio sarebbe per il cattolicesimo se in Cina fosse libera la professione appunto di evangelizzatore. Questo purtroppo non è possibile, i problemi sono enormi, c'è un blocco totale. Sì, è tollerata la presenza, ma non la predicazione.
1: Diciamo per chi ascolta che Monsignor Nazareno non sono io, quindi.
0: Sì. Aggiungiamo Marconi, da Citerna, città di Castello, ecco perché io gli ricordavo Citerna, città di Castello, perché è sottoscritto proprio nel settembre del 70, e quindi diciamo 56 anni fa, Elisa, da giovanissimo, avevo 21 anni appena, dirigevo la redazione della Nazione di Città di Castello, e feci parecchi scoop, tra cui anche fotografai il tesoro della cattedrale di Città di Castello, che era stata appena restaurata, ed era bellissimo, oro, argento, vasellami, oggetti religiosi, che furono trafugati dopo l'articolo sulla Nazione. Purtroppo ebbi questa cattiva idea di pubblicare fin troppo, in maniera troppo meticolosa, il tesoro, che poi fu oggetto di furto da parte di una banda che fortunatamente fu poi individuata e il tesoro recuperato in parte. Insomma, dalla Toscana, ecco, perché lì siamo proprio al confine tra la Romagna, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, proprio è la punta del nord dell'Umbria, di cui Citerna poi l'avamposto. Sotto abbiamo Monterchi è famosa, però siamo già in provincia di Arezzo. Monterchi è famoso perché ha uno dei capolavori del Rinascimento, quello di Piero da Francesca, la Madonna del Parto, che tutti abbiamo nel cuore, no? Una Madonna incinta non si era mai vista, e con le mani corrose dall'artrosi fu il dono, l'omaggio di un grande della pittura e del genio rinascimentale alla propria madre, che si era rovinata le mani e la sua bellezza per dare al figlio Piero un futuro che lei non poteva dargli, perché è così, pare che la leggenda volesse. Ed è una, ed è un, veramente un'opera che tutti dovremmo vedere e commuoverci.
1: Bello, bello questo che tu hai detto adesso, perché grazie, stiamo per finire, quindi hai fatto cose belle e buone, e questo bisogna farle di più di quelle brutte. Speriamo che qualcuno lo capisca, no?
0: Vai. Purtroppo Giordani e le radio e le televisioni hanno successo solo se pubblicano in prevalenza notizie, come abbiamo visto, no, di cronaca giudiziaria, di cronaca nera e di fattacci. Certamente non bisognerebbe, capisco che i colleghi giustamente per sopravvivere e gli editori pure devono fare questo, però non bisogna inzupparci il pane, come si dice in Toscana. Insomma,
1: ecco, meno male. Speriamo con questo, e che lasciamo e salutiamo tutti allora.
0: Un abbraccio a tutti, grazie, grazie a Elita.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Un abbraccio a tutti voi.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.